Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in primo piano.

Democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 073.

0: il cuore al passo silenzioso della neve ormai.
1: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei, in FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni

0: Radio Nuova in Blu, il bello di essere unici.
1: E per la barca che volate in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare. Per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare nelle piazze perché stanno uccidendoci il pensiero, per il bastardo che sta sempre al sole, per il vigliacco che nasconde il cuore.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in prima.

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 07.

0: radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.
1: Quando ti ho incontrata per la prima volta ad una cena di sconosciuti in un bar di Torino, senza pensarci, d'istinto ti ho guardato la mano per vedere se fossi sposata.
2: Brillano le teste e scintillano le stelle.

sempre stati qui. E quando le cose tra di noi non vanno lisce, sono malinconico, preoccupato, ripenso a quel momento e mi fido di lui. E anche se a volte litighiamo solo per la paura di metterci a letto, lo so che per quello che vogliamo fare noi 1% è amore e tutto il resto è stringere i denti. E se domani tuo padre, mia madre o Lucia ascolta

amore mio, per vivere facciamo mille cose stupide. Lo sai, per sopravvivere semplifichiamo il più possibile. Ma cosa c'è di semplice, amore mio, che ridere?

0: Sto camminando verso di te. Ti vedo all'incrocio. Mi fermo a guardarti. E aspetto l'attimo in cui ti girerai e mi sorriderai vedendomi arrivare.
1: Radio Nuova Macerata presenta Qual è il problema? In studio Nazareno Tiberi.

0: Allora, siamo qua anche oggi, qualcuno dirà, domani è festa, non ci sta nessuno qua neanche oggi, ma no, ci siamo qua anche per questa oretta che faremo con voi. Allora, intanto chiamiamo subito Elisa che
1: buongiorno.
0: È qua con noi.
1: Buongiorno Nazareno, buongiorno a tutti i nostri ascoltatori. Come stai Nazareno?
0: Bene, bene, perché bene. Facciamo ormai una domanda. Tu qua, insomma, andiamo andare in giro, eccetera, eccetera. Anche tu fai in giro, no? Domani?
1: Domani?
0: Sì.
1: Non lo so, vedremo.
0: lo sai.
1: Vedremo, ancora non lo so.
0: Allora, che cosa diciamo in questo giorno che appunto è una festa che già si va in, uno dice oh sì, sì domani si facciamo così e allora...
1: Ma io, in realtà dato che la nostra trasmissione si concentra molto sulla salute,
0: ecco.
1: Stavo leggendo alcune cose riguardo il miele, alcuni articoli riguardo il miele che è un alimento, pensa Nazareno, che non scade mai. Quindi a differenza di altri cibi naturali, il miele può conservarsi per secoli senza alterarsi, come confermano gli studi moderni di chimica alimentare. Tant'è che sono stati scoperti vasi di miele ancora commestibile nelle tombe egizie, pensa.
0: Pensa un po'.
1: quelle proprio sono altro che secoli e secoli.
0: Appunto.
1: Il segreto sta nella sua composizione. È povero di acqua, altamente zuccherino e naturalmente acido. Questo crea un ambiente ostile per i batteri e muffe e ne impedisce la proliferazione. Inoltre le api aggiungono un'enzima che produce piccole quantità di perossido di idrogeno, un antibatterico naturale. Questa combinazione rende il miele uno degli alimenti più stabili a noi noti. Non a caso è stato usato per millenni anche come rimedio medicinale e conservante. Ecco un esempio di come la natura crea soluzioni chimiche più efficaci delle tecnologie moderne.
0: Bisogna stare attento, mi pare, no? Tutto questo leggi questa cosa.
1: No, perché dobbiamo stare attenti, Nazareno? No,
0: no.
1: Dice che lui dice che praticamente il miele è un alimento che non scade, addirittura sono stati scoperti dei vasetti di miele ancora commestibili nelle tombe egizie. Quindi diciamo che la sua composizione qui dice che è povero di acqua, altamente zuccherino e naturalmente acido, fa sì che questo ambiente diventa ostile per i batteri e le muffe, impedendo così la proliferazione e così di rovinarsi. Però non lo assaggerei mai, sinceramente. Non so te, ma io personalmente non lo assaggerei mai. Il
0: no, perché? Perché?
1: Presente nelle tombe egizie. No.
0: No, non ti piace?
1: No. Non mi piace, no.
0: Dunque,
1: è una cosa che non vorrei fare, quindi.
0: Dimmi bene, perché questo qui cosa sa fare bene, fa bene?
1: Il miele sì, Nazareno, fa molto bene. Per...
0: Il miele, no? Il miele?
1: Sì.
0: Ecco.
1: Il miele fa benissimo. Addirittura, come sappiamo, a produrre il miele sono le api. Le api sono gli insetti impollinatori più importanti del pianeta. Tu pensa, Nazareno, che senza di loro la biodiversità e oltre un terzo delle nostre risorse alimentari sarebbero a rischio. Il miele, oltre ad essere un alimento nutriente e terapeutico, è il risultato di questa straordinaria opera di conservazione ad equilibrio ambientale. Perché le api sono fondamentali per l'ecosistema? Le api e altri insetti impollinatori sono l'anello di congiunzione tra il mondo vegetale e quello animale. Volando di fiore in fiore alla ricerca di nettare, trasportano il polline e secondano le piante. Questo processo permette la riproduzione di innumerevoli specie vegetali e la nascita di frutta e verdura. Si stima che circa il 75% delle colture agrarie mondiali dipenda almeno in parte dall'impollinazione delle api, pensa. Senza di esse verrebbero a mancare alimenti base come mele, pomodori, mandorli, caffè e molte altre colture. Consentono poi la sopravvivenza di fiori e piante selvatiche, fornendo cibo e riparo a moltissimi altri animali e mantenendo intatti gli equilibri dei territori. Le api in Nazareno, appunto, loro producono il miele, e il miele rappresenta la riserva di cibo fondamentale per superare l'inverno e le temperature rigide. Per l'uomo è un prodotto naturale prezioso, rinomato per le sue caratteristiche, fonte di energia, ricco di zuccheri semplici, è facilmente assimilabile e fornisce una carica energetica immediata. Inoltre il miele è antibatterico, antinfiammatorio e antiossidante naturale. Viene spesso utilizzato per lenire le toste, il mal di gola, favorire la guarigione di piccole ferite. Le caratteristiche del miele cambiano a seconda del fiore di provenienza. C'è il miele di castagno, che è ricco di minerali, mentre quello di tiglio e di arancio ha proprietà calmanti e sedative. E le api, oltretutto, sono praticamente a rischio scomparsa. Le api quindi sono considerate delle vere e proprie sentinelle dell'ambiente. Negli ultimi decenni, a causa dei cambiamenti climatici, dell'uso intensivo dei pesticidi e della perdita di habitat, le colonie di api sono in forte sofferenza. La loro scomparsa non comporterebbe solo una mancanza del miele, ma un drastico impoverimento della nostra dieta e una crisi profonda per l'agricoltura globale. Per questo motivo, proteggere le api è un dovere fondamentale per la salvaguardia dell'intero pianeta, e appunto per approfondire il ruolo vitale e scoprire come sostenere gli agricoltori anche da noi, è possibile consultare le informazioni ufficiali sull'ecosistema e sulle biodiversità pubblicate appunto dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale. Pensa, Nazareno, a proposito di api,
0: Che c'è?
1: Adesso ti dico quest'altra chicca.
0: Vediamo.
1: Allora, due settimane fa abbiamo intervistato con Euno Carini, te lo ricordi, Fabio Strinati, il poeta,
0: sì.
1: Che lui si trova ai sanatoria, che è stato ospite da noi, e lui si è ricordato un fatto che è accaduto nel 2017, mi ricordo che era agosto 2017, io il giorno dopo dovevo partire per Modena con una persona per me importante. E a un certo punto succede che nel tragitto da casa mia lì in radio succede che vengo punta da quest'ape. Era un'ape piccolina che mi si era appoggiata sulla maglia e non ci avevo fatto caso, ho fatto il gesto tipo di pulirmi la maglia, ma senza, cioè un gesto così, come ho fatto questo gesto, ma senza rendermene conto che c'era l'ape,
0: Sì.
1: Ma appunto, e lui si è ricordato, Fabio, di questo evento, gli ho detto, ma ancora non hai scritto una poesia su questo.
0: Hai capito, gli hai detto questa cosa, insomma. E lui certo, cosa ti ha detto?
1: Che mi ha risposto, e forse ci penserà, non lo so, questo è un mio pensiero.
0: Ecco,
1: no, comunque ero andata a Modena due giorni dopo. E dopo alla fine il dito comunque non è che sarà gonfiato, niente, quindi era un'ape piccolina. Dopo sono partita lo stesso con
0: te. Eri un po' spaurita, però, no?
1: Ma era un po' sì,
0: ecco.
1: Perché insomma le punture d'insetto non le amo in modo particolare, quindi non.
0: Però
1: io ho anche un po' paura delle api, dei calabroni, dei mosconi, insomma,
0: tutti questi qua, insomma.
1: Tranne le farfalle, le coccinelle, il resto di tutto quello che vola, no. Quindi tranne farfalle e coccinelle, diciamo, il resto.
0: Questi fanno guerra, quindi devi stare molto attento, perché non è una cosa così tanto tranquilla, insomma.
1: Non fanno un attentato sicuramente, quindi.
0: No, comunque ho sentito una cosa tua che è un po' particolare, perché hai parlato del miele. Sto miele tu pare che non lo mangi.
1: No, invece sì, sai, io a volte lo prendo. Certo, non è che faccio le scorpacciate, però non è che tutti i giorni sto sempre a mangiare il miele. Poi una volta ogni tanto, come si dice, il famoso detto, una volta ogni passata di papa.
0: Sì, perché prima infatti tu dicevi che io sto attento, non lo mangio molto, c'ho paura, sì. Cos'è, una cosa del genere.
1: Ho sentito. Paura no, è che non è che mi piace in modo particolare, cioè è una cosa che non è che dico, Dio, c'è il miele, allora adesso mi fiondo. Io vado, mi sa che vado molto più per il salato, Nazareno, ho scoperto anche questo, perché per esempio la cioccolata la mangio poco, niente. Non è che vado matta chissà quanto per la cioccolata.
0: La cioccolata no? Pensa che io
1: poco, poi a me piace quella fondente.
0: A me invece mi piace moltissimo, chissà quanto ne mangerei, insomma. Però
1: invece fa male mangiarne tanto.
0: Troppa non si può fare, questo è il punto.
1: Esatto,
0: della questione.
1: Esatto. Ecco. E poi del resto i dolci, anche il gelato, per esempio, sì, è buono, lo mangio volentieri, però preferisco più la panna.
0: Simonetta ieri me ne ha portato uno che era eccezionale. Uno
1: sì,
0: ho fatto il giornale, l'ho concluso con questo bel questo qui che era buonissimo. Quindi...
1: Sai che mi piace a me tanto? Mm-hmm. Il sorbetto al limone.
0: Com'è?
1: Il sorbetto al limone.
0: Ah, limone. Vabbè, mm-hmm, quello sì, quello beh,
1: sì,
0: quello potrebbe...
1: è buono, rinfresca. No, è leggero, non te...
0: Ma per fare questo c'è solo il limone oppure tu ci metti anche altre cose?
1: No, mica lo preparo io. Sì, magari.
0: Ah, beh, quindi tu prendi quello e basta?
1: Sì, è buono, cioè è una cosa che a me piace.
0: Quanti ne prendi ogni giorno?
1: Ma sempre anche lì, una volta ogni passata del papa, ecco. Non è che...
0: Ah, no, io pensavo tutti i giorni, invece no.
1: Sì, ciao.
0: No. Mentre tu adesso ci direi qualche altra cosa,
1: sì,
0: ricordiamo agli ascoltatori che possono anche loro parlare con noi allo 0733 23 75 75. Quindi telefonate, ce l'avete.
1: Ecco. Io a questo punto farei una domanda ai nostri ascoltatori.
0: Ecco.
1: Voi siete più per il dolce o per il salato? Oppure più per il miele o più per la cioccolata? Ecco, dateci il vostro parere, il vostro giudizio, raccontateci le vostre esperienze, no? Quindi...
0: Dopo rispondo anche io, adesso non subito, così vediamo quelli che magari ci chiamano, allora se ci dicono qualcosa, questa potrebbe essere anche. Allora, dici, andiamo avanti.
1: Cambiamo argomento direttamente.
0: Oh, vediamo.
1: Allora... Stavo leggendo qua un altro articolo molto interessante. Questa volta noi passiamo dal miele alle api, ovviamente cambiamo totalmente tema e passiamo al dormire.
0: Sì, cosa ci dice?
1: Dormire con il cuscino delle ginocchia, fa bene, Nazareno, tu che dici?
0: Scusa, non ho capito, ma ricordi un po'?
1: Dormire con il cuscino tra le ginocchia, fa bene?
0: Tra le ginocchia?
1: Mm-hmm.
0: Io non ho fatto mai quello, capito?
1: Ah, non hai fatto mai?
0: No.
1: Allora, qui dice: inserire un cuscino tra le gambe è una strategia semplice per migliorare il comfort notturno e favorire l'allineamento della colonna vertebrale, del bacino e delle anche.
0: Mm.
1: Non rappresenta una cura, ma contribuisce a una corretta igiene del sonno. Dice qua: allineamento della schiena previene praticamente la rotazione del bacino e la torsione della colonna lombare, scusate.
0: Lombare è quello che... Sì,
1: sì,
0: sulla panda, ecco.
1: La panda. Vabbè. Tipiche di chi riposa sul fianco. Beh, io praticamente riposo sempre sul fianco.
0: Sì,
1: la riduzione della pressione limita lo sfregamento e alleggerisce il peso sulle articolazioni di ginocchia e anche. Aiuta a mantenere i muscoli lombari rilassati, riducendo la rigidità al risveglio. Chi dorme sul fianco, per stabilizzare la postura ed evitare disarmonie tra spalle e bacino e gambe, quindi è importante mettere questo cuscino tra le gambe.
0: Mm-hmm. E poi
1: dopo c'è anche consigliato mettere questo cuscino anche per le donne in gravidanza, in quanto offre un supporto al bacino e migliora il comfort della posizione laterale. Poi inoltre è importante per chi magari soffre di fastidi lombari, risulta utile come misura di comfort in caso di rigidità lombare, sciatalgia o tensioni muscolari. Come posizionarlo correttamente? Allora, il cuscino va collocato tra le ginocchia, mantenendole leggermente piegate.
0: Tra le ginocchia?
1: Uh-huh.
0: Ma scusa, è messo sul letto? Oppure
1: sul letto?
0: Sul letto.
1: Allora, tu stai sul letto disteso su un fianco, no?
0: Sì.
1: Dopo tu destra o sinistra.
0: Su un fianco?
1: Su un fianco,
0: ah,
1: sì.
0: No, non con la... Tutto non...
1: qui dice che di solito per chi sta su un fianco, prendi questo cuscino e lo inserisci praticamente tra le ginocchia.
0: Ho capito,
1: le ginocchia. Dice qua, va collocato tra le ginocchia mantenendole leggermente piegate, assicurando che le gambe restino parallele.
0: Parallele addirittura, mamma mia, è difficilissimo questo.
1: Chi riposa di schiena invece dovrebbe inserire il supporto sotto le ginocchia per scaricare la tensione lombare.
0: Sotto le ginocchia?
1: Sotto, sì.
0: Allora aspetta, però sotto le ginocchia, se io capisco bene, devo stare poi con la giù con le gambe.
1: Ma dopo devi stare supino, sì,
0: ecco, ecco.
1: Supino, quindi sdraiato con la schiena. Metti questo cuscino cioè sotto le ginocchia,
0: sì, perché
1: mentre se stai su un fianco ha messo tra le ginocchia.
0: Questa cosa qui non è facile, bisogna saperla bene.
1: Capire bene
0: quello che deve fare uno.
1: Magari se ti interessa, vuoi far aiutare da Simonetta.
0: Sì.
1: In base a come dormi, se dormi magari su un fianco oppure supino. Puoi tenere appunto questo cuscino per scaricare la tensione lombare.
0: Aspetta, che vuol dire? Io non so che vuol dire supino, spiegami bene.
1: Supino significa per chi riposa sulla schiena.
0: Ah, sulla schiena?
1: Sì.
0: E quindi si mette sulla pine? Perché sulla schiena?
1: Si mette non sulla schiena, ma si mette sulle ginocchia, sotto le ginocchia.
0: E come sarebbe se uno c'ha la schiena, ma li mette sulle. Che c'entra?
1: Serve per scaricare la tensione della zona lombare, della zona bassa.
0: Oh, sulla testa poi mette un altro di questo?
1: Certo, sì.
0: Ah, due ce ne vogliono, quindi?
1: Sì, uno per la testa e uno per le gambe.
0: Ecco, te pareva tu. E dopo uno riesce a dormire?
1: Sì, se si rilassa, perché no?
0: Potrebbe farlo tu.
1: Dice, dormire con un cuscino tra le ginocchia è un accorgimento semplice che può migliorare in modo significativo il comfort notturno, soprattutto di chi riposa abitualmente sul fianco. In questa posizione infatti le gambe tendono a sovrapporsi e il ginocchio superiore può scivolare in avanti trascinando con sé anche il bacino. Questo movimento, ripetuto per molte ore, può modificare l'aspetto della zona lombare e aumentare la tensione su muscoli, articolazioni e legamenti. Il cuscino funziona come un supporto intermedio, mantiene le ginocchia separate, aiuta a conservare un migliore allineamento della colonna vertebrale e riduce la torsione del bacino. Certo, non è una cura per il mal di schiena, ma può essere un valido aiuto all'interno di una corretta igiene del sonno e quando è necessario in un percorso indicato dal medico o dal fisioterapista.
0: Ah, ecco, quindi anche i medici dice che si possono fare una cosa di questo genere.
1: Non...
0: No, dico, anche i medici dicono che va bene così, insomma.
1: Sì, anche i medici dicono che possono, cioè che può fare questa cosa, che è importante.
0: Ecco, no, io pensavo che era un'idea che fa qualcuno, lo dice, gli altri lo fanno, eccetera, eccetera. Invece anche quelli che
1: anche
0: appunto...
1: i medici magari lo consigliano.
0: Ecco, è giusto. Però certo, con due cose lì non so come si dorme bene. Vedremo
1: con
0: dopo.
1: Con due cuscini? Forse è questione di abitudine, no? Dopo uno piano piano ci fa l'abitudine. Comunque il cuscino sulla testa, sì, quello è importante averlo.
0: Come facciamo se no? Quello lo è. Non so io se qualcuno lo fa senza con la testa, ma penso di no. Tutti lo fanno.
1: Non so, quindi dipende da come una persona è abituata, cioè magari non dorme senza cuscino, oppure magari una persona può dormire anche con più cuscini. Io ad esempio dormo con tre cuscini.
0: Tu dormi senza cuscino?
1: No, ne dormo con tre.
0: Ah, con tre? Con
1: sì.
0: Tre cuscini?
1: Con tre cuscini, sì.
0: Ma stai dritta, no? Sì che stai...
1: non lo so, però... Meno male, riesco a dormire... Cioè, allora, io ne ho due normali e uno per la cervicale.
0: Ecco, vedete? Nel nostro... la cosa che si fa... Ecco, ci sono tante cose che noi non sappiamo. Io non sapevo che uno con tre cose...
1: Non so se va bene, sicuramente non va bene, però... Vabbè, diventerò una giraffa, non so.
0: Ecco, allora, tu lo fai tutto sempre così, eh?
1: Io quello come viene viene della serie, ecco. Anche se vado controcorrente, tanto poi dopo il collo è mio, quindi.
0: No, questo è interessante, perché molti ti potranno chiamare per dire dimmi un po' come va.
1: Ma come
0: va
1: dormi?
0: Ecco,
1: dire.
0: Come dormi, se posso farlo anche io, eccetera, eccetera.
1: No, andate sotto consiglio medico, io sbaglio, quindi è sbagliato secondo me dormire con tre cuscini, però io però mi trovo bene. Io ho provato a dormire con uno, non ci riesco, con due niente, alla fine pare che con tre pare che va, quindi.
0: Poi dopo se vedi che non va bene vai a quattro magari.
1: No, magari no. Diminuisco, ritorno a due.
0: Ma da quando hai cominciato a fare più di uno?
1: Sinceramente da quest'anno.
0: Ah, da quest'anno addirittura?
1: Sì, da quest'anno, ne ho aggiunto uno.
0: Ecco. E perché? Cioè, tu con uno non avevi...
1: No, mi sentivo troppo bassa, non mi faceva male la testa.
0: Ah, ecco, ti faceva la testa. Ecco. Questa è una cosa che io non ho mai saputo, eh? Quindi è la prima volta che so questa cosa che tu hai fatto. Però penso che anche altri magari lo faranno anche loro.
1: Allora facciamo anche questa domanda. Voi con quanti cuscini dormite?
0: Ecco, in quanti cuscini dormite?
1: Con quanti cuscini? Ditelo qua. Fateci sapere. Ma oggi non ci chiama nessuno, Nazareno.
0: Beh, ma sai, oggi siccome domani quando c'è, capito? Quando c'è domani, tutti quanti sono un po'.
1: Allora, noi intanto salutiamo tutti i nostri ascoltatori. L'altra volta ci aveva chiamato Sandro e Giovanna. Poi ecco, tutti quelli che ci ascoltano, che ci seguono e che ci vogliono bene.
0: Ci vogliono bene, sì.
1: Spero di sì.
0: No, l'hai
1: perché
0: detto...
1: devono voler male.
0: No, perché ho sentito che l'hai detto subito, no? Dico, quindi è vero che ci vogliono bene?
1: Io penso proprio di sì, dai, anche perché ci fanno sempre i complimenti, dicono che siamo di compagnia, quindi io penso di sì, Nazareno, dopo... Non penso che ci vogliono male, perché tu hai qualche dubbio?
0: No, io sono con tutti quanti ci vogliono bene. Anche perché se qualcuno non è vero io non glielo dico, perché dopo quello si infuria e chi dopo glielo ferma.
1: E va bene, Nazareno, che ci vuole bene, ben venga, che ci vuole male, pregheremo per lui.
0: Tu immagina, no? Io dico, tu a me non mi vuoi bene, quello che non so dopo che fa, quindi è meglio non dirglielo.
1: E che fa, Nazareno? Fa quello che dice, ma... Che vuoi fare tanto?
0: Bene, stiamo giocando un po' con tutti, quindi non vi preoccupate.
1: Sì, siamo un po' leggeri oggi, quindi dato che domani è pure festa.
0: Ecco, allora.
1: Ecco, è importante avere accanto una persona comunque che ti vuole bene. A me, per esempio, ti dico la sincerità, sono contenta quando ci chiamano, quando ci dicono che siamo di buona compagnia, che appunto se ti fanno sentire il loro affetto nei nostri riguardi, cioè ti senti apprezzata. No, Nazareno, io ti dico, io ogni volta che loro e i nostri ascoltatori ci chiamano e ci dicono che stanno bene con noi, io mi sento il settimo cielo.
0: Questo è vero, loro sanno che noi abbiamo una grandissime cose da dirvi, e questo è bello.
1: Ecco. Sì, è vero.
0: Adesso tu ce n'hai un'altra ancora, no? Mi pare per cercare di capire.
1: Adesso
0: capire.
1: Qua avrei trovato, sempre se riesco, perché tu devi sapere, Nazareno, che c'è anche un'altra novità nella mia vita.
0: Ah, un'altra?
1: Sì.
0: Ce n'hai allora, già 55.000? Un'altra
1: ce
0: pure.
1: Ne sono due, allora, uno è andato e un altro è... Cioè, una cosa che va, ci sta un'altra che viene, no? Quindi... Sì. In questo caso appunto si parla di amore, e più un amore che va un altro è arrivato, insomma.
0: Oh, questa è una cosa molto importante, quindi adesso
1: ecco,
0: dimmi bene.
1: Allora, non è una persona, però per me è come se lo fosse. Ho adottato un cane.
0: Ah no, io pensavo un'altra cosa, però vabbè.
1: No, la persona giusta forse arriverà, non lo so, non mi interessa in questo momento perché...
0: C'hai da fare.
1: Io con l'amore, per quanto riguarda le persone, sbaglio sempre tutto, quindi credo che siano fatte in un modo e poi dopo si trasformano lungo il tragitto, non lo so.
0: No, spiegami bene, cioè tu li conosci e poi questi si cambiano?
1: Nazareno, già sta spiega, che devo dire?
0: Ma come sta facendo?
1: non va. E allora, a questo punto, ma non sono l'unica,
0: Non sei l'unica?
1: Perché ieri ho conosciuto un'altra ragazza che mi ha detto: guarda, preferisco l'amore per gli animali, degli animali, piuttosto che delle persone, perché tante volte le persone sono, non tutte, sono opportuniste, cioè fino a quando gli sei comodo, poi dopo fa di vedere.
0: Oh, ecco, allora qual è, perché questa è una cosa interessante, fra animali e uomini o donne, cioè qual è che tu dici che vanno meglio queste altri e non noi, come sta facendo?
1: Non voi, cioè bisogna vedere una persona com'è fatta, com'è stata cresciuta, educata, ecco. Ci sono anche persone brave e persone che purtroppo si perdono per strada, che ce le vuoi di Nazareno, forse calano la maschera. Fermo, il cane, scusate. E allora, dico, guardo invece l'animale, diciamo che dal mio punto di vista, e non solo il mio, è sempre fedele comunque a sé.
0: Questo hai detto una cosa interessante. Qualche volta gli animali sono più
1: fedeli,
0: vero?
1: Sì, e per me, allora, tu devi sapere, Nazareno, che allora io lui l'ho adottato pochi giorni fa? Sì, dobbiamo finire a fare tutto quanto i passaggi, no? Perché lui stava su un rifugio.
0: Sì.
1: Si chiama Eddie. È un meticcio. Eddie, sì, com'è, sì. Di Maffi, è un meticcetto, e anche lui purtroppo è rimasto solo, perché anche lui ha perso una persona importante.
0: Allì.
1: Una persona che lo aveva cresciuto fin da piccolino, purtroppo questa persona è venuta a mancare per, non so, forse stava male, oppure per vecchiaia, non so adesso la...
0: Era vecchio, quindi...
1: Di cosa è deceduto il padrone, e è rimasto solo. Allora ho letto il suo annuncio e in pratica dico, il mio purtroppo lo stesso è salito in cielo, il cagnolino mio, anche lui era un trovatello.
0: Come si chiamava innanzitutto, perché è bello se stesso?
1: Charlie, come Charlie Brown.
0: Sarli?
1: No. Nazareno, non ci vediamo.
0: Dimmi un po' le cose, così lo capisco.
1: Charlie, Charly.
0: Ecco, benissimo, adesso l'ho capito bene, vai.
1: Charlie, ecco. Ok. Si chiamava Charlie e purtroppo è la vecchiaia da 14 anni, ecco.
0: Cioè, sono 14 anni, diciamo, i cani?
1: Cioè, più o meno l'età è quella, insomma. Dopo c'è anche chi vive un pochino di più, però... diciamo che più o meno l'età della vecchiaia dopo è quella, Nazareno, perché tu fa conto che i cani si contano 7 anni,
0: ecco,
1: quindi magari fanno un anno, oppure fanno un anno e si conta per 7, per esempio, che ne so, fanno 2 anni, quindi 2 per 7, 14,
0: sì.
1: Ok, quindi ecco. A loro gli fa così. Quindi ecco. quando loro arrivano a 14 anni comunque stanno, diciamo, su un centinaio, su per giù, quindi l'età è come l'essere umano, no? L'essere umano arriva, per chi è fortunato, anche a 100 anni o poco più.
0: Esatto. Beh, vedi, tante volte anche noi facciamo alcune cose, gli altri le fanno altre, insomma.
1: E allora Nazareno ha letto l'annuncio di lui che stava solo, che cercava casa, e adesso, ecco, siamo insieme, ci siamo trovati. Lui è un cane affettosissimo, gioca, ha 1 anno e mezzo. Con il gatto ancora non ci siamo, perché ha paura, perché ha il gatto, perché lui se no è tranquillo. Esce 3 volte al giorno, se vuoi anche 4, ormai siamo diventati un tutt'uno. E ti dico anche un'altra cosa, Nazareno, casualità del destino, mettila come vuoi. Io purtroppo ho perso papà a gennaio, lui è nato a gennaio.
0: No, pensa un po'.
1: Ecco. Un anno prima, però a gennaio.
0: A gennaio, ecco, sì. Beh, vedo
1: e
0: che...
1: Allora, ho darsi pure che sia un regalo del papà dal cielo, perché magari sta che insomma non sto bene a livello di, sentimentale, come posso dire, a livello cioè neanche umano, quando ti capitano questi lutti emotivo, si può dire, no?
0: Sì.
1: Magari a livello emotivo non sto bene, perché ad ogni modo la perdita sua mi ha segnato in modo profondo. E allora ecco qua che mi è arrivato questo dono da, io penso questo dono dal cielo, magari per chi ci crede.
0: Tanto.
1: E ti dico, Nazareno, che piuttosto, perché dopo una persona fa come meglio crede, cioè
0: quello
1: chi
0: sì.
1: li adotta mare sul canile oppure sul rifugio, e chi invece preferisce comprarli di razza, acquistarli. Però ecco, se si può fare del bene a un cagnolino che non come il mio, o come tanti altri che purtroppo non hanno una famiglia e si trovano in canile oppure sui rifugi, l'adozione secondo me è la cosa migliore. Ecco, dopo ognuno fa come meglio crede. Io ho scelto l'adozione perché fare del bene prima di tutto.
0: Ma il cane non dice niente, dice: oh, mettimi qui qua su.
1: È felicissimo il cane, quindi ormai è diventato il padrone di casa, anche adesso eccolo. Lui me ne salta addosso, ma bravo.
0: Lo vedi.
1: È felice proprio. Dopo Nazareno mando le foto a Simonetta.
0: Ecco, bravo, vai così, dai. Allora, senti, adesso facciamo una cosa. La pubblicità e poi una canzone, e poi torniamo con te, eh?

0: 0733 23 75 75 se volete chiamarci con Elisa che stiamo dicendo cose importantissime, attenzione, oggi così voi non le avete mai sentite le cose che diciamo. Allora,
1: a proposito di salute, no? E di animali, Nazareno,
0: sì, ecco.
1: Sarà la pubblicità e la canzone. Mm-hmm. Ho avuto modo di cercare i benefici, no? Di avere un animale.
0: Un animale?
1: Sì, dice, gli animali migliorano la nostra salute sia fisica che mentale. È scientificamente provato che interagire con loro riduce lo stress, abbassa la pressione sanguigna e stimola il rilascio di endorfine e ossitocina, favorendo il buon umore e aiutandoci a combattere la solitudine e la depressione.
0: Questo per l'uomo?
1: Mm-hmm.
0: Per le persone, no?
1: Sì. Cani e altri animali ci costringono a muoverci quotidianamente. La loro presenza riduce il rischio di malattie cardiache e favorisce il recupero come eventi da infarto.
0: Sì.
1: Recupero di eventi come infarti, ecco. Nei bambini crescere con animali domestici può rafforzare le difese immunitarie. Io infatti adesso sono giorni che mi muovo sempre, se si può dire. E...
0: No, dici, tu hai usato uno di questi?
1: Io con il cane, sì, uscendo mi muovo, Nazareno.
0: Ah, con il cane, ecco.
1: Sì, sì, anche perché andiamo fuori 3-4 volte al giorno, quindi, ecco.
0: Ma il medico tuo dopo non si furia, dice, a me non mi chiami e c'è il cane.
1: Ma tanto mi avrebbe detto la stessa cosa, perché anche il medico mi ha detto sempre di muovermi.
0: Ah, di muoverti.
1: Sì, quindi adesso ho una scusa in più, diciamo, ho un motivo in più per farlo.
0: Ecco, anche questo per esempio è una cosa che dobbiamo...
1: Io prima lo facevo da sola, facevo le passeggiate da sola, anche arrivando lì col mezzo pubblico, però dopo continuavo a fare passeggiata lì a Piediripa e poi ritornavo su sempre col mezzo pubblico e lì perché stavo da sola, però adesso in compagnia di Eddie ovviamente non è che posso farlo arrivare fino giù a Piediripa. Siamo qui, facciamo le passeggiate qui nei dintorni e io vedo che lui sta tranquillo, che è sereno, che piano piano perlustra la zona per lui nuova.
0: Ecco, allora però un momento, tu come fai? Cioè perché qui fai da sola, fai questo, quell'altro?
1: Da sola, sì.
0: Da sola, vero? Ecco.
1: Sì.
0: E uno come deve fare? Cioè, diglielo, perché qualcuno potrebbe far come te. Quando...
1: Al cane?
0: Al cane oppure anche quello che tu vai
1: esatto. Scegliete un posto che vi piace, che dove magari vi rilassate, tipo tante persone vanno alla Baia di Fiastra a fare le passeggiate magari da soli o con gli amici o anche con la persona cara, che può essere un familiare, un marito, la moglie, insomma, il compagno, la compagna, fidanzato, fidanzata, che sia, insomma, con chi vuole fare queste passeggiate, ma dico anche con gli animali, perché no?
0: Anche con gli animali, ecco, sì, questi purtroppo non parlano però, però
1: sì, però
0: parlano pure?
1: No, non è che parlano come noi, però a modo loro sì.
0: A modo loro, questo è giustissimo.
1: Loro,
0: ecco. No, questo è bello perché andare un po' in giro, no? È una cosa bella, dove, come dicevi tu adesso, magari anche uno va su un prato, su qualcosa, insomma, non c'è tanto caos e quindi si sta bene. Ecco.
1: Sì, dopo ci sono anche i cani, no? Io adesso con lui ancora devo fare la prova. Magari preferisco prima farla in casa perché ancora non so come può reagire.
0: Non lo conosci bene, bisogna.
1: Non lo conosco bene, quindi dico: non vorrei che magari lancio la palla, prende, scappa, va, ciao, che si recupera più proprio. Però ecco, magari ci sono i cani che amano anche giocare con la pallina o con qualsiasi altro oggetto loro. Ci sono famosi cani da riposto, no? Tu gli lanci male la pallina e loro te la ripostano indietro, poi dopo c'è chi prende la palla e scappa e va, ciao. Quindi, ecco perché non lo voglio fare all'aperto ancora, perché non si sa mai che...
0: Oh, questo l'ho visto pure io, però non capisco questi come fanno a capire che devo dartela un'altra volta, cioè che te la portano
1: non lo so.
0: Io dico, ma come fa sto cane a sapere questa cosa?
1: Forse è una questione di abitudine loro, non lo so, oppure uno che piano piano ce l'abitua, è un modo anche per educarlo ai comandi magari, no? Tipo per esempio c'è un ragazzo che conosco che addirittura lui ha un cane e fa le gare di agilità, nel senso che ci sta questo cagnolino che fa tutto un percorso fatto magari anche con gli ostacoli, e diventa proprio lì una passione dove uno, perché no, può anche vincere i premi,
0: Ah sì?
1: Sì.
0: Premi sì. Di che tipo?
1: Tipo medaglie, non so adesso, però ci sono queste cose.
0: Soldi tipo. Niente, no?
1: Quello non lo so, Nazareno.
0: Ecco.
1: Quello non te lo so dire, però tipo può darti pure, non è.
0: Ci potrebbe essere, ci anche quello, sì.
1: Tipo, ci sono i cani che vengono appunto addestrati. Prendi per esempio, no, i cani poliziotto. Quelli sono addestrati per i casi in cui c'è la droga, i casi in cui c'è anche, metti anche ipotesi, no, i cani da soccorso, tipo c'è un terremoto, ci sono cani che anche quando c'è stato il terremoto questo del 2016 hanno scavato le macerie, tra le macerie ci sono cani che Nazareno vengono appunto educati, addestrati per questo, anche i cani che magari sono da salvataggio, no? Anche in acqua, oppure anche sulle zone di montagna, metti ipotesi che c'è una valanga, c'è un qualcosa che insomma che di brutto, loro intervengono anche sia le ti faccio un esempio, le varie protezioni, ecco,
0: c'è questa cosa insieme
1: a loro. Sì, adesso mi è venuta in mente la protezione civile, no, ad esempio, però ecco, o chi magari interviene, ci sono in alcuni casi ci sono anche i cani,
0: i cani hanno una certa loro sa così vanno.
1: E un'altra cosa importante, i cani vengono anche utilizzati per la pet therapy, che come diciamo sempre è dedicata la pet therapy per le persone o anche i bambini che purtroppo stanno male e lottano ogni giorno contro i tumori. Serve anche per un attimo distaccare la mente dalle terapie e da tutto il resto, insomma. Inoltre, insomma, anche diciamo per alleviare un po' la sofferenza che purtroppo un tumore produce.
0: Certo, non è una bella cosa.
1: Procura, ecco.
0: Su questo siamo sicuri.
1: Ecco. Oppure un'altra cosa importante che è capitato più una volta di vederli, i cani che vengono magari per le persone non vedenti, ci sono questi cani che li aiutano, che gli fanno la guida.
0: È vero, sì, infatti. Mm-hmm. E ci sono molti appunto che lo prendono, e questa è una bella cosa. Mm-hmm. Ecco. Cioè, è vero che i cani hanno un tipo di capire quello che devono fare. Questo sì.
1: Sì.
0: Non
1: sì.
0: È poco,
1: No, assolutamente. Quindi per me, come tutti gli animali, loro sono fenomenali. Penso, io sono cresciuta con i cani, Nazareno, quindi fin da piccolina.
0: Ah, ecco, cresciuta con i cani addirittura.
1: Sì, sono cresciuta insieme a loro.
0: Ecco, perfetto. Bene, e detto questo, vi abbiamo detto tante cose oggi, qui Elisa sa fare un sacco di cose, perciò ve lo sa dire. Voi quando vi sente qualcosa, vi serve, ecco, con lei riuscite subito a far tutto, ecco, questo.
1: Speriamo, dai, io spero di essere di aiuto a chi ci ascolta, di compagnia, come dicevamo prima. E poi ecco, passo dopo passo andiamo avanti insieme.
0: Aspetta che voglio vedere se Giola ancora fa un po' di cosa,
1: di pubblicità.
0: Non ce l'ha, perfetto, no. Possiamo ancora andare avanti. Allora, okay. Vai con un'altra notizia, vai.
1: Un'altra notizia che vi posso consigliare, dato che ci stiamo avvicinando l'ora di pranzo. Cosa vuoi mangiare, Nazareno, oggi?
0: oggi non lo so, perché non so la mia signora fa che cosa farà.
1: Allora, io a questo punto va, facciamo i filetti di ricciola saporiti.
0: La?
1: Ricciola, un tipo di pesce.
0: Che?
1: Un tipo di pesce.
0: Ah, un tipo di pesce, Allora, vediamo.
1: Allora, qua occorrono 8, sì, ciao, ingredienti per 4 persone, 800 grammi di filetti di ricciola, 400 grammi di zucchine, 30 grammi di burro, uno spicchio d'aglio, 300 millilitri di fumetto di pesce o brodo vegetale, un cucchiaio di prezzemolo finemente tritato, un cucchiaio di bottarga grattugiata e il sale. Procedimento: lavate e spuntate le zucchine, tagliate le rondelle non troppo sottili. Fondete il burro in una larga padella, unite l'aglio sbucciato e lasciatelo soffriggere a fiamma media 2-3 minuti. Alzate la fiamma, eliminate l'aglio e rosolate il burro, nel burro i filetti di ricciola, 2 minuti per parte. Abbassate la fiamma, sgocciolate il pesce e versate nella stessa padella le fette di zucchine e fateli insaporire a fiamma media 2 minuti mescolando. Bagnate le zucchine con il brodo vegetale, e cuocetele per circa 6 minuti a fiamma medio bassa, saltandole leggermente. Aggiungete poi i filetti di ricciola, mettete il coperchio e concludete la cottura. Occorreranno 4-5 minuti secondo lo spessore. Sgocciolate i filetti, disponete nei piatti le zucchine con il loro fondo di cottura, adagiate sopra le zucchine i filetti e cospargeteli con il prezzemolo tritato e la bottarga, e quindi servite. Potete rendere più saporito e aromatico il piatto aggiungendo anche un cucchiaino di colatura di alici.
0: E vedi, quindi
1: il pesce nazareno?
0: Il pesce sì, però non tantissimo.
1: Ecco, quindi ho
0: non tantissimo. Bene. Ecco, però qualcosa lo prendo, sì. Quello lì. Quindi ci sa, a molti io lo sento, lo fanno molto, lo vogliono perché gli piace. Quindi, beh, ognuno di noi ha io questo o quello.
1: Certo.
0: Ecco. Bene, poi dopo che cosa c'hai ancora da dirci?
1: Ti posso dire, Nazareno, io a questo punto vorrei ricordare l'appuntamento per questa sera con il notturno, con me, Gianni e Andrea. Oggi dedicheremo la puntata a Gianni Morandi, e che dire, dalle 22:30 fino a mezzanotte starete con noi, in nostra compagnia.
0: Ecco.
1: Chiamateci sempre allo 0733 23 75 75 e sentiremo tutte le novità di Gianni che ormai, ecco,
0: io ogni tanto vi ascolto e dico sentiamo, questo va bene, questo sì, questa volta no, questo sì, eccetera.
1: Ecco, per ora va tutto bene, oppure dobbiamo, non lo so, dobbiamo fare altro, dobbiamo dire altro?
0: No, va bene, sì, avete cominciato bene. Poi però, certo, come tutti, si va avanti e dopo pian piano si va sempre di più, no? Si fa sempre di più.
1: Quindi abbiamo formato un bel trio.
0: Ecco, cioè come avete cercato di fare questa cosa? Come la volete fare?
1: Riguardo Gianni Morandi, dici?
0: Allora, no, voi.
1: Il notturno, come è nato tra noi tre?
0: Esatto, quello
1: lì. Allora, tuo suggerimento tu?
0: No, io vi ho ascoltato due volte, mi pare, e mi pare che cominci state andando abbastanza bene, certo.
1: Ecco, prima cosa in base ai tuoi insegnamenti. Seconda cosa, è stato detto anche sul suggerimento tuo che avevi proposto, questo mi sembra che me l'aveva detto Gianni, che avevi fatto te la proposta, se in caso no, io non ci sono perché ho varie...

0: Per ora io quanto prendo? Quando
1: c'è la mia signora prendo? Che mi dice sempre: vieni a dormire, vieni a dormire, vieni a dormire. Ma io dico: fammi ascoltare bene questi, perché non si sa dove vanno a finire.
0: Quindi... ecco. Dico: che voto mi dai, Nazareno?
1: Allora, il numero a te te ne possono quasi 9.
0: Ah, ecco. Quasi 9, bene.
1: Agli altri devo ancora pensarci.
0: Ecco,
1: che devo vedere un po', perché però ecco, Gianni è forte, Gianni è,
0: sì.
1: anche Andrea, su,
0: dobbiamo sì, dire sì, sì, sì.
1: Senti, ma
0: dai,
1: voi
0: nel complesso un bel 10 ce lo meritiamo, dai.
1: Senti, ma voi capite quello che volete fare?
0: Sì, organizziamo prima.
1: Ah sì? Dicevo, facciamo questo, quell'altro?
0: Sì, sì, il tema ce lo prepariamo prima.
1: Dove andate adesso?
0: No, ognuno per conto solo. Decidiamo lì quando ci incontriamo ogni lunedì, no? A fine notturno. Dice: il prossimo tema sarà, non so, l'altra volta abbiamo fatto Ligabue, questa volta abbiamo detto il prossimo tema Gianni Morandi. Un po' andiamo anche a quello che interessa gli ascoltatori, no? Quindi magari c'è chi ci chiama che dice: vorrei sentire la canzone di... E noi dopo da lì dico: ok, partiamo. Avevamo iniziato questa cosa dei cantanti con Gino Paoli, da purtroppo quando è venuto a mancare. E da lì, piano piano, tipo, ci sta un nostro ascoltatore che si chiama Benito, e lui è appassionato di Pino Daniele, quindi magari il prossimo potrebbe anche essere Pino Daniele, il prossimo cantante.
1: Perfetto.
0: Dopo del limone mette la musica, magari i brani quelli più
1: famosi. Allora senti, bisogna che finiamo qui, che mi dice giustamente di là che è finito, dobbiamo allora fermarci a stasera. Okay. Allora
0: va bene, Nazareno, a stasera se vuoi chiamaci, che ci fa tanto piacere.
1: Vediamo.
0: E allora appuntamento questa sera, e un saluto a tutti i nostri ascoltatori.
1: Ciao a tutti.
0: Ciao.
2: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in primo piano.

palinsesto di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in prima.

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 0733 23.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Non avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce finché si è accesa.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

detta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in prima.

Eccoci di nuovo per il nostro appuntamento quotidiano con la lettura qui su Radio Nuova in Blu. A tenervi compagnia anche oggi ci sono io, Morena Oro, e c'è ancora Andrea Sachs del Diavolo Veste Prada. Andrea ha fatto una cosa straordinaria, ha mandato a quel paese Miranda e l'ha piantata in asso a Parigi durante la settimana delle sfilate. È tornata di volata a casa dai suoi familiari, dalla sua amica Lili che si trovava in ospedale dopo un brutto incidente. Miranda aveva passato la misura e finalmente Andrea rialza la testa e si congeda da lei in modo, diciamo, inaspettato, focoso, che lascia scioccata Miranda. Ora si trova a casa con i suoi familiari e con Lili.

Lily si infilò i pantaloni della tuta sopra i boxer che le facevano da pigiama e si legò una bandana intorno ai riccioli. «Forza!» disse, prendendo le stampelle appoggiate alla parete. «Partono tutti oggi, magari domani si riesce a dormire!» «Speriamo!» mugugnai, sorreggendo Lily per un gomito per aiutarla a mettersi in piedi. Aveva la caviglia destra ancora ingessata, con le firme di tutta la mia famiglia al completo. Kyle le aveva riempito il gesso di disegnini stomachevoli da parte di Isaac. Mia sorella apparve sulla soglia, cullando il piccolo. «Guarda un po' chi c'è qui», tubò, lanciando il bambino per aria e riprendendolo più volte. «Isaac, di' alla tua zietta Andy di portare pazienza, visto che stiamo per andarcene. Glielo dici, tesorino? Glielo dici da parte della mamma, eh?» Per tutta risposta, Isaac starnutì e Jill fece una faccia come se avesse recitato un sonetto di Shakespeare. «L'hai sentito, Andy? L'hai sentito? Oh, ma il mio bambino qui è la cosa più bella del mondo!» «Ben svegliata», dissi baciandola su una guancia. «Lo sai che mi spiace che tu te ne vada, vero? Anche Isaac sarà il benvenuto non appena capirà che la gente civile al mattino dorme fino alle 10. Voglio rovinarmi, persino Kyle può restare, se promette di non aprire bocca. Vedi, siamo tipi accomodanti.» Lily era riuscita ad avviarsi zoppicando giù per le scale e stava salutando i miei, già pronti per andare al lavoro. Io rifeci i letti e infilai il materasso di Lily sotto il mio, dopo aver sprimacciato il suo cuscino e averlo riposto nell'armadio. Era uscita dal coma mentre io salivo sull'aereo Parigi-New York. Dopo Alex ero stata la prima a vederla sveglia. Le avevano fatto un milione di test su ogni millimetro del corpo, ma a parte i punti sulla faccia, sul collo e sul petto e la caviglia rotta, stava bene. Era stata un'idea di mio padre quella di invitarci a traslocare da loro per un paio di mesi. Aveva subaffittato il nostro appartamento per novembre e dicembre. Personalmente non la trovavo esattamente irresistibile come proposta, ma il mio nuovo salario, pari a dollari zero, non mi offriva molte alternative. Inoltre sembrava che a Lily non dispiacesse l'idea di andarsene da New York per un po', in modo da evitare le domande e i pettegolezzi dei conoscenti. Avevamo messo l'annuncio su www.craigslist.org, la casa perfetta per le vostre vacanze a New York. Con nostra grande sorpresa, una coppia di svedesi ci aveva pagato esattamente il prezzo richiesto, $600 in più di quel che costava l'affitto. I $300 al mese a testa ci bastavano per tirare avanti, specialmente considerando che i miei ci fornivano vitto, alloggio, l'uso della lavatrice e anche quello di una Ford Camry tutta ammaccata. Gli svedesi sarebbero ripartiti dopo Capodanno, giusto in tempo perché Lily cominciasse il nuovo semestre e perché io, cominciassi a fare qualcosa. Il licenziamento ufficiale me l'aveva comunicato Emily. Tutta l'operazione aveva richiesto solo 3 o 4 minuti, secondo i canoni dell'efficienza spietata alla runway. Davvero impressionante. Ero appena salita su un taxi e avevo liberato il mio povero piede sinistro dallo stivale che l'aveva martoriato per ore, quando il telefono si era messo a squillare. Naturalmente avevo provato il solito colpo al cuore, ma ripensando a ciò che avevo appena detto a Miranda, avevo deciso che non poteva essere lei. Avevo provato a immaginare la scena. Un minuto per chiudere la bocca rimasta aperta e recuperare calma e sangue freddo davanti alla gente che la guardava. Un altro minuto per chiamare Emily a casa. Un terzo minuto per comunicare a Emily i sordidi dettagli del mio affronto. E il minuto finale in cui Emily aveva assicurato Miranda che avrebbe provveduto lei a tutto. Non c'era dubbio, l'unica persona al mondo che poteva chiamarmi in quel momento era Emily. «Ciao Em, come stai?» avevo esordito, praticamente cantando mentre mi strofinavo il piede nudo, cercando di non sfiorare il tappetino del taxi. Il mio tono l'aveva spiazzata. «Andrea?» «Sì, sono io, ciao, mi senti? Che succede?» «Sono un po' di fretta, perciò...» Per un attimo avevo avuto la tentazione di chiederle direttamente se avesse chiamato per licenziarmi. Ma poi mi ero trattenuta, preparandomi alla tirata che di sicuro stava per rovesciarmi addosso.
come avevo potuto deludere Miranda, come avevo potuto deludere lei e Runway e tutto il mondo della moda, bla bla bla. Oh sì, certo, dunque ho appena parlato con Miranda. Ah, ti ha raccontato, immagino. Eh già, Andy, ma cosa succede? Beh, probabilmente dovrei chiederlo io a te, giusto? Silenzio. Senti, Em, ho come la sensazione che tu abbia telefonato per licenziarmi. Va benissimo se è così, so che non l'hai deciso tu. Allora, Miranda ti ha ordinato di chiamarmi e di sbarazzarti di me? Anche se mi sentivo leggera come non mi capitava da mesi, una parte di me tratteneva ancora il fiato, chiedendosi se per qualche stupido colpo di fortuna o di sfiga Miranda potesse aver deciso di risparmiarmi. Sì, mi ha chiesto di farti sapere che sei stata sollevata dall'incarico con decorso immediato e che dovrai aver completato il checkout dall'hotel prima che lei faccia ritorno dalla sfilata. Aveva parlato sottovoce. Sembrava dispiaciuta. Forse era solo per le ore, i giorni e le settimane di super lavoro che l'attendevano. Tuttavia, avevo avuto la sensazione che ci fosse qualcos'altro oltre questo. Ti mancherò, Em. Su, dai, dillo. Giuro che non lo

patetica vita. Naturalmente va considerato che sono stata licenziata dalla donna più potente del mondo dell'editoria. Non soltanto non so come pagare i conti della mia nuova carta di credito, ma anche trovare lavoro in un'altra rivista non sarà facile. Magari potrei provare con qualcuno dei suoi nemici? Dovrebbero essere felici di assumermi, no? Certo, manda il tuo curriculum ad Anna Wintour. Non c'è mai stata simpatia tra di loro. Ci penserò. Senti, Emily, senza rancore. Va bene? Sapevamo tutte e due di non avere niente, assolutamente niente in comune a parte Miranda Priestly. Certo, naturale, aveva mentito, imbarazzata. Da quel momento in poi le chance che Emily ammettesse di avermi conosciuta erano pressoché nulle, ma andava bene così. Magari di lì a 10 anni, quando lei sarebbe stata seduta in prima fila alla sfilata di Michael Kors e io a barcamenarmi tra lo shopping al centro commerciale e le cene da Beniana, avrei intravisto il suo viso alla televisione e le avrei dedicato un sorriso in memoria dei bei vecchi tempi. Bene, mi piacerebbe stare a chiacchierare, ma sono un po' casinata al momento. Non sono tanto sicura di quello che sto per fare. Pensi che possa ancora usare il mio biglietto per il ritorno? Non può licenziarmi e piantarmi in asso in una nazione straniera, vero? Beh, sarebbe giustificata nel farlo, Andrea. Dopotutto sei tu che l'hai costretta a licenziarti. Ma non penso che sia un tipo vendicativo. Fai ad evitare a Runway il sovrapprezzo per cambiare la data del ritorno. Io troverò un modo di infilarlo nella nota spese. Grazie, me lo apprezzo molto. E buona fortuna. So che diventerai un fantastico caporedattore moda un giorno. Davvero? Lo pensi davvero? Aveva chiesto tutta contenta. In quel momento mi ero domandata come mai l'opinione della più grande perdente del mondo della moda contasse così tanto per lei. Boh, chissà. Ma Emily sembrava davvero lusingata. Assolutamente, non ho dubbi. Avevo appena riagganciato con Emily quando aveva chiamato Christian. Non c'era da sorprendersi che avesse già sentito quel che era successo. Ma il piacere perverso con cui aveva ascoltato la mia versione dei fatti, combinato con ogni sorta di promesse, inviti e offerte, mi aveva fatto tornare la nausea. Così, senza pensarci troppo, gli avevo gentilmente dato il ben servito e il consiglio di non farsi vivo per almeno 20 anni. Dato che ancora non sapevano che ero rimasta disoccupata, Monsieur Renault e tutto il suo staff si erano fatti in 4 per consentirmi di partire in anticipo. Nel giro di mezz'ora erano riusciti a trovarmi un posto sul primo aereo per New York, aiutarmi a fare le valigie e mettermi su una limousine con tanto di bar ben fornito diretta all'aeroporto. L'autista era in vena di chiacchiere, ma io no. Volevo godermi gli ultimi privilegi del mio ex lavoro. Mi ero versata dello champagne, secco, perfetto, assaporando lentamente ogni singolo sorso. Un lusso. Ci erano voluti 11 mesi, 44 settimane, circa 3.080 ore di lavoro per capire, una volta per tutte, che trasformarmi nell'immagine speculare di Miranda Priestly non era la mia massima aspirazione. All'uscita dalla dogana al JFK, invece di un autista in un uniforme con il mio nome scritto a lettere cubitale su un foglio, avevo trovato ad attendermi i miei genitori, immensamente felici di vedermi. Superato lo shock iniziale per come ero vestita, jeans D&G super aderenti e super invecchiati, décolleté di vernice con tacchi a spillo e t-shirt completamente trasparente, una mise catalogata nella categoria varie, sottocategoria da e per l'aeroporto, mamma e papà mi avevano abbracciato dandomi la buona notizia. Lila era sveglia e cosciente. Ci eravamo diretti subito all'ospedale, dove perfino Lily si era sforzata di prendermi in giro per il mio abbigliamento non appena avevo messo piede nella stanza. Naturalmente c'era il problema del processo. Dopotutto aveva superato i limiti di velocità, imboccando un senso unico al contrario in stato di ubriachezza. Ma dato che a parte lei nessuno si era rimasto seriamente ferito, il giudice si era mostrato indulgente e anche se l'episodio sarebbe stato registrato sulla patente, la sentenza prevedeva soltanto l'obbligo di frequentare le riunioni degli alcolisti anonimi. Non ne avevamo parlato moltissimo di quest'ultimo aspetto. Lily aveva ancora qualche difficoltà ad ammettere che l'alcol

era un problema, ma l'avevo accompagnata alla prima riunione del gruppo nell'East Village. All'uscita aveva commentato: una rottura mostruosa. Ma dopo la mia occhiataccia aveva ammesso che c'era qualche ragazzo carino e che non sarebbe morta se per una volta fosse uscita con un astemio. La vita di Lily, così come la nostra amicizia, sembrava tornata sul binario giusto. Non potevo dire lo stesso del mio rapporto con Alex. Al nostro arrivo all'ospedale era seduto accanto a Lily. I miei avevano deciso di aspettare giù nella caffetteria. Ci eravamo salutati imbarazzati e quando mezz'ora dopo si era infilato la giacca per andarsene, non avevo cercato di trattenerlo. Lo avevo chiamato da casa più volte, ma avevo sempre trovato la segreteria. L'ultimo tentativo l'avevo fatto prima di andare a dormire. Mi aveva risposto un po' freddamente: ciao, ehi, senti, so che Lily è tua amica e che ti saresti comportato così con chiunque, ma non potrò mai ringraziarti abbastanza per quello che hai fatto per lei. Rintracciarmi a Parigi, aiutare i miei, vegliarla giorno e notte, dico davvero, non devi ringraziarmi, è il minimo quando un amico sta male. Alex, per piacere, potremmo parlare come... No, non possiamo parlare di un bel niente adesso. Ho passato un anno ad aspettare di poter parlare con te, a pregarti addirittura, e a te non interessava. Non so come sia successo, non sono nemmeno sicuro di sapere quando sia successo, ma tu non sei la stessa persona che eri prima di Runway. La Andy di un tempo non avrebbe mai avuto dubbi su cosa scegliere tra una sfilata di moda e un'amica in coma. Ora, sono contento che tu abbia deciso di tornare, ma mi serve un po' di tempo per capire cosa sta succedendo a me e a te, a noi. È un sacco di tempo che le cose vanno male tra noi, Andy. È solo che tu eri troppo impegnata per accorgertene. Alex, non mi hai concesso nemmeno un secondo per provare a spiegarti il mio punto di vista. Forse hai ragione tu, probabilmente sono una persona diversa adesso. Ma non credo di essere cambiata solo e completamente in peggio. Ci siamo davvero allontanati così tanto. Era da parecchi mesi che non trattavo Alex come un fidanzato, ma come un amico. In tutta coscienza conoscevo la risposta a quella domanda. Hai ragione, avevo ammesso. Cosa? Sì, sono stata egoista e ingiusta con te. E adesso? Aveva chiesto. Sembrava rassegnato, ma non dava l'impressione di avere il cuore spezzato. Non so, adesso cosa? Smettiamo di parlarci? Smettiamo di vederci? Non lo so. So solo che voglio che tu faccia parte della mia vita e non riesco a immaginare di non far parte della tua. Nemmeno io. Ma non sono sicuro di farcela esserti amico, non ora. Ma chissà, forse una volta che tutti e due avremo avuto un po' di tempo per ragionare sulle cose. Dopo aver riagganciato quella notte avevo pianto, e non solo per Alex, ma per tutto ciò che era cambiato durante l'ultimo anno. Ero entrata alla Elias Clark da ragazzina inesperta e mal vestita. 12 mesi dopo ne ero uscita leggermente cresciuta, sempre mal vestita, con in più la consapevolezza di esserlo. E anche se il mio curriculum ora portava la macchia infame del licenziamento, e anche se il mio fidanzato s'era stancato di elemosinare attenzioni, e anche se non mi era rimasto nient'altro che una valigia, vabbè, 4 valigie firmate Louis Vuitton piene di favolosi abiti firmati, cominciavo a pensare che forse ne fosse valsa la pena. Avevo abbassato la suoneria del telefono, tirato fuori un taccuino dall'ultimo cassetto della scrivania e avevo cominciato a scrivere. Qui ci fermiamo per oggi, vi do appuntamento a domani per concludere questa cavalcata nel mondo della moda insieme ad Andrea Sachs, Miranda Priestley, nelle pagine de Il Diavolo Veste Prada. Ciao! Ci troviamo qui domani alla stessa ora.

tutti fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 073.

Radionuova.com. Entra anche tu in Radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: 48esimo pellegrinaggio Macerata Loreto.
1: È bella la strada per chi cammina.
0: Sabato 13 giugno alle ore 20:30 allo stadio Elvia Recina di Macerata.
1: Per chi va.
2: Sei alla ricerca di un ufficio arredato pronto all'uso? O ti serve una postazione come appoggio per la tua attività? Beehive fa il caso tuo. Il coworking a Macerata con postazioni lavoro ed uffici, con reception, sala riunioni, sala corsi e parcheggio privato. Beehive, il coworking che stavi cercando. A Macerata in via Vanvitelli 86. Ci trovi allo 0733 32 431 o su coworkingmacerata.com.
3: La Proloco di Villa Torre di Cingoli, con il patrocinio del Comune di Cingoli, vi invita tutti a Villa Torre per la sagra dell'oca arrosto, agnello e rosticciana. 30-31 maggio e 1-2 giugno presso il cortile della parrocchia Villa Torre di Cingoli. Le serate danzanti si svolgeranno presso il parcheggio cittadino con grande pista da ballo.

0: aperto anche a pranzo dalle ore 13. Sagra dell'Oca Arrosto, Agnello e Rosticciana. 30-31 maggio, 1-2 giugno, cortile parrocchiale a Villa Torre di Cingoli. Vi aspettiamo!
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Radio Nuova in Blu. Il bello di essere unici.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi.
1: E con il tuo Spirito.
0: Gesù Cristo intercede per noi presso il Padre e ci riconcilia con Lui. Per accostarci degnamente alla mensa del Signore, invochiamolo con cuore pentito. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere ed omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata, sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Preghiamo. O Dio, che disponi ogni cosa con sapienza, accogli nella tua bontà le preghiere che ti rivolgiamo per la nostra patria, perché con la saggezza dei governanti e l'onestà dei cittadini si consolidino la concordia e la giustizia e si affermi nella pace una prosperità duratura. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Dalla seconda lettera di San Pietro Apostolo. Carissimi, quale deve essere la vostra vita nella santità della condotta e nelle preghiere? Mentre aspettate e affrettate la venuta del giorno di Dio, nel quale i cieli in fiamme si dissolveranno e gli elementi incendiati fonderanno. Noi infatti, secondo la sua promessa, aspettiamo nuovi cieli e una terra nuova, nei quali abita la giustizia. Perciò, carissimi, nell'attesa di questi eventi, fate di tutto perché Dio vi trovi in pace, senza colpa e senza macchia. La magnanimità del Signore nostro, consideratela come salvezza. Voi dunque, carissimi, siete stati avvertiti. State bene attenti a non venir meno nella vostra fermezza, travolti anche voi dall'errore dei malvagi. Crescete invece nella grazia e nella conoscenza del Signore nostro e Salvatore Gesù Cristo. A Lui la gloria, ora e nel giorno nell'eternità. Amen. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
3: Signore, Tu sei stato per noi un rifugio di generazione in generazione.
1: Signore, Tu sei stato per noi un rifugio di generazione in generazione.
3: Prima che nascessero i monti e la terra e il mondo fossero generati, da sempre per sempre Tu sei, o Dio. Signore, Tu sei stato per noi un rifugio di generazione in generazione. Tu fai ritornare l'uomo in polvere quando dici: ritornate, figli dell'uomo. 1000 anni ai tuoi occhi sono come il giorno di ieri che è passato, come un turno di veglia nella notte. Signore, Tu sei stato per noi un rifugio di generazione in generazione. Gli anni della nostra vita sono 70, 80 per i più robusti, e il loro agitarsi è fatica e delusione. Passano presto e noi vogliamo via. Signore, Tu sei stato per noi un rifugio di generazione in generazione. Saziaci al mattino con il tuo amore. Esulteremo e gioiremo per tutti i nostri giorni. Si manifesti ai tuoi servi la tua opera e il tuo splendore ai loro figli. Signore, tu sei stato per noi un rifugio di generazione in generazione.

Il Padre del Signore nostro Gesù Cristo illumini gli occhi del nostro cuore per farci comprendere a quale speranza ci ha chiamati.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Marco.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo mandarono da Gesù alcuni farisei ed erodiani per coglierlo in fallo nel discorso. Vennero e gli dissero: Maestro, sappiamo che sei veritiero e non hai soggezione di alcuno, perché non guardi in faccia a nessuno, ma insegni la via di Dio secondo verità. È lecito o no pagare il tributo a Cesare? Lo dobbiamo dare o no? Ma egli, conoscendo la loro ipocrisia, disse loro: Perché volete mettermi alla prova? Portatemi un denaro, voglio vederlo. Ed essi glielo portarono. Allora disse loro: Questa immagine e l'iscrizione di chi sono? Gli risposero: Di Cesare. Gesù disse loro: Quello che è di Cesare, rendetelo a Cesare, e quello che è di Dio, a Dio. E rimasero ammirati di lui. Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.
2: Date a Cesare quel che è di Cesare, date a Dio quel che è di Dio. Ecco, una prima riflessione che possiamo fare su questo Vangelo è: quale immagine porto io nel cuore? O meglio, qual è l'immagine che spinge le mie azioni e i miei pensieri? Quella di Dio o quella dell'uomo? Quella di Cristo o quella di me stesso? Quali sono i sentimenti e le immagini che mi spronano a fare le mie azioni durante il giorno? Quali sono i pensieri che muovono le mie azioni e il mio cuore? Una seconda riflessione deriva proprio dal fatto che oggi è il 2 giugno, la festa della Repubblica, e questo Vangelo, parlando di Cesare e di Dio, non vuole contrapporre potere politico con il potere di Dio. San Paolo, in una sua lettera che adesso non mi ricordo, dice che per il cristiano è importante il potere politico, ma come è importante il potere politico, è importante anche essere critici con la politica, cioè cercare e scegliere la politica dove si vive il bene comune, dove si vive la politica come un servizio al prossimo, alla ricerca della giustizia, alla ricerca della pace, alla ricerca del bene comune, non solamente con le parole ma anche con i fatti. E quindi anche noi che siamo invitati a votare, ecco, non basta solamente le parole, ma dobbiamo anche vedere i fatti di come i nostri politici agiscono o hanno agito. E invece che fermarci solamente magari a criticare o a giudicare le scelte o le decisioni, ecco, pregare per loro, pregare per la patria, pregare per le autorità civili e per la nostra comunità civile. Chiediamo alla Vergine Maria, allo Spirito Santo, che illumini i nostri cuori per le prossime elezioni.

0: Fratelli e sorelle, presentiamo la nostra preghiera.
1: Diciamo insieme: ascoltaci, o Signore.
2: Ascoltaci, o Signore.
1: Per la Chiesa di Dio, perché senza ambiguità e compromessi educhi i credenti a vivere con responsabilità gli impegni politici, sociali e civili, preghiamo.
2: Ascoltaci, o Signore.
1: Per chi amministra il bene pubblico, perché svolga il suo impegno con onestà, spirito di servizio e senza interessi personali, preghiamo.
2: Ascoltaci, o Signore.
1: Per chi soffre nello spirito e nel corpo, perché sia sempre sostenuto dalla solidarietà degli uomini e da adeguate strutture umanitarie, preghiamo.
2: Ascoltaci, o Signore.
1: Per coloro che cercano vie di giustizia e di pace, perché il loro impegno sia profezia dei cieli nuovi e della terra nuova che attendiamo, preghiamo.
2: Ascoltaci, o Signore.
1: Per tutti noi, perché l'Eucaristia che celebriamo ci renda sempre più conformi all'immagine di Dio che è in noi, capace di discernere tra ciò che dobbiamo rendere solo a Lui e ciò che dobbiamo rendere agli uomini, preghiamo.
2: Ascoltaci, o Signore.
0: Ascolta con bontà, o Signore, le nostre invocazioni ed esaudisci la preghiera della Tua Chiesa, per Cristo nostro Signore.
2: Amen.

0: Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna.
1: Benedetto nei secoli, Signore.
0: Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza.
1: Benedetto nei secoli, Signore.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Signore, riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
0: O Dio, fiduciosi nella tua misericordia, o Signore, veniamo con doni al tuo santo altare, perché purificati dalla tua grazia siamo rinnovati dai misteri che celebriamo. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori
1: sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie in ogni tempo e in ogni luogo, a te, Signore Padre Santo, Creatore del mondo e fonte di ogni vita. Tu non abbandoni mai quanto hai creato con sapienza, e provvidente continui a operare in mezzo a noi. Un tempo, con mano potente e braccio teso, guidasti Israele e tuo popolo attraverso il deserto. Oggi, con la forza dello Spirito Santo, accompagni sempre la tua Chiesa pellegrina nel mondo e la conduci nei sentieri del tempo alla gioia eterna del tuo regno, per Cristo Signore nostro. Per questi doni di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo senza fine l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tu e degno di gloria, Dio che ami gli uomini, sempre vicino a loro nel cammino della vita. Veramente benedetto è il tuo Figlio, presente in mezzo a noi ogni volta che siamo radunati dal suo amore. Egli, come un tempo ai discepoli, ci svela il senso delle scritture e spezza il pane per noi. Ti preghiamo, Padre clementissimo, manda il tuo Spirito Santo a santificare il pane e il vino, perché questi doni diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. La vigilia della sua passione, nella notte dell'ultima cena, egli prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me».

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Ora, Padre Santo, celebrando il memoriale di Cristo, tuo Figlio e nostro Salvatore, che per la passione e la morte di croce hai fatto entrare nella gloria della risurrezione e hai posto alla tua destra, annunciamo l'opera del tuo amore fino al giorno della sua venuta e ti offriamo il pane della vita e il calice della benedizione. Guarda con benevolenza l'offerta della tua Chiesa e il sacrificio pasquale di Cristo che egli stesso ci ha consegnato e che noi ti presentiamo. Concedi che, comunicando al suo corpo e al suo sangue, per la potenza del tuo spirito di amore, diventiamo ora e per l'eternità membra vive del tuo Figlio.
2: Conferma nell'unità, Signore, noi convocati alla tua mensa, perché camminando nelle tue vie, nella fede e nella speranza, in unione con il nostro Papa Leone XIV, il nostro Vescovo Nazareno, con tutti i Vescovi, i presbiteri, i diaconi, con l'intero tuo popolo, diffondiamo nel mondo gioia e fiducia.
3: Ricordati anche dei nostri fratelli e delle nostre sorelle che si sono addormentati nella pace del tuo Cristo e di tutti i defunti dei quali tu solo hai conosciuto la fede. Ammettili a godere la luce del tuo volto e dona loro la pienezza di vita nella risurrezione. Concedi anche a noi, al termine del pellegrinaggio terreno, di giungere alla dimora eterna dove vivremo sempre con te e in comunione con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli apostoli, i martiri e tutti i santi. Per Gesù Cristo tuo Figlio loderemo e proclameremo la tua grandezza.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci ha donato il suo Spirito con la fiducia e la libertà dei

0: della tua misericordia, vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
2: Scambiatevi il dono della pace.
1: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.

0: Ecco l'agnello di Dio. Ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Oh Signore, non son degno di partecipare alla tua mensa, ma di' soltanto una parola ed io sarò salvato.

0: Preghiera a San Michele Arcangelo. San Michele Arcangelo, difendici nella
1: lotta, sii nostro aiuto contro la malvagità e le insidie del demonio. Supplichevoli,
0: preghiamo che
1: Dio lo domini, e tu, principe della milizia celeste, con il potere che ti viene da Dio, incatena nell'inferno
0: Satana e gli spiriti maligni che si aggirano per il mondo
1: per far perdere le anime. Amen.
0: San Michele Arcangelo,
1: prega per noi.
0: Preghiamo. O Padre, che ci nutri con il corpo e il sangue del tuo Figlio, guidaci con il tuo Spirito, perché confessandoti non solo a parole con la lingua, ma con i fatti e nella verità, possiamo entrare nel Regno dei Cieli, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Preghiera per la pace. Signore, sorgente della giustizia e principio della concordia, tu nell'annuncio dell'angelo a Maria hai recato agli uomini la buona notizia della riconciliazione tra il cielo e la terra. Apri il cuore degli uomini al dialogo e sostieni l'impegno degli operatori di pace, perché sul ricorso alle armi prevalga il negoziato, sulla comprensione e l'intesa, sull'offesa il perdono, sull'odio l'amore. Amen. Affidiamo per l'intercessione dei santi patroni d'Italia, San Francesco e Santa Caterina da Siena, l'Italia, la nostra Repubblica e anche la nostra città a Maria. Ave Maria,
1: piena di grazia, il Signore è con te.
0: Tu sei benedetta fra le donne
1: e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa
1: Maria, Madre di Dio, prega per noi
0: peccatori,
1: adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Il Signore sia con voi
1: e con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
2: Messa è finita, andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.

Ciao domenica. Musiche e canzoni per il vostro cuore. Con voi e per voi Franco Ciucci. Buon divertimento!

e veramente siamo la banda per farvi e cantare, per farvi tornare. Amici, buona domenica, cioè oggi martedì 2 di giugno, la festa della Repubblica Italiana, 80 anni di questa meravigliosa Repubblica Italiana, in cui questa mattina festeggeremo con alcuni brani come del consueto. Il giorno del 2 giugno abbiamo mandato sempre in onda. Allora oggi è 2 giugno, si festeggia San Felice da Nicosia, francescano, e poi santissimi Marcellino e Pietro martiri. Allora dice per San Marcellino già la vite pensatino, il grano al mulino e ogni chioccia ha il suo pulcino. Questa è, la ripeto, per San Marcellino già la vite pensa al timo, il grano al mulino e ogni chioccia ha il suo pulcino. La bella festa della Repubblica, 2 giugno, si presenta una giornata così, ma penso che verrà il sole e sarà bellissima. Allora questa mattina il sole è sorto alle ore 5:36 e tramonterà alle 20:38. Noi siamo qua in studio e questa mattina, giustamente dopo un po' di canzoni, per una mezz'oretta festeggeremo l'80° anniversario della Repubblica, della fondazione della Repubblica Italiana. Io ero piccolino, avevo 46, avevo 6 e 2 8, 8 anni. E mi ricordo quando la gente seppero, perché c'era soltanto la radio, non c'era la televisione, c'era niente, e seppero la gente che aveva vinto la Repubblica, fu una marea di gente che si sono tuffati nelle vie della città di Macerata, come del resto in tutte le vie, per festeggiare questo evento. Bene, allora detto questo, la festa della Repubblica è una giornata molto delicata e molto importante. Amici, buon martedì, buona festa della Repubblica, iniziamo con delle belle canzoni. Allora vado avanti con la prima canzone, sentite che ascolteremo come prima, un'emozione da poco di Fossati Guglielmetti, canta Anna Oxa. Amici, buon

Anox, un'emozione da poco, la canzone che abbiamo ascoltato inizialmente. Proseguiamo dopo aver ascoltato questa bella canzone qui. Un attimo. Proseguiamo naturalmente con la seconda sigletta del nostro repertorio.

E abbiamo ascoltato, oh, mamma mia, come fischia questa mattina, fischia tanto, ma chi è quella mettela a tutto volume? Allora, abbiamo ascoltato la voce di Connie Francis con questo brano On Your Collar, naturalmente brani che degli anni 50-60 ci giungeva da oltre oceano. Adesso, cari amici, e vi farò ascoltare una bella lettura da questo bellissimo libro, e parliamo di donne. Allora, Mary Flannery O'Connor, 1925-1964, è stata una scrittrice statunitense nata a Savannah, in Georgia, il 25 marzo del 1925, da genitori irlandesi. A 6 anni diventa famosa per aver insegnato ad un pollo a camminare avanti e indietro, pensate un po'. Si laureò in sociologia nel giugno del 1945. Nel 1946, l'anno in cui in Italia è stata eletta la Repubblica, venne accettata dal prestigioso Jonah Winter Worksop. Tra il gennaio del 1946 e il settembre 1947 tenne un diario e sostanzialmente una raccolta di preghiere. Dall'estate del 48 lavorò al suo primo romanzo e a diversi racconti. Nel 52 le fu diagnosticato il lupus, pensate un po', quella malattia, che così fece ritorno alla fattoria di famiglia, e a Milledgeville le aspettative di una vita erano di 5 anni, ma lei sopravvisse per quasi 15. Allevò pavoni, arrivando ad averne un centinaio. Ne descrisse in un saggio intitolato Nella fattoria di famiglia. Mary Flannery costruì ogni giorno la sua personale teologia, ispirata a San Tommaso d'Aquino e arricchita dalla scoperta di Teilhard de Chardin e di Simone Weil. Mary Flannery O'Connor scrisse 32 racconti, 2 romanzi, alcune prose d'occasione e più di 100 recensioni di libri mentre affrontava la sua battaglia contro il lupus. Morì a Milledgeville il 3 agosto 1964 all'età di 39 anni, pensate un po'. Questa malattia, il lupus, è una malattia giustamente che anche qui da noi si è verificata. È una malattia che comprende la pelle delle mani, la pelle dei piedi, e naturalmente, malgrado le cure che si sono diciamo fatte, purtroppo è una malattia che porta via. Bene, detto questo, questa grande donna che ha fatto tante cose belle, Mary Flannery O'Connor, 1925-1964, è stata una scrittrice statunitense. Detto questo, è una breve pagina di storia, proseguiamo. Un'altra cosettina devo raccontarvi. Dice così: nessuno considera che essere famosi in Facebook è come essere ricchi a Monopoli. È così. Poi l'unica cosa che se ne va e poi torna, sapete cos'è? Pensate un po', è la fame. E con questo, cari amici, ritorniamo con le canzoni dopo aver fatto questa bella lettura. Proseguiamo. Massimo Ranieri ci propone Rose Rosse.

Massimo Ranieri. Dunque, una bella mattinata di oggi, martedì, la festa della Repubblica Italiana. Noi siamo qua, vi terremo compagnia e anche con voi che state ascoltando, no, questa trasmissione. Allora, c'è il nostro carissimo Arnaldo Cecilia di Ascoli Piceno, dice: una canzone per loro, noi e tutti gli ascoltatori. Sai, Arnaldo, sai, Cecilia, che ho sotto mano una canzone che è molto bella, porta il titolo Cristina. Allora, sapete, Cristina è una canzoncina carina, bellissima, di 4 stelle, è dedicata a loro, ad Arnaldo, il marito di Cecilia di Ascoli Piceno. Allora, Arnaldo e Cecilia, questa bella canzone per voi, per noi e per tutti. Amici, più tardi faremo la festa della Repubblica, ma ora ascoltiamoci queste belle canzoni qua. Cristina.

Questa canzone interpretata da Giancarlo Gabardini, cantata da questo cantante, l'abbiamo scelta per Arnaldo e Cecilia di Ascoli Piceno, augurando a loro una felice giornata. Amici, ora è andata un attimo la pubblicità, però noi proseguiamo. Dobbiamo festeggiare, naturalmente, una cosa importantissima: l'anniversario di matrimonio di Benito e Clelia. Benito, il capostazione delle Ferrovie dello Stato, e la sua signora Clelia festeggiano i 58 anni di insieme. 58 anni di matrimonio dai nostri amici Benito e Clelia. Tanti e tanti infiniti auguri da parte nostra e di tutta la gente che sono in ascolto. Anniversario, sai, Benito e Clelia, io ho una canzone adatta proprio per questo anniversario, e si intitola così: l'anniversario di matrimonio. Allora, per i loro festeggiati Benito e Clelia, eccoci qua la canzone: l'anniversario di matrimonio, il titolo di questa canzone è bellissima. Il nostro anniversario. Tanti auguroni infiniti!

anniversario, la canzone che abbiamo scelto per il nostro Benito e capostazione e la sua signora Clelia, che oggi festeggiano i 58 anni di matrimonio. A loro due si aggiunge gli auguri infiniti di tante aziende che sono in ascolto, tra i quali quelle di Cecilia e Arnaldo di Ascoli Piceno, poi quelli di Giovanna di Trodica di Morovalle. E dice saluti a Cecilia, a Gianna e noi e tutti gli ascoltatori, anche Benito. E allora sapete cosa è sotto mano? Una canzone bellissima, è quella che canta Mal, Dolcemente Tu, dedicata a questo anniversario di matrimonio da Giovanna di Trodica di Morvalle. Saluti a Cecilia, con tanti auguri anche a suo marito, Benito, Gianna, noi e tutti gli ascoltatori. Eccola qua, dopo il nostro anniversario c'è Dolcemente Tu, Mal. Per loro anniversario di matrimonio, da parte di Giovanna di Troia di Morvalle, Cecilia, Arnaldo e tutti gli ascoltatori che sono in ascolto di questa trasmissione di questa mattina, giorno della festa della Repubblica Italiana. Franco è qui a tenervi compagnia insieme alla nostra Anna Maria, che prende le vostre

0: Dolcemente tu, Mal, per questa bella canzone che Giovanna di Troica di Morovalle salutava, e naturalmente Cecilia di Ascoli Piceno, suo marito Arnaldo, Gianna di Porto Potenza Piceno, noi e tutti gli ascoltatori, e si associano anche con questa canzone Arnaldo e Cecilia per l'anniversario di matrimonio di Benito e Clelia. Amici, buona martedì, la festa della Repubblica Italiana. Proseguiamo con un'altra bella canzone. Nicola Di Bari, credete di ascoltare questo brano che io ho scelto per questa mattinata. Nicola Di Bari. È la famosa chitarra, suona più piano.
1: Chitarra suona più piano.

Nicola Di Bari, naturalmente, con questa canzone qua, chitarra suona più piano. Proseguiamo e andiamo avanti con altro bel motivo per tutte le persone che sono sintonizzate con noi. La canzone è Quando dico amore. Questa canzone è per tutti voi.

0: Bene, bene, ora ascoltiamoci una cosa importantissima. Sapete che cos'è? È la pubblicità.
1: 48esimo pellegrinaggio Macerata-Loreto.
2: È bella la strada per chi cammina.
1: Sabato 13 giugno alle ore 20:30 allo stadio Elvia Recina di Macerata.
3: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala a La Fenice.
4: La Proloco di Villa Torre di Cingoli, con il patrocinio del Comune di Cingoli, vi invita tutti a Villa Torre per la sagra dell'oca arrosto, agnello e rosticciana. 30-31 maggio e 1-2 giugno presso il cortile della parrocchia Villa Torre di Cingoli. Le serate danzanti si svolgeranno presso il parcheggio cittadino con grande pista da ballo. Apertura stand gastronomici dalle 18:30 presso il cortile parrocchiale, al coperto in caso di pioggia. Domenica 31 e martedì 2 aperto anche a pranzo dalle ore 13. Sagra dell'oca arrosto, agnello e rosticciana. 30-31 maggio, 1-2 giugno, cortile parrocchiale a Villa Torre di Cingoli. Vi aspettiamo!

0: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
1: Riprendiamo dopo la pubblicità le cose carine da fare questa mattina. Ne sono tante, dobbiamo festeggiare anche la giornata del 2 giugno, la festa della Repubblica Italiana, e beati quella gente che hanno fatto dei sacrifici, hanno perso la vita per che noi ci fossimo trovati in questa situazione che adesso è diventata difficile, ma abbiamo attraversato delle belle, diciamo, belle. Senza la libertà, senza la democrazia, il popolo non va avanti. Allora, c'è il nostro carissimo Marco e Paola che sceglie una bella canzone di Franco Califano, E la mia libertà, che auguro a tutti i notturnisti e a tutti gli amici e a tutti gli ascoltatori questa bella canzone. Franco Califano, La mia libertà. Ciao Marco, ciao Paola, buon martedì, festa della Repubblica Italiana. La mia libertà.

Franco Califano, La mia libertà, una canzone intramontabile, bellissima, scelta nostro carissimo Marco e Paola per quella giornata di oggi.

la festa della Repubblica Italiana. E naturalmente salutano tutti gli ascoltatori, tutti i notturnisti, tutti noi e tutti gli amici. Salutiamo i nostri amici e da questo momento vogliamo iniziare a fare questa festa della nostra Repubblica Italiana. Grazie al sacrificio dei nostri nonni, dei nostri padri, se noi ci siamo trovati in questa Italia piena di libertà, anche se politicamente ci sono stati dei momenti difficili in Italia, come del resto c'è stato l'attentato e ci sono stati tante cose brutte, l'attentato della banca di lavoro di Verona, eccetera eccetera, e tante altre cose, e il sacrificio dei nostri naturalmente personaggi che hanno fatto la storia della nostra Repubblica Italiana. Allora amici, dal momento che abbiamo iniziato con la mia libertà di Franco Califano, un attimino, per una ventina di minuti, anche di più, ascoltiamoci alcuni brani a tempo di marcia. Ascolteremo la banda della Marina Militare, La Ritirata, condotta dal maestro Manente. Poi il 2 di giugno, scritta, che io ho conosciuto questo maestro, dalla banda dell'esercito diretta dal maestro Lacerenza. Poi La Fedelissima, dalla banda dell'Arma dei Carabinieri del maestro Fantini. Poi La Giocondità del maestro Marchesini, banda del Corpo della Guardia di Pubblica Sicurezza del maestro Bossone. Marcia d'Ordinanza dell'Aeronautica Militare, dalla banda dell'Aeronautica Militare diretta al maestro Vincenzo Borgia. Iniziamo con il 2 di giugno del maestro Lacerenza, dalla banda dell'esercito diretta dal maestro Lacerenza. È un brano scritto appositamente per la festa del 2 giugno, per la festa della libertà. La festa della Repubblica, 2 giugno.

Ho ascoltato il primo brano, il 2 giugno, e dalla banda dell'esercito diretta dal maestro La Cerenza. Ora andiamo con altro da questa parata, facciamo sfilare queste bande. Andiamo con La Fedelissima, dalla banda dell'Arma dei Carabinieri diretta dal maestro Fandini. Poi ascolteremo La Giocondità, ma ora andiamo con La Fedelissima. Stanno sfilando queste bande.

stanno sfilando queste marce, queste bande, per festeggiare la festa della Repubblica nei nostri studi di Radio Nuova con Franco Annamaria.

ora, dopo aver ascoltato la sfilata della fedelissima dell'Arma dei Carabinieri diretta dal maestro Fantini, ascoltiamoci in basserella La Giocondità del maestro Marchesini. Manda il corpo delle guardie di pubblica sicurezza, naturalmente diretta dal maestro Bossone, e poi andremo con la marcia d'ordinanza dell'Aeronautica diretta dal maestro Borgia. Piano piano sfilano tutte le bande che noi abbiamo qui in studio.

dopo aver ascoltato e aver sfilato questa bella giocondità seguita dalla banda del Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza diretta dal maestro Bossone, ascoltiamoci la marcia d'ordinanza. Si preparano a sfilare dell'aeronautica militare, marcia d'ordinanza dell'aeronautica militare diretta dal maestro Borgia. Amici, le più belle, naturalmente la più bella musica d'Italia riguardo a questo genere di musica. Allora amici, i più grandi maestri di queste bande sono in passerella qui da noi.

ed ho ascoltato queste, diciamo, naturalmente bande. Proseguiamo, perché ne sono tante e non possiamo fare torto a nessuno, sono tutte pronte qui in studio, e andiamo subito con una marcia militare, Fiamma, di Domenico Fantini.

Ora ascoltiamoci questa marcia d'ordinanza del primo reggimento granatieri, diretta dal maestro Vassella.

giustamente, dopo aver ascoltato questa marcia ordinanza del primo reggimento granatieri, andiamo con la marcia della fedelissima marcia d'ordinanza dei carabinieri, diretta dal maestro Cirenei. Amici, per tutti voi la festa della Repubblica Italiana, 80 anni per festeggiare questa giornata del 2 di giugno.

Bene, bene, bene, bene, merita un applauso. Ora andiamo con che cosa? Con la marcia dei bersaglieri, naturalmente il famoso Flickr Flock.

Eccoci qua, abbiamo ascoltato sotto la direzione del maestro Domenico Fantini la ritirata marcia d'ordinanza della Marina Italiana. Ora c'è famosa brano, sempre molto molto conosciuto, è il famoso Stelle a Strisce, naturalmente sempre diretta dal maestro Domenico Fantini. Poi andiamo con gli inni Garibaldi e gli inni italiani. Allora andiamo con Stelle a Strisce.

Bene, bene, bene. Questo era. Ora dobbiamo ascoltare, per concludere questa, diciamo, la presentazione della festa del 2 di giugno, la leggenda del Piave. Poi ascolteremo l'inno di Garibaldi, l'inno di Mameli e il silenzio fuori ordinanza. Questo è il programma di questa mattina qui in radio, 2 di giugno, la festa della Repubblica Italiana. Sono questi i programmi. Andiamo subito con la leggenda del Piave.

Bene, bene, bene, bene. Qui manca gli applausi, che giustamente ce l'abbiamo, però non l'abbiamo mandato in onda. Allora, non ha importanza. Voglio ricordare questa giornata, è una giornata particolare. Quando mi presentai il direttore di Radio Nuova Macerata e parlo di Don Primo Piccioni, mi disse tanti anni fa, perché sono 34-35 anni che sto qui in radio, mi ha detto: caro Franco, queste documentazioni telle da parte e le do a te, perché sei l'unico e puoi mantenere questo impegno. E allora, detto questo, ogni anno il 2 di giugno facciamo questa trasmissione. Allora, amici, siete all'ascolto, c'è la gente che ci fa i complimenti, che ci ringrazia, la gente magari cito il signore di Numana, per carità. Allora, come ho detto prima, dopo l'inno andiamo con l'inno di Garibaldi, poi l'inno di Mameli in breve e infine il silenzio fuori ordinanza. Se noi ci troviamo in questa situazione, grazie ai nostri nonni e ai nostri padri che hanno fatto dei sacrifici e alcuni hanno perso la vita per darci questa libertà, che poi in questo periodo da 2-3 anni si sta ritornando a tante guerre in tutto il mondo. Andiamo con l'inno di Garibaldi.

sarà il lino di Garibaldi. Ora andiamo con il lino di Amelia e per eccolo qua il lino di Garibaldi e poi il silenzio fuori ordinanza.

dopo aver ascoltato questo inno nazionale, tutte le brazze, dalla banda dell'Associazione Nazionale Bersaglieri, diretta dal maestro Franco Pizzano, dalla fanfara del primo reggimento Bersaglieri corazzato, ascoltiamoci Il silenzio fuori ordinanza.

E così si conclude questa carrellata di bande militari, bande del nostro esercito italiano, marina militare, la nostra forza dell'esercito italiano, del nostro governo, sono in questi grandi gruppi. Allora, detto questo, non c'è altro che ringraziare tutti quelli che hanno naturalmente collaborato e manifestato con noi questa mattinata del 2 di giugno. Ora ascoltiamoci le canzoni. Passata questa carrellata, andiamo subito con un'altra canzone bella, è Piazza Grande, Lucio Dalla.

E questa era Lucio Dalla con Piazza Grande. Dunque, proseguiamo ancora sino alle ore 10:20. Fra poco giungerà la pubblicità. Ora andiamo subito con un'altra canzone bella. E dopo Piazza Grande possiamo ascoltare un brano di Domenico Modugno, meraviglioso. Eccole qua le canzoni che abbiamo preparato questa mattina per tutti voi. Domenico Modugno, meraviglioso.

di fare un tuffo giù. D'un tratto qualcuno alle mie spalle

Domenico Modugno con Meraviglioso, l'abbiamo scelto per la nostra Maria Pia di Mogliano, che saluta tutti gli ascoltatori, tutti noi che siamo qua in studio con questa bella canzone. Ora andiamo con Marcella, Un sorriso, e poi perdonami.

sorriso e poi perdonami, Marcella Bella. Proseguiamo e andiamo avanti con Adriano Celentano. Questa mattina ci propone, ho scelto una canzone bellissima, famosissima, di questo titolo

0: Trisencoline Cianinciusol, titolo di questa canzone. Adriano Celentano, per tutti voi.
1: Trisencoline Cianinciusol, you

0: abbiamo scelto. Ora ritorniamo con il grande Renato Zero. Mi vendo, Renato Zero. Naturalmente 10:30 con pubblicità.
1: Tra poco l'informazione nazionale su Radio Nuova in Blu.
2: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
3: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
4: Macerata Opera Festival, 62esima edizione. In scena il Grande Verdi con Nabucco e il Trovatore, il brillante barbiere di Siviglia di Rossini, i maestosi Carmina Burana di Orf. Torna la grande musica allo Sferisterio con Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it. Sei alla ricerca di un ufficio arredato pronto all'uso o ti serve una postazione come appoggio per la tua attività? Beehive fa il caso tuo. Il coworking a Macerata con postazioni lavoro ed uffici, con reception, sala riunioni, sala corsi e parcheggio privato. Beehive, il coworking che stavi cercando. A Macerata in via Vanvitelli 86. Ci trovi allo 0733 32 431 o su coworkingmacerata.com.
5: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
6: Oltre i titoli. Radio Nuova tra le pagine dei giornali.
7: Per i nostri approfondimenti oggi siamo con Claudio Pulerà per parlare di giornata dell'archeologia sperimentale. Intanto ben trovato.
8: Buongiorno, buongiorno.
7: Domani 2 giugno alla Badia di Fiastra ci sarà questa giornata, insomma, un po' particolare. Il titolo: dalla preistoria all'età dei metalli. Che troveremo appunto alla Badia di Fiastra?
8: Allora, faremo archeologia sperimentale, che significa fare delle attività filologiche di questo.
0: Riprendiamo il nostro discorso con sino alle ore 10:30 di questa mattina. Renato Zero, come ha annunciato prima, ci propone Mi vendo.

0: siamo quasi giunti al termine di questa mattinata di giugno. Naturalmente sono le ore 10:19, 19:20, 21, via. Siamo lì e terminiamo con questa canzone, sempre Adriano Celentano con Viola. Questa canzone è l'ultimo brano in programma di questa mattina del 2 giugno. Franco vi saluta, vi auguro a tutti buona 2 giugno e a risentirci giovedì sera con l'appuntamento di Amico Liscio.
1: Ok, vi saluto anche io, ci rivediamo giovedì, speriamo bene.
0: Ecco.
1: Allora, niente, buongiorno a tutti.
0: Ok. Ok. Buon 2 giugno, buona festa della Repubblica. Ritorno a dire 80 anni di questa Repubblica.

0: Ecco, questa canzone bellissima, Viola, Adriano Celentano, si conclude la giornata di oggi, 2 giugno, con Franco e Anna Maria, qui sui studi di Radio Nuova. Ringrazio tutti e tutti quelli che hanno ascoltato questa trasmissione, con la speranza che sia stata di vostro gradimento. Amici, buona 2 giugno ancora, ci risentiremo, come ho detto prima, giovedì, poi venerdì sera e di nuovo domenica mattina. Ciao a tutti e buon divertimento a tutti. Ciao.
1: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
2: La Proloco di Villa Torre di Cingoli, con il patrocinio del Comune di Cingoli, vi invita tutti a Villa Torre per la sagra dell'oca arrosto, agnello e rosticciana. 30-31 maggio e 1-2 giugno presso il cortile della parrocchia Villa Torre di Cingoli. Le serate danzanti si svolgeranno presso il parcheggio cittadino con grande pista da ballo.

0: mezzo dalle ore 13. Sagra dell'Oca Arrosto, Agnello e Rosticciana. 30-31 maggio, 1-2 giugno, cortile parrocchiale a Villa Torre di Cingoli. Vi aspettiamo!
1: Sei alla ricerca di un ufficio arredato pronto all'uso? O ti serve una postazione come appoggio per la tua attività? Beehive fa il caso tuo. Il coworking a Macerata con postazioni lavoro ed uffici, con reception, sala riunioni, sala corsi e parcheggio privato. Beehive, il coworking che stavi cercando. A Macerata in via Vanvitelli 86. Ci trovi allo 0733 32 431 o su coworkingmacerata.com.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75. In blu. Radio Nuova. In blu.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
6: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
7: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
8: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
6: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
9: Lo lascerai, prima o poi.
6: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Marche, infinita cultura.
11: Ben ritrovati e ben ritrovate, cari amici e cari amiche di Radio Nuova in Blu, dalla vostra Samuela Lautizzi, per la nostra rubrica con i vari appuntamenti. In particolare vi ricordo in questa nostra puntata due edizioni di rassegne promosse dall'AMAT. L'undicesima edizione per Villa in Vita Fermo Festival 2026 e l'altra rassegna invece a San Benedetto del Tronto, Nel cuore, nell'anima, ritratti d'autore in musica e parole. Ma iniziamo con l'undicesima edizione di Villa in Vita Fermo Festival 2026. Questa rassegna è promossa dal Comune di Fermo e dall'AMAT con il contributo di Regione Marche e MIC. Ecco i 5 appuntamenti in programma nello splendido scenario di Villa Vitali a Fermo dal 16 luglio al 7 agosto 2026. E partiamo con giovedì 16 luglio alle ore 21:15 andrà in scena Non hanno un dubbio con Luca Bizzarri. Sabato 25 luglio alle ore 21:15 Edoardo Leo, accompagnato dalle improvvisazioni musicali di Yonis Bashir, sarà il protagonista del monologo Ti racconto una storia, letture semiserie tragicomiche. Mercoledì 29 luglio alle ore 21:15 andrà in scena Shakespeare and Me di e con Andrea Pennacchi, musiche dal vivo di Giorgio Gobbo. Lo spettacolo è in collaborazione con Proscenio Teatro nell'ambito di Shakespeare nel Parco. Domenica 2 agosto alle ore 21:15, in collaborazione con Civitanova Danza Festival 2026, Ramin Bahrami e Roberto Zappalà e la compagnia Zappalà Danza si esibiranno in uno spettacolo, anteprima nazionale dal titolo Bach Dance Concert. Venerdì 7 agosto alle ore 21:15 concluderà questa rassegna Daniele Silvestri, che si esibirà in un live acustico. L'altra rassegna che invece vi propongo oggi è quella legata invece alla città di San Benedetto, che si inaugura proprio il 5 di luglio. La manifestazione dal titolo Nel cuore, nell'anima, ritratti di autore in musica e parole prevede 4 appuntamenti. Ecco, vediamo questi 4 appuntamenti. Domenica 5 luglio il critico musicale Gino Castaldo e la conduttrice Emma Socolma saranno i protagonisti di 80 contro 90, una serata di sfida tra due decenni. Martedì 14 luglio Pacifico porterà invece scena un omaggio ad una indimenticabile artista con Diario sentimentale di una donna libera, Ornella Vanoni. Le parole, la musica, con Elisa Parmigiani, voce, Carlo Gaudiello al pianoforte, regia di Gabriele Russo. Martedì 21 luglio Federico Buffa e Cesare Pomarici saranno i protagonisti di Il futuro è tra mezz'ora, le ultime 48 ore di Lucio Dalla, con Alessandro Nidi al pianoforte ed Emanuele Nidi alla chitarra e voce. Venerdì 31 luglio concluderà la rassegna Stefano Fresi, che porterà in scena Dell'amore, della guerra e degli ultimi, omaggio a Fabrizio De André. Spettacolo scritto e diretto dallo stesso Stefano Fresi. Sul palco ci saranno anche Cristiana Polegri, voce e sax, ed Egidio Marchitelli. E con questo è tutto e noi ci sentiamo al prossimo appuntamento.

sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: 48esimo pellegrinaggio Macerata Loreto.
1: È bella la strada per chi cammina.
0: Sabato 13 giugno alle ore 20:30 allo stadio Elvia Recina di Macerata.
1: Per chi va.
2: Dall'11 al 13 giugno all'Orto dei Pensatori di Macerata torna Macerata Jazz Summer. Tre serate dedicate ai 30 anni del premio Urbani con alcuni dei suoi protagonisti più rappresentativi: Francesco Cafiso ed Enrico Zanisi, Emilia Zamuner con Massimo Moriconi e Gerry Popolo, Marco Guidolotti Quartet featuring Fabrizio Bosso. Inizio concerti ore 21:15. Biglietti su ciaotickets.com o in loco dalle 20. Macerata Jazz Summer, il jazz che accende l'estate.
3: Sei alla ricerca di un ufficio arredato pronto all'uso? O ti serve una postazione come appoggio per la tua attività? Beehive fa il caso tuo. Il coworking a Macerata con postazioni lavoro ed uffici, con reception, sala riunioni, sala corsi e parcheggio privato. Beehive, il coworking che stavi cercando. A Macerata in via Vanvitelli 86. Ci trovi allo 0733 32 431 o su coworkingmacerata.com.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
5: Radio Nuova in Blu, il bello di essere unici.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in più.

0: Due minuti, un libro.
1: Ciao, sono Gianluca Melilli. Bentrovate e bentrovati. C'è chi smette di indignarsi per non soffrire, lui no. Continua anche quando il mondo sembra aver perso ogni decenza. È stanco? Beh, sì. Arrabbiato? Sempre. Ma mai indifferente. Lui è Rocco Schiavone. E oggi Due Minuti Un Libro vi porta nel gelo di una città che non perdona. E dentro la testa di quest'uomo che pur con gli occhi socchiusi vede più di tutti. Se anche tu scrivi storie dove il cuore e il cervello litigano ma non si abbandonano, vieni a trovarci sul nostro sito www.dueminutiunlibro.it. Ti diamo tutti gli strumenti per far conoscere il tuo libro. E allora dai, entriamo nel libro di Antonio Manzini, Sotto mentite spoglie. Ad Aosta è quasi Natale, una stagione difficile per Rocco Schiavone, e non solo per lui. Un periodo dell'anno che da sempre con le sue usanze svetta nella nota classifica fissa in questura. Tutto sembra andare male. Ovunque nelle strade si esibiscono cori di dilettanti che cantano in ogni momento della giornata. La città è preda di lucine a intermittenza, della puzza di fritto, dell'agitazione dovuta all'acquisto compulsivo. Lampeggiano vetrine e finestre, auto e antifurti. Di fronte ai negozi, pupazzi di raso e fiamme di stoffa si agitano al soffio dell'aria calda, dimenando braccia, teste e lingue. Non c'è da aspettarsi niente di buono. E infatti una rapina finisce nel peggiore dei modi possibili, coprendo Rocco di ridicolo fin sui giornali. Un cadavere senza nome viene ritrovato in un lago, incatenato a 150 kg di pesi. Un chimico di un'azienda farmaceutica sparisce senza lasciare traccia. Rocco non parla più con Marina. E nevica. Eppure qualcosa si muove. Sandra sta meglio, sta per uscire dall'ospedale. Piccoli spiragli, rari sorrisi. La squadra, come la chiama Rocco con un filo di sarcasmo, sembra crescere. I colleghi migliorano, i superiori comprendono. Schiavone a tratti sembra trovare le energie per affrontare gli eventi che si susseguono, le difficoltà che si porta dentro. E poi quello slancio svanisce e ancora si riforma. Di Antonio Manzini, Sotto mentite spoglie, in libreria da

La Proloco di Villa Torre di Cingoli, con il patrocinio del Comune di Cingoli, vi invita tutti a Villa Torre per la sagra dell'oca arrosto, agnello e rosticciana. 30-31 maggio e 1-2 giugno presso il cortile della parrocchia Villa Torre di Cingoli. Le serate danzanti si svolgeranno presso il parcheggio cittadino con grande pista da ballo.

0: aperto anche a pranzo dalle ore 13. Sagra dell'Oca Arrosto, Agnello e Rosticciana. 30-31 maggio, 1-2 giugno, cortile parrocchiale a Villa Torre di Cingoli. Vi aspettiamo! Dall'11 al 13 giugno, all'Orto dei Pensatori di Macerata, torna Macerata Jazz Summer. Tre serate dedicate ai 30 anni del premio Urbani, con alcuni dei suoi protagonisti più rappresentativi. Francesco Cafiso ed Enrico Zanisi, Emilia Zamuner con Massimo Moriconi e Gerry Popolo, Marco Guidolotti Quartet featuring Fabrizio Bosso. Inizio concerti ore 21 e 15. Biglietti su ciaotickets.com o in loco dalle 20. Macerata Jazz Summer, il jazz che accende l'estate.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei. In FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.it.

Detta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamate lo 073

0: 48esimo pellegrinaggio Macerata Loreto.
1: È bella la strada per chi cammina.
0: Sabato 13 giugno alle ore 20:30 allo stadio Elvia Recina di Macerata.
1: È bella per chi va.
2: Sei alla ricerca di un ufficio arredato pronto all'uso? O ti serve una postazione come appoggio per la tua attività? Beehive fa il caso tuo. Il coworking a Macerata con postazioni lavoro ed uffici. Con reception, sala riunioni, sala corsi e parcheggio privato. Beehive, il coworking che stavi cercando. A Macerata in via Vanvitelli 86. Ci trovi allo 0733 32 431 o su coworkingmacerata.com.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
4: Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

0: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75. Radio Nuova in rete. www.radionuova.com.

senza burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 073.

sto tu. Vincenzo no, non mi rinchiude più. Oh Milano sì, buono, almeno, almeno tu. Lui mi picchiava tutto l'anno e mi faceva dire sì. Milano, tu non trattarmi mai così.

0: Sei alla ricerca di un ufficio arredato pronto all'uso? O ti serve una postazione come appoggio per la tua attività? Beehive fa il caso tuo. Il coworking a Macerata con postazioni lavoro ed uffici, con reception, sala riunioni, sala corsi e parcheggio privato. Beehive, il coworking che stavi cercando. A Macerata in via Vanvitelli 86. Ci trovi allo 0733 32 431 o su coworkingmacerata.com.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Io mi chiamo Pasquale Gaffiero e son brigadiero del carcero in me. Io mi chiamo Gaffiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti alla che. Tutte l'ore con sta fedenzia che sputa minaccia, sa piglia con me. Ma alla fine m'assetto papale, mi sbottone, mi leggo il giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimmo un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere osanna fa. Qua ricetta caccia e cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello e mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo sceltissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Mentre assessore, che Dio lo perdoni, entrando nel roulotte ci alleva i bisogni. Poi vi basta una mossa, una voce, casto Cristo ci leva una croce. Con rispetto se fatto le tre, volita spremuto, ho volito un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Caricetta cacciccire nella compagno di cella ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Caricetta di cicciri nella compagno di cella precisa mamma.

ci sta l'inflazione, la svalutazione, la bozza c'è là che c'è là. Io non tengo compagni che chi mi stipendi e un ambo se sogna papà. Aggiungetemi a figli innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmarsi processo era vado più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Per ste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io già tengo le scarpe a gilet, gratis.

qui non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai vista chissà, chi se so faticiente, pa chi se fatiente, se tengono l'immunità. Don Raffaele, voi politicamente,

0: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
1: La Proloco di Villa Torre di Cingoli, con il patrocinio del Comune di Cingoli, vi invita tutti a Villa Torre per la sagra dell'oca arrosto, agnello e rosticciana. 30-31 maggio e 1-2 giugno presso il cortile della parrocchia Villa Torre di Cingoli. Le serate danzanti si svolgeranno presso il parcheggio cittadino con grande pista da ballo.

0: aperto anche a pranzo dalle ore 13. Sagra dell'Oca Arrosto, Agnello e Rosticciana. 30-31 maggio, 1-2 giugno, cortile parrocchiale a Villa Torre di Cingoli. Vi aspettiamo!
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della Regione Marche. Sul raccordo autostradale 11 Ascoli-Porto d'Ascoli è attiva una riduzione di carreggiata di 2 km circa in prossimità del viadotto Fiume Tronto in direzione San Benedetto. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato tra lo svincolo per la variante di Falconara Marittima e lo svincolo di Pinocchio in tratti saltuari e in base alle esigenze del cantiere in provincia di Ancona. Sulla strada statale 81 Piceno a Prutina è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra lo svincolo di Ascoli Piceno raccordo Ascoli Porto d'Ascoli e lo svincolo per Villa Lempa in provincia di Ascoli Piceno. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
3: Radio Nuova in Blu, la tua radio, la tua famiglia.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione.

0: 48esimo pellegrinaggio Macerata-Loreto.
1: È bella la strada per chi cammina.
0: Sabato 13 giugno alle ore 20:30 allo stadio Elvia Recina di Macerata.
1: È bella per chi va.
2: Dall'11 al 13 giugno all'Orto dei Pensatori di Macerata torna Macerata Jazz Summer. Tre serate dedicate ai 30 anni del premio Urbani, con alcuni dei suoi protagonisti più rappresentativi: Francesco Cafiso ed Enrico Zanisi, Emilia Zamuner con Massimo Moriconi e Gerry Popolo, Marco Guidolotti Quartet featuring Fabrizio Bosso. Inizio concerti ore 21:15. Biglietti su ciaotickets.com o in loco dalle 20. Macerata Jazz Summer, il jazz che accende l'estate.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75. Radio Nuova in rete. www.radionuova.com.

0: 48esimo pellegrinaggio Macerata-Loreto.
1: È bella la strada per chi cammina.
0: Sabato 13 giugno alle ore 20:30 allo stadio Elvia Recina di Macerata.
1: È bella per chi va.
2: Nuovo polo diagnostico Fisiomed. Risonanza ad alto campo, TAC 128 strati, con BIM, mammografia 3D con tomosintesi, ecografia. La miglior tecnologia al servizio della tua salute. Nuovo polo diagnostico in via Giovanni 23°8, Sforza Costa di Macerata. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
4: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei. In FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.

0: nemmeno un po' d'affetto.
1: Maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per

0: Sei alla ricerca di un ufficio arredato pronto all'uso? O ti serve una postazione come appoggio per la tua attività? Beehive fa il caso tuo. Il coworking a Macerata con postazioni lavoro ed uffici, con reception, sala riunioni, sala corsi e parcheggio privato. Beehive, il coworking che stavi cercando. A Macerata in via Vanvitelli 86. Ci trovi allo 0733 32431 o su coworkingmacerata.com.
1: Fisioterapia Fisiomed, tu in buone mani. Tecar, laser, onde d'urto, linfodrenaggio, massaggi, fisioterapia anche a domicilio. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
0: Radio Nuova in blu.

Ci sono delle parole collettive che esistono soltanto quando milioni di persone decidono di riconoscersi insieme davvero. Bentrovati a Piccole Grandi Parole, io sono Antonio Torretti, la parola di oggi è Repubblica.

La parola Repubblica sembra enorme, istituzionale, storica, quasi distante dalla vita quotidiana. Eppure nasce da qualcosa di molto concreto, dalla scelta di vivere insieme dentro regole comuni. Una repubblica non è soltanto una forma di governo, è un equilibrio fragile, costruito ogni giorno attraverso responsabilità condivise, diritti, doveri, partecipazione, memoria. Il 2 giugno racconta proprio questo, il momento in cui una comunità sceglie una direzione collettiva. Ma le parole pubbliche non vivono soltanto nei libri di storia o nelle celebrazioni ufficiali, vivono soprattutto nei comportamenti quotidiani, nel rispetto degli spazi comuni, nel modo in cui ascoltiamo chi la pensa diversamente, nel valore che diamo alla libertà degli altri. Perché una repubblica esiste davvero solo se continua a essere abitata. Le istituzioni non sono soltanto edifici, bandiere o simboli, sono relazioni, sono persone che ogni giorno decidono di non trasformare la convivenza in conflitto permanente. E forse la parte più difficile di una repubblica è proprio questa: accettare che esistano differenze, senza trasformarle automaticamente in divisioni. Ogni comunità democratica vive dentro un equilibrio delicato, non elimina le distanze tra le persone, prova semplicemente a renderle compatibili. Esistono parole che appartengono a tutti, ma che diventano reali soltanto attraverso dei piccoli gesti individuali. Repubblica è una di quelle parole. Una parola grande che continua ad avere bisogno delle persone per restare viva, per restare autentica. Grazie di essere stati con noi anche oggi, 2 giugno, festa della Repubblica, ad ascoltare Piccole Grandi Parole. Io sono Antonio Torretti, vi do appuntamento domani con una nuova parola.

0: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Pierfrancesco Castiglioni.
1: Come coordinatore di Fratelli d'Italia, partito di maggioranza all'interno di una coalizione centrodestra unita e compatta, chiedo ai maceratesi di ritornare a votare per il ballottaggio e di confermare come sindaco Sandro Pascaroli. Un sindaco che, lavorando in sinergia con il governatore Acquaroli e il governo Meloni, ha dimostrato con i fatti concretezza, dando compimento ad opere attese da decenni. Il sindaco Pascaroli, la coalizione che lo sostiene e Fratelli d'Italia chiedono ai maceratesi un altro mandato per portare avanti un programma fatto di idee concrete e fattibili per la città. Non possiamo fermarci adesso, andiamo a votare, portiamo con noi chi ancora esita. Votiamo Sandro Pascaroli sindaco.
0: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Pierfrancesco Castiglioni. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Andrea Marchiori.
2: 5 anni fa avevamo una città con conti in difficoltà e cantieri fermi. Oggi Macerata ha un patrimonio netto più che raddoppiato e i conti in ordine. Il campo da rugby, il campo sportivo Pino Brizzi, le piscine, il sottopasso di Via Roma, la scuola 011 a Sposta Costa, la ristrutturazione dei giardini Diaz, il centro fiere, 60 chilometri di percorsi ciclopedonali. Queste sono opere che si vedono, che si toccano, che ogni giorno cambiano la vita di tutti i maceratesi. Adesso continuiamo questo lavoro.
3: Sono Sandro Pascaroli. Il 7-8 giugno vota per me, barrando il mio nome sulla scheda. Macerata continua a crescere.
0: Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Andrea Marchiori. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale autogestito gratuito.
4: Diciamoci la verità. A Macerata c'era chi pensava che tutto fosse già deciso. E invece? Invece la nostra città ha sorpreso tutti e tutte. Il primo turno lo ha dimostrato chiaramente. La stragrande maggioranza dei maceratesi e delle maceratesi vuole cambiare passo. La partita è totalmente aperta. Adesso serve quell'energia nuova che solo noi, insieme, possiamo portare nei quartieri, nelle frazioni, nelle scuole e nel lavoro. Se vuoi una città più dinamica, che ascolta davvero le persone e non si chiude nei palazzi, la scelta è adesso. Non restare a guardare. Il cambiamento è davvero possibile, ma serve il voto di ognuno e ognuna di noi. Domenica 7 e lunedì 8 giugno, non avere dubbi. Porta la tua voglia di futuro alle urne. Volta pagina e vota Gianluca Tittarelli sindaco. Ricorda, Macerata siamo noi.
0: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Federica Cursi. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio autogestito gratuito. Committente Aldo Tiburzi.
5: Macerata è a un bivio. Il futuro della nostra città non si decide guardando al passato, ma scegliendo il coraggio del cambiamento. Per un'amministrazione che ascolta davvero, scegli la concretezza e la cura della città. Al ballottaggio vota Gianluca Tittarelli sindaco. Ogni voto conta. Insieme possiamo far ripartire Macerata. E il tuo voto fa la differenza. Cambiamo insieme. Domenica 7 e lunedì 8 giugno, barra il nome di Gianluca Tittarelli.
0: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio autogestito gratuito. Committente Aldo Tiburzi. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente responsabile Deborah Pantana.
6: Al prossimo ballottaggio del 7 e 8 giugno, Macerata Unica, la lista che unisce Noi Moderati e Civici Macerata, sostiene Sandro Pascaroli. Il 7 e 8 giugno al ballottaggio vota Sandro Pascaroli, il sindaco del fare.
0: Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente responsabile Deborah Pantana. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Stefano Di Pietro.
7: Una visione fondata su concretezza, valori condivisi e trasparenza rappresenta un impegno chiaro verso una gestione pubblica responsabile. La partecipazione attiva della comunità e la condivisione dei processi decisionali sono essenziali per rafforzare la fiducia tra istituzioni e cittadini. Per tutto questo, i riformisti Macerata sostengono Gianluca Tittarelli, candidato sindaco. Il 7 e 8 giugno vota anche tu, Gianluca Tittarelli.
0: Messaggio elettorale autogestito, gratuito. Committente Stefano Di Pietro. Messaggio elettorale autogestito, gratuito. Committente responsabile, Francesco Luciani.
8: Buongiorno a tutti, dalla lista I Maceratesi per Parcaroli, il 7 e l'8 giugno, mi raccomando, tornate a votare. Macerata continua a crescere con Sandro Parcaroli sindaco. Il risultato della nostra lista è stato un ottimo risultato, lo dobbiamo riconfermare al ballottaggio. Quindi il 7 e 8 giugno I Maceratesi per Parcaroli chiedono a tutti i cittadini maceratesi di andare a votare per Sandro Parcaroli sindaco.
0: Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente responsabile Francesco Luciani. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente responsabile Michele Lattanzi.
9: La storia siamo noi, nessuno si senta offeso. Siamo noi questo prato di aghi sotto il cielo.
10: Sono Lattanzi Michele, capolista della lista civica L'Altra Macerata. Una lista nata in appoggio al candidato sindaco Gianluca Tittarelli per il centro-sinistra. Alle prossime elezioni comunali votate Tittarelli sindaco.
0: Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente responsabile Michele Lattanzi. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Roberto Cherubini.
11: Ciao, sono Alice Verdicchio. L'8 e il 9 giugno saremo chiamati a scegliere tra due modi diversi di vedere la società. Da una parte c'è chi pensa solo ai soldi, ignora i più deboli ed esclude le associazioni dalla vita pubblica. Dall'altra ci siamo noi, la parte di chi non lascia indietro nessuno, di chi valorizza il mondo dell'associazionismo e vuole rimettere i cittadini al centro delle decisioni. Per un futuro di ascolto, solidarietà e partecipazione vera, scegli Gianluca Tittarelli.
0: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Roberto Cherubini. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio autogestito gratuito. Committente Marco Foglia. L'UDC a Macerata, con la lista dello scudo crociato per Parcaroli sindaco, ringrazia gli elettori che le hanno accordato la fiducia e invita tutti ad andare a votare e sostenere il sindaco Parcaroli al prossimo ballottaggio di domenica 7 e lunedì 8 giugno. È importante l'impegno comune per raggiungere il traguardo della conferma di Sandro Parcaroli sindaco. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio autogestito gratuito. Committente Marco Foglia. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente responsabile Emanuela Bosco.
2: 5 anni fa avevamo una città con conti in difficoltà e cantieri fermi. Oggi Macerata ha un patrimonio netto più che raddoppiato e i conti in ordine. Il campo da rugby, il campo sportivo Pino Brizzi, le piscine, il sottopasso di Via Roma, la scuola 011 a Sfossacosta, la ristrutturazione dei giardini Diaz, il centro fiere, 60 chilometri di percorsi ciclopedonali. Queste sono opere che si vedono, che si toccano, che ogni giorno cambiano la vita di tutti i maceratesi. Adesso continuiamo questo lavoro.
3: Sono Sandro Parcaroli. Il 7 e 8 giugno vota per me, barrando il mio nome sulla scheda. Macerata continua a crescere.
0: Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente responsabile Emanuela Bosco.

0: Per una Macerata che continua a crescere, a migliorare e a guardare avanti, il 7-8 giugno vota Sandro Parcaroli sindaco. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Barbara Antolini.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Tra poco l'informazione nazionale su Radio Nuova in Blu.
3: Radio Nuova in Blu.

0: 2 giugno la Repubblica festeggia 80 anni stamane, le cerimonie ufficiali a Roma con il presidente Mattarella. Trump ferma i raid israeliani sul Libano, ma la tensione nel Golfo resta alta. Ucraina ancora pesanti bombardamenti russi. Arresti nel Cosentino per i 4 braccianti pakistani carbonizzati in auto. Paura al sud per una scossa di terremoto. 3 italiani ai quarti di finale del Roland Garros, un record che porta la firma di Arnaldi, Cobolli e Berrettini. Buongiorno da Ugo Scali e buona festa del 2 giugno. La Repubblica compie 80 anni, stamane le cerimonie alla presenza del Capo dello Stato, prima all'Altare della Patria, poi ai Fori Imperiali per la consueta rassegna. Ma andiamo in diretta nella capitale con Augusto Cantelmi.
1: Eccoci Ugo, buongiorno. Sì, si è conclusa da poco la parata, come sempre spettacolare per questi 80 anni, quindi era anche una data importante, accompagnata dalle parole del Presidente della Repubblica Mattarella. La Costituzione è la nostra casa comune, Presidente che è arrivata con la storica Flaminia decappottabile, accompagnato dal Ministro della Difesa Crosetto, tanti gli applausi per loro, ma anche per tutti i corpi militari che hanno respirato lungo i Fori Imperiali. Ovviamente i momenti più emozionanti, inutile dirlo, la passata e la corsa dei bersaglieri al passo, ovviamente anche l'applauso per tutti gli altri corpi. Ricordiamo che l'inno nazionale è stato cantato da, e quindi con la strepitosa voce di Bocelli. Per la Premier Meloni presente, dopo 80 anni dobbiamo chiederci che Repubblica vogliamo essere. Ecco, questa è stata la domanda che un po' tutti dicono. Gli 80 anni sono ancora pochi e la Repubblica ha tanta strada ancora da fare. Per quanto riguarda lo spettacolo, ricordiamo applauditissimo ovviamente le frecce tricolore che sono passate in più occasioni. Non sono scesi invece i paracon, che era poi di solito la conclusione della manifestazione, con la grande bandiera tricolore per il troppo vento. Adesso tutti stanno ritirando, piano piano si ricopra tutta il viale dei Fori Imperiali dove mi trovo, e per il momento è tutto. Prima però vorrei ricordare che le cerimonie non sono finite. Questa sera la grande festa i volti della Repubblica, voluta fortemente dal Capo dello Stato Mattarella, che si svolgerà in piazza del Quirinale, perché dice Mattarella la festa della Repubblica è la festa del popolo, dei Fori Imperiali di Roma. Augusto Cantelmi, la linea può tornare allo studio.
0: Ma facciamo un breve passo indietro, riascoltiamo le parole del Presidente Mattarella ieri sera al Quirinale in occasione del concerto alla presenza degli ambasciatori.
2: La Repubblica Italiana vive saldamente ancorata ai valori che ha testimoniato in questi 80 anni, votata alla ricerca di soluzioni di pace e della indipendenza dei popoli, impegnata nella difesa della dignità e dei diritti della persona, sostenitrice convinta della cooperazione internazionale, principi che oggi vediamo gravemente aggrediti.
0: Resta alta la tensione in Medio Oriente, fuoco incrociato tra Israele e Hezbollah, nonostante

0: pressioni di Trump e l'annuncio di una tregua. 7 vittime nel sud del Libano. Teheran fa sapere: stiamo valutando il testo degli accordi con gli Stati Uniti. Antonella Mitola.
1: I raid israeliani continuano sul sud del Libano nonostante l'intervento ieri di Trump, che in una telefonata di fuoco con Netanyahu ha posto un freno alle mire di attacchi imminenti su Beirut. La questione libanese si intreccia con il conflitto fra Iran e Stati Uniti dopo che il regime di Teheran ha messo sul tavolo la tregua nel paese dei cedri come condizione chiave per raggiungere un accordo. Ieri sera il presidente americano ha annunciato un cessate il fuoco fra Israele e Hezbollah, ma Netanyahu ha chiarito che nel sud del Libano le operazioni continuano. Dal canto suo il movimento sciita filo iraniano rivendica attacchi contro obiettivi israeliani questa mattina. Trump continua a essere ottimista nel confronto con Teheran. L'accordo potrebbe esserci già la prossima settimana, con la conseguente riapertura dello stretto di Hormuz, dice il capo della Casa Bianca in un'intervista all'ABC. Il regime iraniano fa sapere che sta ancora esaminando il testo definitivo del memorandum d'intesa con Washington e non ha ancora inviato una risposta ufficiale. Antonella Mitola, linea allo studio.
0: Terribile notte di bombardamenti russi in Ucraina, 17 le vittime. Zelensky invoca l'aiuto di Stati Uniti ed Europa. Andrea Domaschio.
2: Notte d'inferno per l'Ucraina. Secondo il Ministero della Difesa di Kiev, più di 650 droni e una settantina di missili russi di vario tipo hanno colpito almeno 6 diverse zone del paese, compresa la capitale Kiev, provocando morti, feriti e pesantissimi danni materiali. Gli attacchi, afferma invece il Cremlino, hanno preso di mira impianti dell'industria bellica ucraina e si sono concentrati su Zaporizhia, Kharkiv, Dnipropetrovsk, nonché nelle regioni di Poltava, Kremlnipsky e Sumy. Se l'Ucraina non sarà protetta in modo efficace da missili e droni, dichiara il presidente Zelensky, questi attacchi russi continueranno. Secondo il numero uno di Kiev, quindi, è assolutamente necessario l'aiuto degli Stati Uniti all'Ucraina per la fornitura di missili destinati ai sistemi di difesa aerea Patriot. Andrea Domaschio, linea allo studio.
0: I 4 braccianti agricoli pakistani uccisi, David Murgia.
3: 2 persone sono state fermate dalla procura di Castrovillari per la morte dei 4 migranti pakistani ritrovati ieri carbonizzati in un minivan parcheggiato in un distributore di carburante lungo la statale 106 ad Amendolara in Calabria. Si tratta di 2 cittadini pakistani, sono accusati di omicidio plurimo e pluriaggravato. A incastrarli il sistema di videosorveglianza del distributore di carburante in cui è stato trovato in mezzo in fiamme. I filmati mostrerebbero infatti i 2 uomini identificati come i 2 cittadini pakistani sottoposti a fermo mentre lanciano qualcosa, bloccano le portiere dall'esterno e scappano dopo la prima fiammata. I 2 sospettati sono stati fermati ieri sera a Villa Piana, poi portati nella questura di Cosenza. Dopo un lungo interrogatorio, per loro è scattato il fermo. Gli inquirenti indagano sulla pista dello scontro tra gruppi di immigrati che lavorano tra Rossano, la piana di Sibari, fino al Metaponto, un mondo complesso in cui spesso i caporali sono migranti a loro volta. Davide Murgia, linea allo studio.
0: Il Papa ha nominato prefetto del Dicastero per la comunicazione la dottoressa Maria Montserrat Alvarado, presidente Chief Reporting Officer di AWT News, la quale assumerà l'incarico il 1 novembre prossimo, prende il posto di Paolo Ruffini. E il Pontefice ha scelto come titolo del suo messaggio per la giornata mondiale di preghiera per la cura del creato 2026, che si celebra il 1 ottobre, una citazione del profeta Isaia: forgeranno le loro spade in vomeri e le loro lance in falci. I grandi temi della formulazione degli spazi universitari, delle comunità di servizio al centro, giovedì del convegno organizzato a Roma dalla Pontificia Facoltà Teologica San Bonaventura Seraficum. Nel corso dell'evento verrà presentato in anteprima un progetto di studentato finanziato con i fondi PNRR. Padre Ligeri, responsabile dello studentato del Seraficum.
4: Questo nuovo studentato nasce qui a Roma, nella zona, diciamo, di Roma Sud, e attraverso i fondi del PNRR, che finanziano in parte il nostro investimento, che invece poi per la gran parte è nostro, e parte da quest'idea: creare uno spazio di fraternità. Cioè, fondamentalmente il nostro carisma francescano non è soltanto, diciamo, qualcosa da vivere appunto dal punto di vista soltanto spirituale, ma qualcosa che può avere un impatto sociale. Ecco perché la nostra idea è proprio questa: creare degli spazi dove sia possibile per i ragazzi, anche usufruendo di tante proposte che noi cerchiamo di fare anche nel resto del complesso del Seraficum, che hanno a che fare proprio con la crescita della persona, il dialogo, l'incontro, la cultura, in una logica molto laica e aperta, ovviamente, provare a portare quel tema della fraternità all'interno di un luogo che non è soltanto un luogo dove dormire, ecco.
0: Tennis, 3 vittorie italiane a Parigi, Flavio Cobolli, Matteo Berrettini, Matteo Arnaldi volano ai quarti di finale del Roland Garros. È la prima volta che 3 italiani si qualificano insieme ai quarti di un grande slam. Una scossa di terremoto avvertita in Calabria, dopo la mezzanotte il sisma magnitudo 6.2, epicentro a 250 km di profondità al largo della costa tirrenica cosentina. La scossa è stata avvertita anche a Napoli e in alcuni comuni dell'area vesuviana. La situazione al momento è sotto costante monitoraggio, non ci sono richieste di soccorso. Brusco crollo delle temperature al nord, il passaggio di una serie di fronti perturbati stamane a Milano, forte nubifragio, locali allagamenti, anche nelle prossime ore sono previste piogge temporali, un miglioramento a partire da domani. È tutto per questa edizione delle 13. Sabino D'Alessandro ha curato la parte tecnica. A tutti l'augurio di un buon proseguimento di giornata.

0: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo, con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
1: Rima Tarlazzi, studio Luce Comet. La luce che cerchi.
2: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
1: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rima Tarlazzi, studio Luce Comet. La luce che cerchi. rematarlazzi.it.
3: Macerata Opera Festival, 62esima edizione. In scena il Grande Verdi con Nabucco e il Trovatore, il brillante barbiere di Siviglia di Rossini, i maestosi Carmina Burana di Orfo. Torna la grande musica allo Sferisterio con Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
5: Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in primo piano.

Eccoci di nuovo per il nostro appuntamento quotidiano con la lettura qui su Radio Nuova in Blu. A tenervi compagnia anche oggi ci sono io, Morena Oro, e c'è ancora Andrea Sachs del Diavolo Veste Prada. Andrea ha fatto una cosa straordinaria, ha mandato a quel paese Miranda e l'ha piantata in asso a Parigi durante la settimana delle sfilate. È tornata di volata a casa dai suoi familiari, dalla sua amica Lili che si trovava in ospedale dopo un brutto incidente. Miranda aveva passato la misura e finalmente Andrea rialza la testa e si congeda da lei in modo, diciamo, inaspettato, focoso, che lascia scioccata Miranda. Ora si trova a casa con i suoi familiari e con Lili.

si infilò i pantaloni della tuta sopra i boxer che le facevano da pigiama e si legò una bandana intorno ai riccioli. «Forza!» disse, prendendo le stampelle appoggiate alla parete. «Partono tutti oggi, magari domani si riesce a dormire!» «Speriamo!» mugugnai, sorreggendo Lily per un gomito per aiutarla a mettersi in piedi. Aveva la caviglia destra ancora ingessata, con le firme di tutta la mia famiglia al completo. Kyle le aveva riempito il gesso di disegnini stomachevoli da parte di Isaac. Mia sorella apparve sulla soglia, cullando il piccolo. «Guarda un po' chi c'è qui!» tubò, lanciando il bambino per aria e riprendendolo più volte. «Isaac, di alla tua zietta Andy di portare pazienza, visto che stiamo per andarcene. Glielo dici, tesorino? Glielo dici da parte della mamma, eh?» Per tutta risposta, Isaac starnutì e Jill fece una faccia come se avesse recitato un sonetto di Shakespeare. «L'hai sentito, Andy? L'hai sentito? Oh, ma il mio bambino qui è la cosa più bella del mondo!» «Ben svegliata», dissi baciandola su una guancia. «Lo sai che mi spiace che tu te ne vada, vero? Anche Isaac sarà il benvenuto non appena capirà che l'agente civile al mattino dorme fino alle 10. Voglio rovinarmi, persino Kyle può restare, se promette di non aprire bocca. Vedi, siamo tipi accomodanti.» Lily era riuscita ad avviarsi zoppicando giù per le scale e stava salutando i miei, già pronti per andare al lavoro. Io rifeci i letti e infilai il materasso di Lily sotto il mio, dopo aver sprimacciato il suo cuscino e averlo riposto nell'armadio. Era uscita dal coma mentre io salivo sull'aereo Parigi-New York. Dopo Alex ero stata la prima a vederla sveglia. Le avevano fatto un milione di test su ogni millimetro del corpo, ma a parte i punti sulla faccia, sul collo, sul petto e la caviglia rotta, stava bene. Era stata un'idea di mio padre quella di invitarci a traslocare da loro per un paio di mesi. Aveva subaffittato il nostro appartamento per novembre e dicembre. Personalmente non la trovavo esattamente irresistibile come proposta, ma il mio nuovo salario, pari a dollari zero, non mi offriva molte alternative. Inoltre sembrava che a Lily non dispiacesse l'idea di andarsene da New York per un po', in modo da evitare le domande e i pettegolezzi dei conoscenti. Avevamo messo l'annuncio su www.craigslist.org, la casa perfetta per le vostre vacanze a New York. Con nostra grande sorpresa, una coppia di svedesi ci aveva pagato esattamente il prezzo richiesto, $600 in più di quel che costava l'affitto. I $300 al mese a testa ci bastavano per tirare avanti, specialmente considerando che i miei ci fornivano vitto, alloggio, l'uso della lavatrice e anche quello di una Ford Camry tutta ammaccata. Gli svedesi sarebbero ripartiti dopo Capodanno, giusto in tempo perché Lily cominciasse il nuovo semestre e perché io, cominciassi a fare qualcosa. Il licenziamento ufficiale me l'aveva comunicato Emily. Tutta l'operazione aveva richiesto solo 3 o 4 minuti, secondo i canoni dell'efficienza spietata alla runway. Davvero impressionante. Ero appena salita su un taxi e avevo liberato il mio povero piede sinistro dallo stivale che l'aveva martoriato per ore, quando il telefono si era messo a squillare. Naturalmente avevo provato il solito colpo al cuore, ma ripensando a ciò che avevo appena detto a Miranda, avevo deciso che non poteva essere lei. Avevo provato a immaginare la scena. Un minuto per chiudere la bocca rimasta aperta e recuperare calma e sangue freddo davanti alla gente che la guardava. Un altro minuto per chiamare Emily a casa. Un terzo minuto per comunicare a Emily i sordidi dettagli del mio affronto. E il minuto finale in cui Emily aveva assicurato Miranda che avrebbe provveduto lei a tutto. Non c'era dubbio, l'unica persona al mondo che poteva chiamarmi in quel momento era Emily. «Ciao Em, come stai?» avevo esordito praticamente cantando mentre mi strofinavo il piede nudo, cercando di non sfiorare il tappetino del taxi. Il mio tono l'aveva spiazzata. «Andrea?» «Sì, sono io, ciao, mi senti? Che succede?» «Sono un po' di fretta, perciò...» Per un attimo avevo avuto la tentazione di chiederle direttamente se avesse chiamato per licenziarmi. Ma poi mi ero trattenuta, preparandomi alla tirata che di sicuro stava per rovesciarmi addosso.
Come avevo potuto deludere Miranda, come avevo potuto deludere lei e Runway e tutto il mondo della moda, bla bla bla. Oh sì, certo, dunque ho appena parlato con Miranda. Ah, ti ha raccontato, immagino. E già, Andy, ma cosa succede? Beh, probabilmente dovrei chiederlo io a te, giusto? Silenzio. Senti, Em, ho come la sensazione che tu abbia telefonato per licenziarmi. Va benissimo se è così, so che non l'hai deciso tu. Allora, Miranda ti ha ordinato di chiamarmi e di sbarazzarti di me? Anche se mi sentivo leggera come non mi capitava da mesi, una parte di me tratteneva ancora il fiato, chiedendosi se per qualche stupido colpo di fortuna o di sfiga Miranda potesse aver deciso di risparmiarmi. Sì, mi ha chiesto di farti sapere che sei stata sollevata dall'incarico con decorso immediato e che dovrai aver completato il checkout dall'hotel prima che lei faccia ritorno dalla sfilata. Aveva parlato sottovoce. Sembrava dispiaciuta. Forse era solo per le ore, i giorni e le settimane di super lavoro che l'attendevano. Tuttavia, avevo avuto la sensazione che ci fosse qualcos'altro oltre questo. Ti mancherò, Em. Su, dai, dillo. Giuro che non lo racconto a nessuno. Per quel che mi riguarda, questa conversazione non ha mai avuto luogo. Ti dispiace che me ne vada, eh? Miracolo dai miracoli, si era messa a ridere. Ma che cosa le hai detto? Continuava a ripetere che sei stata inqualificabile. Non sono riuscita a farmi raccontare niente di più. Oh, probabilmente è soltanto perché le ho detto di andare a fanculo. No! Stai telefonando per licenziarmi, Emily. Ti assicuro che l'ho fatto. Oh mio Dio! Già, beh, mentirei se dicessi che non è stata la soddisfazione più grande di tutta la mia patetica vita. Naturalmente va considerato che sono stata licenziata dalla donna più potente del mondo dell'editoria. Non soltanto non so come pagare i conti della mia nuova carta di credito, ma anche trovare lavoro in un'altra rivista non sarà facile. Magari potrei provare con qualcuno dei suoi nemici? Dovrebbero essere felici di assumermi, no? Certo, manda il tuo curriculum ad Anna Wintour. Non c'è mai stata simpatia tra di loro. Ci penserò. Senti, Emily, senza rancore. Va bene? Sapevamo tutte e due di non avere niente, assolutamente niente in comune a parte Miranda Priestly. Certo, naturale, aveva mentito, imbarazzata. Da quel momento in poi le chance che Emily ammettesse di avermi conosciuta erano pressoché nulle, ma andava bene così. Magari di lì a 10 anni, quando lei sarebbe stata seduta in prima fila alla sfilata di Michael Kors e io a barcamenarmi tra lo shopping al centro commerciale e le cene da Beniana, avrei intravisto il suo viso alla televisione e le avrei dedicato un sorriso in memoria dei bei vecchi tempi. Bene, mi piacerebbe stare a chiacchierare, ma sono un po' casinata al momento. Non sono tanto sicura di quello che sto per fare. Pensi che possa ancora usare il mio biglietto per il ritorno? Non può licenziarmi e piantarmi in asso in una nazione straniera, vero? Beh, sarebbe giustificata nel farlo, Andrea. Dopotutto sei tu che l'hai costretta a licenziarti. Ma non penso che sia un tipo vendicativo. Fai ad evitare a Runway il sovrapprezzo per cambiare la data del ritorno. Io troverò modo di infilarlo nella nota spese. Grazie, me lo apprezzo molto. E buona fortuna. So che diventerai un fantastico caporedattore moda un giorno. Davvero? Lo pensi davvero? Aveva chiesto tutta contenta. In quel momento mi ero domandata come mai l'opinione della più grande perdente del mondo della moda contasse così tanto per lei. Boh, chissà. Ma Emily sembrava davvero lusingata. Assolutamente, non ho dubbi. Avevo appena riagganciato con Emily quando aveva chiamato Christian. Non c'era da sorprendersi che avesse già sentito quel che era successo. Ma il piacere perverso con cui aveva ascoltato la mia versione dei fatti, combinato con ogni sorta di promesse, inviti e offerte, mi aveva fatto tornare la nausea. Così, senza pensarci troppo, gli avevo gentilmente dato il ben servito e il consiglio di non farsi vivo per almeno 20 anni. Dato che ancora non sapevano che ero rimasta disoccupata,
Monsieur Renault e tutto il suo staff si erano fatti in quattro per consentirmi di partire in anticipo. Nel giro di mezz'ora erano riusciti a trovarmi un posto sul primo aereo per New York, aiutarmi a fare le valigie e mettermi su una limousine con tanto di bar ben fornito diretta all'aeroporto. L'autista era in vena di chiacchiere, ma io no. Volevo godermi gli ultimi privilegi del mio ex lavoro. Mi ero versata dello champagne, secco, perfetto, assaporando lentamente ogni singolo sorso. Un lusso. Ci erano voluti 11 mesi, 44 settimane, circa 3.080 ore di lavoro per capire, una volta per tutte, che trasformarmi nell'immagine speculare di Miranda Priestley non era la mia massima aspirazione. All'uscita dalla dogana al JFK, invece di un autista in un uniforme con il mio nome scritto a lettere cubitale su un foglio, avevo trovato ad attendermi i miei genitori, immensamente felici di vedermi. Superato lo shock iniziale per come ero vestita, jeans D&G super aderenti e super invecchiati, décolleté di vernice con tacchi a spillo e t-shirt completamente trasparente, una mise catalogata nella categoria varie, sottocategoria da e per l'aeroporto, mamma e papà mi avevano abbracciato dandomi la buona notizia. Lila era sveglia e cosciente. Ci eravamo diretti subito all'ospedale, dove perfino Lily si era sforzata di prendermi in giro per il mio abbigliamento non appena avevo messo piede nella stanza. Naturalmente c'era il problema del processo. Dopotutto aveva superato i limiti di velocità, imboccando un senso unico al contrario in stato di ubriachezza. Ma dato che a parte lei nessuno si era rimasto seriamente ferito, il giudice si era mostrato indulgente, e anche se l'episodio sarebbe stato registrato sulla patente, la sentenza prevedeva soltanto l'obbligo di frequentare le riunioni degli alcolisti anonimi. Non ne avevamo parlato moltissimo di quest'ultimo aspetto. Lily aveva ancora qualche difficoltà ad ammettere che l'alcol era un problema, ma l'avevo accompagnata alla prima riunione del gruppo nell'East Village. All'uscita aveva commentato: una rottura mostruosa, ma dopo la mia occhiataccia aveva ammesso che c'era qualche ragazzo carino e che non sarebbe morta se per una volta fosse uscita con un astemio. La vita di Lily, così come la nostra amicizia, sembrava tornata sul binario giusto. Non potevo dire lo stesso del mio rapporto con Alex. Al nostro arrivo all'ospedale era seduto accanto a Lily. I miei avevano deciso di aspettare giù nella caffetteria. Ci eravamo salutati imbarazzati e quando mezz'ora dopo si era infilato la giacca per andarsene, non avevo cercato di trattenerlo. Lo avevo chiamato da casa più volte, ma avevo sempre trovato la segreteria. L'ultimo tentativo l'avevo fatto prima di andare a dormire. Mi aveva risposto un po' freddamente: «Ciao! Ehi! Senti, so che Lily è tua amica e che ti saresti comportato così con chiunque, ma non potrò mai ringraziarti abbastanza per quello che hai fatto per lei. Rintracciarmi a Parigi, aiutare i miei, vegliarla giorno e notte, dico davvero, non devi ringraziarmi, è il minimo quando un amico sta male. Alex, per piacere, potremmo parlare come... No, non possiamo parlare di un bel niente adesso. Ho passato un anno ad aspettare di poter parlare con te, a pregarti addirittura, e a te non interessava. Non so come sia successo, non sono nemmeno sicuro di sapere quando sia successo, ma tu non sei la stessa persona che eri prima di Runway. La Andy di un tempo non avrebbe mai avuto dubbi su cosa scegliere tra una sfilata di moda e un'amica in coma. Ora, sono contento che tu abbia deciso di tornare, ma mi serve un po' di tempo per capire cosa sta succedendo a me e a te, a noi. È un sacco di tempo che le cose vanno male tra noi, Andy. È solo che tu eri troppo impegnata per accorgertene. Alex, non mi hai concesso nemmeno un secondo per provare a spiegarti il mio punto di vista. Forse hai ragione tu, probabilmente sono una persona diversa adesso. Ma non credo di essere cambiata solo e completamente in peggio. Ci siamo davvero allontanati così tanto. Era da parecchi mesi che non trattavo Alex come un fidanzato, ma come un amico. In tutta coscienza conoscevo la risposta a quella domanda. Hai ragione, avevo ammesso. Cosa?
Sì, sono stata egoista e ingiusta con te. E adesso? Aveva chiesto. Sembrava rassegnato, ma non dava l'impressione di avere il cuore spezzato. Non so, adesso cosa? Smettiamo di parlarci? Smettiamo di vederci? Non lo so. So solo che voglio che tu faccia parte della mia vita e non riesco a immaginare di non far parte della tua. Nemmeno io. Ma non sono sicuro di farcela esserti amico, non ora. Ma chissà, forse una volta che tutti e due avremo avuto un po' di tempo per ragionare sulle cose. Dopo aver riagganciato quella notte avevo pianto. E non solo per Alex, ma per tutto ciò che era cambiato durante l'ultimo anno. Ero entrata alla Elias Clark da ragazzina inesperta e mal vestita. 12 mesi dopo ne ero uscita leggermente cresciuta, sempre mal vestita, con in più la consapevolezza di esserlo. E anche se il mio curriculum ora portava la macchia infame del licenziamento, e anche se il mio fidanzato s'era stancato di elemosinare attenzioni, e anche se non mi era rimasto nient'altro che una valigia, vabbè, 4 valigie firmate Louis Vuitton piene di favolosi abiti firmati, cominciavo a pensare che forse ne fosse valsa la pena. Avevo abbassato la suoneria del telefono, tirato fuori un taccuino dall'ultimo cassetto della scrivania e avevo cominciato a scrivere. Qui ci fermiamo per oggi, vi do appuntamento a domani per concludere questa cavalcata nel mondo della moda insieme ad Andrea Sachs, Miranda Priestley, nelle pagine de Il Diavolo Veste Prada. Ciao! Ci troviamo qui domani alla stessa ora.

0: 48esimo pellegrinaggio Macerata-Loreto.
1: È bella la strada per chi cammina.
0: Sabato 13 giugno alle ore 20:30 allo stadio Elvia Recina di Macerata.
1: È bella per chi va.
2: La Proloco di Villa Torre di Cingoli, con il patrocinio del Comune di Cingoli, vi invita tutti a Villa Torre per la sagra dell'oca arrosto, agnello e rosticciana. 30-31 maggio e 1-2 giugno presso il cortile della parrocchia Villa Torre di Cingoli. Le serate danzanti si svolgeranno presso il parcheggio cittadino con grande pista da ballo.

0: anche a pranzo dalle ore 13. Sagra dell'Oca Arrosto, Agnello e Rosticciana. 30-31 maggio, 1-2 giugno, cortile parrocchiale a Villa Torre di Cingoli. Vi aspettiamo! Dall'11 al 13 giugno, all'Orto dei Pensatori di Macerata, torna Macerata Jazz Summer. Tre serate dedicate ai 30 anni del premio Urbani, con alcuni dei suoi protagonisti più rappresentativi. Francesco Cafiso ed Enrico Zanisi, Emilia Zamuner con Massimo Moriconi e Gerry Popolo, Marco Guidolotti Quartet featuring Fabrizio Bosso. Inizio concerti ore 21:15. Biglietti su ciaotickets.com o in loco dalle 20. Macerata Jazz Summer, il jazz che accende l'estate.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Tra poco l'informazione nazionale su Radio Nuova in Blu.
1: Radio Nuova @radionuova.com. Mandaci un'email.

0: Eccoci, ci siamo, ora musica, le novità indipendenti in radio tutti i giorni attraverso questo nostro spazio, e anche oggi ne abbiamo di belle da sentire. Avremo modo di collegarci anche con Ruggero Ricci, e abbiamo sentito il nuovo singolo insieme a Nartico e Fra Sorrentino, ne parleremo più tardi, e ad aprire come sempre un classico.
1: Ora musica, story
0: 1984.

Concato, il grande signore della musica italiana, oggi ad aprire Ora Musica con questo brano che è la nostra il nostro scaldamotori prima della novità al primo ascolto che arriva subito dopo. Oggi U-Man, gli U-Man sono una band composta da Jacopo Di Giuseppe, Luca Fareri, Sebastian Marino, Alessandro Borgo e Fabio Penna. Insieme hanno realizzato questo singolo, Someone's Ready.

0: Le interviste di Ora Musica oggi ci portano a parlare di un bel progetto dove ci sono più artisti coinvolti e abbiamo in linea per parlare di questo Ruggero Ricci, quindi ci colleghiamo con Ravenna, le zone di Ravenna. Ciao Ruggero, ben trovato.
1: Ciao, grazie innanzitutto dell'invito.
0: Molto volentieri, anche perché state facendo una cosa che mi piace molto sottolineare, con Nartico e Fra Sorrentino, che hanno collaborato con te per questo singolo che si chiama Arcipelaghi e che devo dire, esatto, già dalla copertina trasmette molta estate, no? Un bel tramonto.
1: Sì, l'idea era proprio quella di fare un singolo estivo che però, diciamo, non fosse solo il solito tormentone dell'estate, sì, sì, ma con una, con uno spunto di riflessione un po' per tutti, ecco.
0: Dicevo, progetto interessante, perché poi nella presentazione ho visto questo tour estivo nazionale che farete, dove avete già un sacco di date, e prima quando ti chiedevo ma com'è, andrete insieme, saranno le tue date o che cosa, tu mi hai spiegato un po' come, la trovo vincente, raccontiamo un po' questa idea.
1: Sì, beh, noi siamo in tre e siamo tre isole completamente diverse tra di noi, quindi abbiamo un po' deciso di unire le forze da emergenti in modo da massimizzare la promozione di questo singolo. Siamo partiti da una data zero, un release party che abbiamo effettuato a Eufonica, la Fiera della Musica, anche come messaggio proprio per la musica indipendente. E voglio ringraziare, ne colgo l'occasione, il MEI, che è il meeting delle etichette indipendenti, che ci ha consentito di fare veramente un bellissimo party dove abbiamo appunto spiegato il nostro progetto. E poi seguiranno date in centri commerciali, outlet,
0: vedo piazze, che ci sono tante date, insomma. Ma la cosa bella, sì, l'hai detta tu all'inizio, siamo tre isole diverse, il che significa che poi alla fine, no, con tre isole diverse viene fuori uno spettacolo bello, ampio, no? Di cose,
1: sì,
0: fatto di cose.
1: Perché poi questo brano è nato a sei mani e ognuno ha messo le proprie peculiarità, sia vocali che stilistiche. Perché Fra è più un rapper, sì, diciamo, lo definisco rapper indie. Nartico è un cantautore overthinker, quindi lui è stra riflessivo. Io sono un incrocio tra un cantante e un cantautore indie pure io, quindi alla fine l'indie è un po' il denominatore comune, ma ci sono delle contaminazioni un po' rap, un po' elettroniche, che hanno detto, cioè hanno fatto proprio dire dai, facciamolo, proviamo a fare questa cosa nuova
0: e vediamo come va. Radiofonicamente va molto bene, noi adesso andiamo ad ascoltarla, Arcipelaghi. Ma adesso uno che vuole prendere contatto con questo trio, a chi si rivolge, come vi trova sui social?
1: Beh, in realtà ognuno di noi ha i propri profili, quindi se scrivete, sì, Ruggero Ricci in Artico, Fra Sorrentino,
0: vengono,
1: ci trovate
0: fuori
1: in
0: vari,
1: tutti, certo, i social, certo, da TikTok, Instagram, quindi Spotify soprattutto. e la cosa bella è che adesso proprio faremo una sorta di tour, vacanza. Noi lo prendiamo come vacanza, perché per noi è la cosa più bella andare di fronte alla gente reale
0: e fare la musica.
1: E fare musica, perché poi molti magari cantautori oggi sono molto aggrappati al lato virtuale delle piattaforme in streaming, e andare davanti alla gente ci mancava. Penso a tutti e tre, penso di poterlo dire riferito a tutti e tre, quindi è bello questo.
0: Vi seguiremo, adesso vi ascoltiamo con Arcipelaghi. Ruggero, grazie per essere stato con noi.
1: Grazie a voi, ciao.

0: Arcipelaghi, insieme ci sono Ruggero Ricci in Artico e Fra Sorrentino. Ne abbiamo parlato oggi qui a Ora Musica, nello spazio interviste.
1: Ora Musica.

Fitti, la nuova canzone di Gioacchino Fittipaldi. Andate a vedere il video di questa canzone che è interessante, video che è stato girato a Tursi, nello specifico nell'antico rione della Rabatana e nella spiaggia di Policoro. Siamo in provincia di Matera, in Basilicata. Aura Musica.

La tua lingua taglia, delinquente, canta Digatemic, artista nato a Torino che è uscito con questo nuovo singolo con la produzione di James Cella e anche il featuring di Nets Brown, che appunto partecipa a questo singolo. Andiamo a chiudere la puntata di oggi con un'altra novità al primo ascolto di questa settimana, Virtual Sound Tour. Il brano è Reset. Reset!

0: Reset Virtual Sound Tour. A chiudere la puntata di oggi qui a Ora Musica, resettiamo tutto e noi ci ritroviamo domani con una nuova puntata, altre novità e tante cose da condividere insieme. Da Riccardo Pellegrini, grazie per l'ascolto.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
3: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
4: La Proloco di Villa Torre di Cingoli, con il patrocinio del Comune di Cingoli, vi invita tutti a Villa Torre per la sagra dell'oca arrosto, agnello e rosticciana. 30-31 maggio e 1-2 giugno presso il cortile della parrocchia Villa Torre di Cingoli. Le serate danzanti si svolgeranno presso il parcheggio cittadino con grande pista da ballo.

0: aperto anche a pranzo dalle ore 13. Sagra dell'Oca Arrosto, Agnello e Rosticciana. 30-31 maggio, 1-2 giugno, cortile parrocchiale a Villa Torre di Cingoli. Vi aspettiamo! Dall'11 al 13 giugno, all'Orto dei Pensatori di Macerata, torna Macerata Jazz Summer. Tre serate dedicate ai 30 anni del premio Urbani, con alcuni dei suoi protagonisti più rappresentativi. Francesco Cafiso ed Enrico Zanisi, Emilia Zamuner con Massimo Moriconi e Gerry Popolo, Marco Guidolotti Quartet featuring Fabrizio Bosso. Inizio concerti ore 21 e 15. Biglietti su ciaotickets.com o in loco dalle 20. Macerata Jazz Summer, il jazz che accende l'estate.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Tra poco l'informazione locale su Radio Nuova in Blu.
3: Oltre i titoli. Radio Nuova tra le pagine dei giornali.
4: Per i nostri approfondimenti oggi siamo con Claudio Pulerà per parlare di Giornata dell'Archeologia Sperimentale. Intanto ben trovato.
5: Buongiorno, buongiorno.
4: Domani 2 giugno alla Badia di Fiastra ci sarà questa giornata, insomma, un po' particolare. Il titolo: dalla preistoria all'età dei metalli. Che troveremo appunto alla Badia di Fiastra?
5: Allora, faremo archeologia sperimentale, che significa fare delle attività filologiche di quel periodo, del paleolitico, del neolitico. Accenderemo il fuoco con le pietre, con le selci, con le pietre focaie. Dopo ci sarà la fusione dei metalli, per esempio, che partendo da una scintilla, dalla mia scintilla sono io che accendo il fuoco, porteremo la temperatura a 1200 gradi e faremo la fusione dei metalli, per esempio. Poi ci sono degli operatori, per esempio c'è una signora, la signora Giulia, della fattoria, c'è una fattoria didattica a Montefortino, che farà vedere il telaio del neolitico, come si tesseva la lana, come si faceva la tintura. Poi, per esempio, verrà un signore da Grosseto, che ci farà vedere come si scheggia la selce, come si fanno le punte frecce. È un'associazione che si chiama Gli Albori. Poi vabbè, c'era anche intervento, per esempio, di Joan Chantenay, che è un nativo americano della tribù dei Diné Navajo, e ci parlerà del tamburo cosmico e, insomma, delle tradizioni del suo popolo. E poi saranno anche dei laboratori per i bimbi. Qualcuno è a prenotazione, qualcuno è libero.
4: Questo per tutto il giorno, noi leggiamo dalle 10 alle 19.30, in quali spazi?
5: Sull'area picnic dell'Abbadia di Fiastra, sta proprio lì a pochi passi dalla chiesa.
4: È la 18ª edizione della Giornata dell'Archeologia Sperimentale, quindi diciamo un'iniziativa che va avanti da tempo. Chi è interessato in modo particolare a tutto questo?
5: Allora, per i laboratori soprattutto i bimbi. Perché io durante l'anno, diciamo da marzo a giugno, vengono le scolaresche lì alla Badia, soprattutto le terze elementari, che il programma della storia è proprio la preistoria. E allora vengono in gita scolastica a fine anno e invece di studiare sui libri mettono in pratica, insomma, quello che hanno studiato durante l'anno. E siccome lo faccio solo per le terze elementari, magari così volevo farlo un po' per tutti, anche per le quarte, le quinte, per gli adulti, e allora mi sono, avuto questa idea di fare una volta all'anno questo evento per tutti quelli che non possono magari venire ai miei laboratori.
4: Da dove nasce questa sua passione?
5: Sono sempre stato appassionato, un po' curioso di tutto, dell'archeologia in generale, e poi ho cominciato con uno dei miei figli piccoli. La maestra è una mia grande amica, mi ha detto: perché non ti inventi qualcosa così, magari per una lezione pratica? E tutto è cominciato da lì 20 anni fa, e poi va bene, è diventata una passione, mi dispiace interromperla, insomma, finché si può, che è anche un evento unico nelle Marche, nel suo genere è un evento unico, che io sappia.
4: E siamo anche in un'area archeologica straordinaria, può essere, sì, di ispirazione.
5: Sì, siamo vicino a Orbisaglia, la città romana.
4: E infine una considerazione anche sui luoghi, perché siamo proprio negli spazi della Badia di Fiastra, qui c'è il sostegno, anche il patrocinio della Fondazione Giustiniani, sì, Bandini.
5: Sì. sempre, questo me l'hanno sempre dato, sono stati molto gentili, anche perché i laboratori che io svolgo durante l'anno per le scolaresche lo facciamo proprio alla Badia di Fiastra con la cooperativa La Meridiana.
4: Invitiamo chi vuole per questa occasione, questa iniziativa, domani per tutto il giorno dalle 10 alle 19.30.
5: Sì, come no, diciamo per gli adulti c'è la parte appunto che dicevamo dell'archeologia sperimentale, che sarà la fusione dei metalli, sarà la scheggiatura della selce, l'accensione del fuoco, e per i bimbi ci sono tanti laboratori gratuiti, quello dell'argilla, faranno fischietti del neolitico, ci sarà l'associazione Le Idee, sempre della Badia di Fiastra, che gli insegnerà a intrecciare dei cesti, ci sarà la scortecciatura di bastoncini, ci saranno la lavorazione dell'argilla in generale, dell'argilla cruda, insomma. Ci sono laboratori di tutti i generi e sono completamente gratuiti.
4: Bene, complimenti per questa sua attività. Noi salutiamo Claudio Pulerà, che organizza appunto questa giornata dell'archeologia sperimentale alla Badia di Fiastra, e speriamo arrivino molti.
5: E ringraziamo anche i miei collaboratori, perché non è che sono solo, siamo una troupe di 12 o 13 persone.
4: Certamente. A presto, buona giornata.
5: Prego, arrivederci.
1: 48esimo pellegrinaggio Macerata-Loreto.
6: È bella la strada per chi cammina.
1: Sabato 13 giugno alle ore 20:30 allo stadio Elvia Recina di Macerata.
6: Per chi va.
7: Sei alla ricerca di un ufficio arredato pronto all'uso? O ti serve una postazione come appoggio per la tua attività? Beehive fa il caso tuo. Il coworking a Macerata con postazioni lavoro ed uffici, con reception, sala riunioni, sala corsi e parcheggio privato. Beehive, il coworking che stavi cercando. A Macerata in via Vanvitelli 86. Ci trovi allo 0733 32 431 o su coworkingmacerata.com.
8: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
9: La Proloco di Villa Torre di Cingoli, con il patrocinio del Comune di Cingoli, vi invita tutti a Villa Torre per la sagra dell'oca arrosto, agnello e rosticciana. 30-31 maggio e 1-2 giugno presso il cortile della parrocchia Villa Torre di Cingoli. Le serate danzanti si svolgeranno presso il parcheggio cittadino con grande pista da ballo.

0: 2, aperto anche a pranzo dalle ore 13. Sagra dell'Oca Arrosto, Agnello e Rosticciana. 30-31 maggio, 1-2 giugno, cortile parrocchiale a Villa Torre di Cingoli. Vi aspettiamo!
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
0: Maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 073

0: Marche. Infinita cultura.
1: Ben ritrovati e ben ritrovate, cari amici e cari amiche di Radio Nuova in Blu, dalla vostra Samuela Lautizzi, per la nostra rubrica con i vari appuntamenti. In particolare vi ricordo in questa nostra puntata due edizioni di rassegne promosse dall'AMAT. L'undicesima edizione per Villa in Vita Fermo Festival 2026 e l'altra rassegna invece a San Benedetto del Tronto, Nel cuore, nell'anima, ritratti d'autore in musica e parole. Ma iniziamo con l'undicesima edizione di Villa in Vita Fermo Festival 2026. Questa rassegna è promossa dal Comune di Fermo e dall'AMAT con il contributo di Regione Marche e MIC. Ecco i cinque appuntamenti in programma nello splendido scenario di Villa Vitali a Fermo dal 16 luglio al 7 agosto 2026. E partiamo con giovedì 16 luglio alle ore 21:15 andrà in scena Non hanno un dubbio con Luca Bizzarri. Sabato 25 luglio alle ore 21:15 Edoardo Leo, accompagnato dalle improvvisazioni musicali di Yonis Bashir, sarà il protagonista del monologo Ti racconto una storia, letture semiserie tragicomiche. Mercoledì 29 luglio alle ore 21:15 andrà in scena Shakespeare and Me di e con Andrea Pennacchi, musiche dal vivo di Giorgio Gobbo. Lo spettacolo è in collaborazione con Proscenio Teatro nell'ambito di Shakespeare nel Parco. Domenica 2 agosto alle ore 21:15, in collaborazione con Civitanova Danza Festival 2026, Ramin Bahrami e Roberto Zappalà e la compagnia Zappalà Danza si esibiranno uno spettacolo, anteprima nazionale dal titolo Bach Dance Concert. Venerdì 7 agosto alle ore 21:15 concluderà questa rassegna Daniele Silvestri, che si esibirà in un live acustico. L'altra rassegna che invece vi propongo oggi è quella legata invece alla città di San Benedetto, che si inaugura proprio il 5 di luglio. La manifestazione dal titolo Nel cuore, nell'anima, ritratti di autore in musica e parole prevede 4 appuntamenti. Ecco, vediamo questi 4 appuntamenti. Domenica 5 luglio il critico musicale Gino Castaldo e la conduttrice Emma Socolma saranno i protagonisti di 80 contro 90, una serata di sfida tra due decenni. Martedì 14 luglio Pacifico porterà invece scena un omaggio ad una indimenticabile artista con Diario sentimentale di una donna libera, Ornella Vanoni. Le parole, la musica, con Elisa Parmigiani, voce, Carlo Gaudiello al pianoforte, regia di Gabriele Russo. Martedì 21 luglio Federico Buffa e Cesare Pomarici saranno i protagonisti di Il futuro è tra mezz'ora, le ultime 48 ore di Lucio Dalla, con Alessandro Nidi al pianoforte ed Emanuele Nidi alla chitarra e voce. Venerdì 31 luglio concluderà la rassegna Stefano Fresi, che porterà in scena Dell'amore, della guerra e degli ultimi, omaggio a Fabrizio De André. Spettacolo scritto e diretto dallo stesso Stefano Fresi. Sul palco ci saranno anche Cristiana Polegri, voce e sax, ed Egidio Marchitelli. E con questo è tutto e noi ci sentiamo al prossimo appuntamento.

0: in viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sul raccordo autostradale 11 Ascoli-Porto d'Ascoli è attiva una riduzione di carreggiata di 2 km circa in prossimità del viadotto Fiume Tronto in direzione San Benedetto. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato tra lo svincolo per la variante di Falconara Marittima e lo svincolo di Pinocchio in tratti saltuari e in base alle esigenze del cantiere in provincia di Ancona. Sulla strada statale 81 Piceno a Prutina è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra lo svincolo di Ascoli Piceno raccordo Ascoli Porto d'Ascoli e lo svincolo per Villa Lempa in provincia di Ascoli Piceno. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Nuova in Blu.
2: Due minuti, un libro.
3: Bentrovate, bentrovati, sono Gianluca Melilli. Oggi con Francesco Scrima e il suo emozionante romanzo La disciplina dei colori per Moicani Edizioni vi portiamo tra i vicoli di Palermo. E qui incontriamo Ugone, un gigante dal cuore d'oro che legge la realtà non attraverso le parole, ma tramite una straordinaria associazione sensoriale di profumi e sfumature. È la storia delicata sulla solitudine e sulla bellezza nascosta negli sguardi di chi il mondo lo sente prima di capirlo. Francesco Scrima, Ugone sente gli odori e i colori. Come nasce l'idea di questa sua particolare disciplina sensoriale per narrare il mondo?
4: Ugone è in grado di sentire in ogni persona un odore associato ad un colore, come in una specie di compensazione della natura, dal momento che a 30 anni ha le capacità intellettive di un bambino. E questo, chiamiamolo pure dono naturale, gli permette di cogliere quanto di buono o al contrario di cattivo c'è in ognuna delle persone con cui viene in contatto. Ed ecco che alla fine questa disciplina dei colori gli consente di vivere in mezzo agli altri, diverso fra i cosiddetti normali.
3: Nel reparto di psichiatria, che è la seconda casa di Ugone, il protagonista conosce una giovane donna ferita. Chi è e che cosa succede ai due?
4: Sì, la donna che Ugone conosce è una giovane prostituta nigeriana di nome Munira, che è stata picchiata selvaggiamente dai suoi protettori. Ora, fra Ugone e Munira, dopo un primo approccio un po' esitante e difficile, scocca la scintilla che in genere lega fra loro i deboli, i diversi, appunto gli emarginati della società. E quindi i due si cominciano ad annusare, si riconoscono e poco alla volta si legano. Ma la vera domanda è: a quale destino insieme andranno incontro?
3: Scrima, qual è la luce o il colore o l'odore che vorrebbe rimanesse impresso ai lettori dopo aver chiuso il libro?
4: Ecco, io credo che gli scrittori chiedano al proprio lettore ideale una vera e propria compassione per i personaggi che essi stessi hanno creato. Bene, io vorrei trasmettere non un colore o un odore specifici, ma un modo nuovo di vivere, di riconoscere il bello, di districarsi fra bene e male, di trovare cioè una propria disciplina, qualcosa che possa riempire di colori e di odori diversi la loro vita.
3: La disciplina dei colori è tutta intorno a noi, nel mondo fuori, negli oggetti, addosso alle persone. Nessuno la vede, ma c'è. Unica regola nella confusione più totale. La disciplina dei colori, di Francesco Scrima, Moicani Edizioni.
2: Tra poco, l'informazione nazionale su Radio Nuova in Blu.
1: Radio Nuova, in Blu.

di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Le parole di In Blu 2000 con Marco Parce.
1: Eccoci, buon pomeriggio, bentrovati e buona festa della Repubblica e buon compleanno a tutti quelli che magari da grandi saranno costretti a fare il Presidente della Repubblica, capito, come lavoro, cioè se nasci il 2 giugno mica vorrai occuparti di altro. Però a parte questo, chi è stato adolescente o diciamo un giovane adulto alla fine degli anni 90 ricorderà sicuramente quel suono che era fatto apposta per restare impresso nel cervello. Non era una canzone, non era la sigla di qualcosa in televisione, un verso, tecnicamente il verso di un'anatra, un verso squillante, leggermente metallico, che arrivava diretto dalle casse dei computer, vi ricordate, no? Era il 2 giugno del 1997 e il mondo faceva la conoscenza di ICQ, cioè da noi lo dicevamo all'italiana, no? ICQ, ma in realtà era un gioco di parole, visto che la pronuncia corretta era ICQ, ti cerco. Un'idea venuta a quattro ragazzi israeliani che avevano capito come navigare nell'internet degli inizi, no? Quando aveva iniziato a essere una cosa di tutti, insomma, sulla fine degli anni 90, appunto, navigare online era un'esperienza solitaria. C'erano i siti sicuramente, c'erano i forum, le community, le email che arrivavano dopo ore, ma non esisteva un modo per sapere se in quel preciso momento, che ne so, il tuo miglior amico o quella ragazza che ti piaceva erano pure loro seduti davanti a un computer. Quindi ICQ, ICQ di fatto inventa l'idea della presenza online, lo stato, no? Quel fiorellino che da rosso diventava verde e ti si apriva un mondo, insomma, una rivoluzione psicologica prima ancora che tecnologica. Per chi se lo ricorda, sembrava una cosa uscita da un racconto cyberpunk, no? Perché non ti registravi con nome e cognome e nemmeno inventando un nickname di quelli, sai, affascinanti.

ti veniva assegnato un numero. Se avevi un numero a 5 o 6 cifre eri uno di quelli di un pioniere, no? Un aristocratico proprio del web, uno dei primizi. Se avevi uno a 9 cifre eri praticamente l'ultimo arrivato, e la gente quei numeri se li scriveva, se li scambiava, se li dettava al telefono fisso chiaramente. Per gli utenti è stata una terra promessa, cioè improvvisamente potevi fare i compiti connesso con qualcuno della classe tua, potevi scoprire che uno sconosciuto da qualche parte nel mondo c'aveva i tuoi stessi identici, magari strani gusti musicali. Era una chat in tempo reale, senza però il caos delle vecchie stanze pubbliche, capito? Era intimità digitale pura. E la cosa affascinante è che le aziende di telecomunicazioni stavano a guardare senza capire bene la portata della rivoluzione, no? Le compagnie telefoniche a quei tempi fatturavano una quantità di soldi imbarazzanti con gli SMS, pure qui stiamo parlando di memoria tecnologica, no? Limitati a 160 caratteri, per cui erano nate tutta una serie di abbreviazioni. Arriva a un certo punto ICQ, è gratis ed è infinito. Solo che i grandi colossi, invece di fare la guerra come le major con Napster che dicevamo ieri, ci hanno visto lungo, e infatti soltanto dopo un anno che era arrivata la versione definitiva di ICQ, America Online compra tutto per tipo 400 e passa milioni di dollari. Quattro ragazzi di 20 anni che avevano fatto il colpo della vita, chiaramente cedendo la loro invenzione, che poi era un po' la nonna, no, di tutta la tecnologia di messaggistica che usiamo oggi. Poi noi siamo andati avanti parecchio, però usare ICQ ai tempi aveva bisogno di una pazienza che oggi non lo so se ce l'avremmo, cioè per mandare un file di 3 mega, più piccolo di una fotografia di oggi per capirci, ci mettevi un pomeriggio intero, e se qualcuno alzava il telefono a casa tua e la linea cadeva, il fiorellino tornava rosso e dovevi ricominciare da capo. Poi, come tutte le cose belle del primo internet, è arrivato il declino, nel senso che ICQ si è appesantito di pubblicità, sono arrivati poi i competitor, no? Messenger di MSN, Facebook e poi WhatsApp. Cioè la papera di ICQ continuò a camminare un po' sempre più zoppicando fino a pochi anni fa, quando è stato poi definitivamente spento tutto. Però quel DNA, quella idea rivoluzionaria è dappertutto. Ogni volta che controlliamo se qualcuno è online, ogni volta che vediamo i tre puntini che ballano mentre quell'altro sta scrivendo, è un pezzo di codice pensato da questi quattro ragazzi israeliani nella primavera del 1997, che non è male, per una paperella digitale che alla fine faceva solo così. Ecco, le parole di In Blue 2000, nostalgia pure oggi, Giorno di festa, in questo pomeriggio ancora più musica da ascoltare insieme. C'è un festival, tra l'altro, che parla di memoria, che sta partendo vicino Modena, ma ce lo facciamo raccontare tra poco, più qualche storia di tecnologia di queste che piacciono a noi. Con Francesco Filippi in regia, oggi siamo pronti a partire dagli U2.

0: Le parole di Blu 2000, il titolo di questo programma. Volevo invitarvi nella città di Pico della Mirandola questo fine settimana, chiaramente Mirandola, siamo a Modena, per questo lungo weekend 5, 6 e 7 giugno, un festival che è già in doppia cifra, Memoria Festival. Direttore Giampaolo Ziroldi, buon pomeriggio, ben trovato.
1: Buon pomeriggio a voi.
0: Un festival incentrato sulla memoria, perché in fondo possiamo dire che è l'ingrediente di base per guardare al domani, è la rincorsa per il futuro, fare tesoro di quello che è stato.
1: Assolutamente, l'idea del nostro festival è certamente avere la consapevolezza del passato per guardare il futuro, quindi non è un festival che si propone di essere costitutivamente passatista, ma quello invece è proprio avere conoscenza, consapevolezza del passato, della nostra storia, per affrontare il presente e soprattutto il futuro. Questo è l'obiettivo vero del nostro festival.
0: Sì, un festival positivo, perché se poi dovessimo guardare poi ai fatti, a tenerci ai fatti, infatti, come dire, ce la siamo scordata, insomma, la memoria del passato, no? Guardando a quello che sta succedendo oggi.
1: Il rischio maggiore è proprio quello della cancellazione della memoria, credo che sia un rischio devastante per tutti, solita lezione che evidentemente non viene sufficientemente imparata e adottata, che non conoscendo la storia si è destinata a ripetere gli errori già commessi.
0: Mi piace sottolineare come tutti gli eventi siano a ingresso libero e senza prenotazione, anche per sottolineare come la cultura possa essere un qualcosa di accessibile a tutti, no? E il futuro della memoria sarebbe un titolo perfetto per questa edizione, ma il tema di quest'anno è ricordo e storia.
1: Sì, quindi ricordo e storia, giustamente come ha evidenziato, per noi è importante anche qui segnalare la gratuità degli eventi, perché vuol dire rendere accessibile a un pubblico più vasto possibile un'offerta culturale molto molto variegata. Il festival si caratterizza con la sua impostazione incentrata sulla memoria, che quindi è una categoria enorme, importantissima, ricca di rimandi, di rinvii, di sollecitazioni, però c'è anche un percorso tematico, che quest'anno è proprio ricordo e storia. Evidentemente sono delle forme, se vogliamo, di declinazione in fondo della memoria, ma sono molto particolari e sono molto diverse, perché evidentemente il ricordo ha una componente di ordine soggettivo, si ricorda, si testimonia quello che si è visto. La storia ha la presunzione spesso di essere oggettiva, comunque vuole essere oggettiva, perché la storia si insegna, si studia. È vero anche che può essere la storia dei vincitori, c'è la storia dei vinti, certo. C'è la storia che comunque dà una lettura, però è diversa dalla quella che è la testimonianza del ricordo, che è vissuto e che è parimenti straordinariamente importante.
0: È inevitabile il riferimento all'attualità con l'intelligenza artificiale, come cambiano la memoria e la creatività letteraria quando arriva ChatGPT, sto scorrendo insomma tra il programma.
1: Sì, questa è una rassegna della rassegna che abbiamo messo, perché effettivamente come cambia la memoria, come che alterazione in generale comunque dà la nostra contemporaneità, e quindi volevamo che certi elementi fondamentali, che è la creatività, che è la comunicazione, che è il linguaggio, ecco, questi grandissimi temi che sono fondamentali per lo stesso nostro vivere contemporaneo, di vivere civile, ecco, come sono letti, come possono essere letti oggi alla luce di ChatGPT, di Gemini, di quant'altro, di quegli strumenti dell'intelligenza artificiale che effettivamente influiscono totalmente nella vita quotidiana. Ci sembra importante proprio connettere questi aspetti, la memoria, il ricordo, la storia e l'intelligenza artificiale, quindi credo che sia una rassegna all'interno della rassegna di grande interesse.
0: Dal nostro punto di vista musicale, canzoni e memoria camminano a braccetto, non è un caso che leggo di questo concerto racconto dedicato per esempio a Lucio Dalla, che è uno che ne ha scritte un paio, ecco, di belle canzoni.
1: È un paio, sì, un bel paio, molti paio, e no, effettivamente c'è la musica, c'è un'altra musica, c'è un'altra componente, crediamo fondamentale nel nostro festival, perché effettivamente è un'espressione straordinaria, umana, e però abbiamo Lucio Dalla, ma abbiamo anche altri appuntamenti di grande rilievo, da Caterina Caselli, che ha impostato la storia novecentesca, la storia contemporanea della musica pop, della musica popolare, ma non solo, c'è Mozart, basterebbe questo, no? Mozart, il fuoco della libertà, è un altro appuntamento. E abbiamo anche altri appuntamenti, per esempio un signore, si chiama Maurizio Biancani, che è un ingegnere del suolo fondamentale della storia della musica, dietro a Vasco Rossi o a Luca Carbone e quant'altro. C'è questo signore che ha scritto 50 anni di musica, si fa molto importante affrontare anche quelli che sono gli aspetti della narrazione musicale che esiste così com'è, perché spesso ci sono grandissimi tecnici che lavorano e che sono di supporto ai grandi artisti della musica contemporanea.
0: Senza dubbio. Mi piace molto, a margine, che nel programma sul sito internet siano messi bene in evidenza gli eventi per bambini e quelli per ragazzi, come dire, andate con tutta la famiglia, poi qualcosa di interessante per ognuno, no? Per ogni fascia d'età si trova sicuramente.
1: Questo è molto importante, deve essere un elemento essenziale, ed è un elemento essenziale di ogni festival del nostro sicuro, perché in effetti genitori venite, ma non lasciate a casa i bambini, non lasciate a casa i ragazzi, le opportunità sono tante, e sono tante per uno spettro di età, una fascia di età molto ampia, dai 5 anni fino alla letteratura per ragazzi, ci sono dei molto interessanti, molto belli, come L'Interno delle Stelle, Nicoletta Verna, o La Bellezza degli Occhi, Tommaso Sacchi, così, La Bellezza del Viaggio, La Bellezza della Conoscenza, dei luoghi artistici d'Italia. Ecco, questo per i bambini ci sono molti, anche proprio veri e propri laboratori, occasione anche questa di riflettere sul ricordo, sulla memoria, per quelli che diventeranno i futuri adulti e quindi vedranno il nostro presente come il passato, e quindi crediamo che sia un elemento assolutamente imprescindibile.
0: Per il programma completo vi rimando a memoriafestival.it, c'è una pagina Facebook, c'è un profilo Instagram, un programma fitto di eventi ad ingresso gratuito, ricordiamolo, dal 5 giugno prossimo a Mirandola, Memoria Festival, 11ª edizione, ce l'ha raccontato il direttore Giampaolo Ziroldi, grazie e buon lavoro.
1: Grazie a voi, grazie.

lo sapevo che sua madre era un'attrice di Broadway, il padre pure un cantante, e lei era partita come ballerina pur di mettere un piede in quel mondo dello spettacolo che tanto la affascinava. Anastasia, che si chiama così per la passione di sua madre per la letteratura russa, impegnata nella sensibilizzazione per la prevenzione oncologica, The Anastasia Found, ne abbiamo parlato, sarà quest'estate a Roma, 6 luglio, il giorno dopo ad Asti, dal vivo, e poi torna col fresco ad ottobre, ma arriviamoci, insomma, anche se pure quei biglietti sono già in prevendita. Le parole di Blu 2000, ora con Gaia.

0: Le parole di In Blu 2000 con Marco Parci. Disco In Blu 2000.
1: Proposta musicale della settimana è Pazzi Stupidi Ragazzi di Rap.

0: Una canzone da cantare insieme a Raf per tutta l'estate nel tour Infinito Estate 2026, che celebra pure i primi 25 anni di Infinito, che ridendo e scherzando era uscita nel 2001, e poi tre date a ottobre nei Palasport, Napoli, Milano e Roma, ma c'è tutta una bella stagione appunto di live nel mezzo. La novità più interessante tra le ultime nuove uscite era Pazzi Stupidi Ragazzi di Raf, disco in blu 2000 della settimana.
1: Call it magic.

0: Great Divide che canta Noah Kahan è la distanza emotiva, cioè il grande divario, no? Il ritrovarsi per esempio su posizioni diverse, come spesso succede quando si parla di tecnologia per esempio. E dopo ricordiamoci, lo dico a Francesco Filippi in regia, c'è una bella storia che arriva da Milano e che volevo raccontarvi in questo senso. Le parole di In Blue 2000, ora con Niccolò Fabi.
1: Sono

Irlandesi di Dublino, persi un po' di vista, The Script, questa canzone di 16 anni fa, Nothing, anche se c'è stato un album nel 2024, ma la notizia è che torneranno con un disco nuovo adesso, alla vigilia di Ferragosto. Questo è il nostro pomeriggio insieme, avanti e indietro, lungo la linea del tempo, con le canzoni che ci aiutano ad aprire anche il cassetto dei ricordi. Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, siamo qui, in diretta anche su play2000.it, in streaming, su DAB nazionale e con l'applicazione gratuita per tutti gli smartphone, che aiuta anche a recuperare i podcast con le interviste integrali che gli ospiti che di tanto in tanto vengono a trovarci. Le parole di Blue 2000, state con noi.

perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

che non hanno internet in tasca, ecco che la pressione non c'è più. Eppure ce l'hanno tutti, smette di essere un ricatto emotivo. Altra obiezione: alcuni genitori pensano alla sicurezza, no? Nel senso, i tempi sono cambiati e siamo d'accordo. Io voglio poter chiamare un bambino per sapere dove sta, oppure voglio che lui possa chiamare se ha bisogno, no? Visto che da anni non ci sono in giro neanche più i telefoni pubblici, e ci posso stare, però per una chiamata d'emergenza basterebbe uno di quei telefoni che telefonano e mandano messaggi, no? Un dumb phone si chiama tecnicamente. Ci sono modelli che hanno giusto WhatsApp e con la batteria che dura giorni interi, costano molto meno di uno smartphone, non creano dipendenza e appunto servono per telefonare. Che poi alla fine il cuore di tutto il discorso non è nemmeno il telefono, è la comunità, è l'idea che educare un figlio nell'era digitale è in realtà meno complicato quando non sei da solo, quando la scelta non è un gesto del singolo, della singola famiglia, ma un percorso condiviso. E forse quella domanda che sembrava retorica, no? Ma serve veramente un telefonino in tasca a 11 anni? Oggi può trovare una risposta diversa. Non è inevitabile, non è obbligato, semplicemente se ne può discutere. E quindi, se si può discutere di qualcosa, si può discutere insieme. Tutto qui. Le parole di Mludomir.

proprio una giornataccia di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto e di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme, e le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

Lui si chiama Julie ed è un musicista, produttore, uno da 34 dischi di platino all'attivo e oltre 1 miliardo di stream globali per questa sua capacità di mettere il vestito giusto alle canzoni. Insomma, il produttore è quello che trasforma un'idea, un'intuizione in una canzone pronta, fatta e finita. Insomma, ha vinto Sanremo con Olly, per capirci, ha lavorato con Ultimo e Geolier, tanto per fare un paio di nomi, e dopo tanto lavoro per gli altri esce con il primo disco a suo nome, Solito Cinema, che contiene anche questa, Qui piangono tutti, insieme a 13 Pietro, una lunga lista di ospiti nel disco, anche molto diversi tra loro, leggo Fabio Concato, Tommaso Paradiso, Fulminacci, Bresh, Franco 126, Biagio Antonacci, Coez, Enrico Nigiotti, Elisa e Olly. Abbiamo fatto l'appello completo, che siamo pur sempre un programma di canzoni in fondo. Le parole di In Blu 2000, ora con i Subsonica.

disco nuovo dei Subsonica si intitola Terre Rare ed è uscito in diversi formati, compresa l'audiocassetta, le musicassette di una volta, no? Che fa subito effetto nostalgia per quell'epoca del Walkman, della penna Bic per riavvolgere il nastro senza consumare le batterie, delle batterie di riserva che non avevi mai quando sarebbe servito, di quel momento storico in cui la musica era anche condivisione: mi compro il disco, te lo registro su cassetta e te lo ascolti anche tu mentre metti da parte i soldi per comprarti il vinile. Effetto Marcord, insomma. E Subsonica, tra l'altro, non sono gli unici che si muovono in questa direzione. Loro però dal vivo a partire da giugno per una lunga estate di concerti. Noi per oggi ci fermiamo qui, che è sempre un giorno di festa, eh? Grazie per averci fatto compagnia. I primi 80 anni della Repubblica Italiana sono sempre una bella cosa da celebrare. Grazie anche a Francesco Filippi in regia. Se vi va l'idea, noi ci troviamo domani, puntuali, stesso posto, stessa ora. Ciao!

di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per

0: Radio Nuova in Blu.
1: Due minuti, un libro.
2: Ci sono vite che sembrano già finite prima di finire davvero. Vite che si sono ritirate in un angolo, silenziose, convinte di non meritare più la luce. Bentrovati, sono Gianluca Melilli e benvenuti nella nostra rubrica quotidiana Due minuti, un libro. Oggi incontriamo un mondo in cui la caduta non è mai definitiva, ma rialzarsi costa tutto ciò che si ha. Un romanzo che parla di colpa e nostalgia, di ciò che si porta dentro senza saperlo nominare. Se anche tu scrivi di umanità ferita che cerca a suo modo una via d'uscita, vieni a trovarci sul nostro sito www.dueminutiunlibro.it. Qui trovi tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Quello di oggi si chiama Un momento di debolezza di Stefano Piedimonte ed è la storia di Ludovico e Cesare. Ludovico cura, Cesare vuole essere curato. Ludovico ha già molto vissuto, Cesare ha 19 anni. Ludovico ha esercitato il mestiere di psichiatra, ha scritto articoli e libri. La stima della quale godeva è mutata in disonore, forse disprezzo, quando la relazione che intratteneva con una sua paziente è diventata un fatto di cronaca. Passati 10 anni, Ludovico continua a prescrivere farmaci e cure di nascosto in un appartamento alla periferia di Milano, dove la luce filtra poco, eppure la speranza. Malattie immaginarie, ma comunque dolorose. Dall'ex dottore arrivano molte disperazioni. All'ex dottore ci si riferisce chiamandolo lo sciamano. Cesare invece ha perso il padre e insieme al padre la speranza di una vita decente. Lui e lo sciamano non si piacciono, anzi si detestano. Eppure c'è qualcosa che suona in entrambi e non è un miracolo e nemmeno un sentimento. È Pink Moon, l'ultimo album di Nick Drake. Ludovico non dovrebbe prenderlo in cura, ma lo fa. E per nessuno dei due cambierebbe niente se Chloe, la ragazza che di Cesare è innamorata, non lo seguisse fino all'appartamento dello sciamano minacciando di denunciare Ludovico per ciò che sta facendo a Cesare. Se non fosse per Chloe e la sua risolutezza, Ludovico non si ricorderebbe di aver amato Gabriella e che Gabriella è viva e sta ancora là dove tutto è cominciato e si è perduto. A Napoli. Di Stefano Piedimonte, Un momento di debolezza. Edizioni Marsilio.
0: In blu. Radio Nuova. In blu.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

0: Macerata Opera Festival, 62esima edizione. In scena il Grande Verdi con Nabucco e il Trovatore, il brillante Barbiere di Siviglia di Rossini, i maestosi Carmina Burana di Orfo. Torna la grande musica allo Sferisterio con Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
1: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo, con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
0: Sei alla ricerca di un ufficio arredato pronto all'uso? O ti serve una postazione come appoggio per la tua attività? Beehive fa il caso tuo. Il coworking a Macerata con postazioni lavoro ed uffici, con reception, sala riunioni, sala corsi e parcheggio privato. Beehive, il coworking che stavi cercando. A Macerata in via Vanvitelli 86. Ci trovi allo 07.

0: 33 32 431 o su coworkingmacerata.com.
1: La Proloco di Villa Torre di Cingoli, con il patrocinio del Comune di Cingoli, vi invita tutti a Villa Torre per la sagra dell'oca arrosto, agnello e rosticciana. 30-31 maggio e 1-2 giugno presso il cortile della parrocchia Villa Torre di Cingoli. Le serate danzanti si svolgeranno presso il parcheggio cittadino con grande pista da

0: aperto anche a pranzo dalle ore 13. Sagra dell'Oca Arrosto, Agnello e Rosticciana. 30-31 maggio, 1-2 giugno, cortile parrocchiale a Villa Torre di Cingoli. Vi aspettiamo! Dall'11 al 13 giugno, all'Orto dei Pensatori di Macerata, torna Macerata Jazz Summer. Tre serate dedicate ai 30 anni del premio Urbani, con alcuni dei suoi protagonisti più rappresentativi. Francesco Cafiso ed Enrico Zanisi, Emilia Zamuner con Massimo Moriconi e Gerry Popolo, Marco Guidolotti Quartet featuring Fabrizio Bosso. Inizio concerti ore 21 e 15. Biglietti su ciaotickets.com o in loco dalle 20. Macerata Jazz Summer, il jazz che accende l'estate.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Flower DJ. Flower DJ.
3: Di nuovo insieme per un grande appuntamento con la musica dance degli anni 70 e 80. Solo e in esclusiva su Radio Nuova Macerata con Flower DJ ogni sabato pomeriggio dalle 14 ed in replica il martedì dalle ore 17. La più bella musica dance degli anni 70 e 80 su Radio Nuova Macerata.

0: Ritorna per voi in esclusiva la grande musica dance degli anni 70 e 80, solo su Radio Nuova Macerata, ogni sabato pomeriggio dalle 14 e in replica il martedì dalle ore 17. Dance anni 70 e 80 con Flower DJ.
1: Flower DJ. Flower DJ. Flower DJ.

Ritorna per voi in esclusiva la grande musica dance degli anni 70 e 80, solo su Radio Nuova Macerata, ogni sabato pomeriggio dalle 14 e in replica il martedì dalle ore 17. Dance anni 70 e 80 con Flower DJ.

0: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
1: Rima Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi.
2: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme, sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
1: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rema Tarlazzi Studio Luce Comet. La luce che cerchi. rematarlazzi.it.
3: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
4: La Proloco di Villa Torre di Cingoli, con il patrocinio del Comune di Cingoli, vi invita tutti a Villa Torre per la sagra dell'oca arrosto, agnello e rosticciana. 30-31 maggio e 1-2 giugno presso il cortile della parrocchia Villa Torre di Cingoli. Le serate danzanti si svolgeranno presso il parcheggio cittadino con grande pista da ballo.

0: aperto anche a pranzo dalle ore 13. Sagra dell'Oca Arrosto, Agnello e Rosticciana. 30-31 maggio, 1-2 giugno, cortile parrocchiale a Villa Torre di Cingoli. Vi aspettiamo!
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.

Ritorna per voi in esclusiva la grande musica dance degli anni 70 e 80, solo su Radio Nuova Macerata, ogni sabato pomeriggio dalle 14 e in replica il martedì dalle ore 17. Dance anni 70 e 80 con Flower DJ.

Ritorna per voi in esclusiva la grande musica dance degli anni 70 e 80, solo su Radio Nuova Macerata, ogni sabato pomeriggio dalle 14 e in replica il martedì

0: In Blu 2000 News.
1: 80 anni della Repubblica, oggi le cerimonie del 2 giugno all'Altare della Patria, i fori, stasera al Quirinale, la festa, i volti della Repubblica. In Libano si continua a sparare nonostante l'ammonimento di Trump ad Israele, in Ucraina il violento attacco di Mosca. Due arresti per l'uccisione dei quattro braccianti agricoli, atroce la loro fine, carbonizzati all'interno di un'auto. Temperatura in netta discesa al nord, allagamenti a Milano e in altri centri lombardi per il passaggio di alcune perturbazioni atlantiche. Buonasera e ben ritrovati e buon 2 giugno da Ugo Scali. Apriamo con la grande festa della Repubblica che compie 80 anni, ci racconta tutto Augusto Cantemmi.
2: La Costituzione è la nostra casa comune, le parole del Capo dello Stato accompagnano la giornata degli 80 anni della Repubblica a bordo della storica Flaminia decappottabile. Al suo fianco il Ministro della Difesa Crosetto e la scorta dei corazzieri a cavallo, il Presidente della Repubblica Mattarella è il primo a sfilare lungo i fori imperiali, poi il momento dell'inno affidato alla voce.

0: Adesso quale emozione cantare l'inno davanti al Presidente della Repubblica per gli 80 anni?
1: Per un patriota come me è una grande emozione, ovviamente, sempre.
0: Ma è difficile cantare l'inno? Questa è una domanda che
1: possiamo... No, l'inno come
0: che tutti lo provano a cantare, ma...
1: No, l'inno come dal punto di vista esecutivo è una partitura molto semplice.
0: E lei l'ha fatto nel modo più semplice possibile?
1: Sì, certo, la semplicità è sempre l'uovo di Colombo in tutte le cose.
0: Grazie e buona festa della Repubblica.
2: Stringiamoci a corte, siamo pronti alla morte, siamo pronti alla morte in Italia, siamo.
3: E 80 anni fa la nascita della Repubblica dopo il referendum che per la prima volta ha portato alle urne anche le donne. Pierluigi Vito.
4: 2 giugno 1946, gli italiani e le italiane scelgono tra monarchia e repubblica. Dopo 20 anni di dittatura fascista, dopo l'immane tragedia della Seconda Guerra Mondiale, il nostro paese vive un momento decisivo per l'avvenire, come ricorda lo storico Maurizio Ridolfi.
5: Un momento in cui, pur muovendo da storie diverse, da culture anche molto diverse, ci fu un'occasione per ritrovarsi nell'aspettativa condivisa, comune, di creare un'Italia nuova, democratica. E quindi si era cattolici, laici, repubblicani, socialisti, liberali, comunisti, ma l'orizzonte era comune.
4: Il cammino partì dalla scrittura della Costituzione, che diede l'impalcatura per sorreggere una Repubblica passata attraverso speranze e crisi, cadute e resurrezioni.
5: E però questa Repubblica ha retto. L'idea della Res Publica, di un bene comune, di un ritorno alla centralità di ciò che ci tiene insieme, mi sembra sia un dato ricorrente.
4: Pierluigi Vitolini allo studio.
3: Voltiamo pagina. Nonostante il monito di Trump a Israele, non si fermano gli scambi di colpi con Hezbollah in Libano. Massimiliano Cocchi.
6: La speranza di una de-escalation in Medio Oriente passa dal telefono della Casa Bianca. In una chiamata tesa e dai toni molto duri, Trump ha chiesto a Netanyahu di fermare i raid sul Libano che hanno bloccato i negoziati per un accordo con l'Iran. Il presidente americano ha definito Netanyahu un folle, dicendogli: senza il mio sostegno saresti in carcere. Lo stesso Trump ha poi avuto un colloquio telefonico anche con i rappresentanti di Hezbollah e anche a loro ha chiesto garanzie sul rispetto della tregua. Invece gli attacchi sono continuati da una parte e dall'altra. Anche oggi missili e droni israeliani hanno ucciso almeno 8 persone in diversi raid nel sud del Libano, mentre i droni di Hezbollah hanno ferito 2 soldati israeliani. La diplomazia però non molla e mentre a Washington sono ripresi i colloqui tra Israele e Libano, il segretario di Stato Marco Rubio ha detto che c'è la prospettiva di un accordo con Teheran. Massimiliano Cocchi, linea allo studio.
3: E ora in Ucraina, dove salgono a 18 le vittime causate dai raid russi, 6 morti a Kiev, 12 a Dnipro. Domani il lutto cittadino. Antonio Soviero.
7: Gli abitanti di Kiev e di Dnipro sotto shock dopo il massiccio attacco dei russi nella notte con droni e missili, colpiti anche altre località. Gli invasori hanno lanciato 73 missili da crociera balistici e ipersonici e 656 droni d'attacco, 40 missili e 602 droni abbattuti o intercettati. Il resto ha seminato morte e panico. Le vittime sono 20, un paio di bambini e 100 i feriti, tra cui moltissimi bimbi. Condomini e strutture civili avvolti dalle fiamme. Blackout per 140.000 persone nella capitale. I russi sostengono invece di aver colpito fabbriche di armi. La regione di Kharkiv dispone l'evacuazione di oltre 7.000 persone che vivono vicino al confine con la Russia. Inoltre Kiev rivendica di aver bombardato un'altra raffineria in territorio nemico. Domani lutto cittadino in molte città ucraine, con Zelensky che torna a chiedere missili Patriot agli USA. Antonio Soviero, linea allo studio.
3: Restano per ora in carcere in Libia i 2 italiani che erano stati arrestati nei giorni scorsi, facevano parte della flottiglia di terra che voleva raggiungere Gaza. La notizia è stata confermata poco fa dalla Farnesina. Mini deroga dell'Europa all'Italia sul fronte delle spese per l'energia. Cosa cambia? Giuseppe Caporaso.
8: Cresce ancora l'inflazione nella cosiddetta eurozona, si attesta al 3,2% a maggio 2026, in aumento rispetto al 3% registrato ad aprile.

0: tra le principali componenti del caro vita nell'area dell'euro, l'energia. A questo proposito, la Commissione europea sembra aver deciso di concedere un margine dello 0,3% per investimenti in energia all'interno dell'1,5% previsto per le spese per la difesa nell'ambito della clausola di salvaguardia del patto di stabilità. Una misura richiesta in una lettera formale dalla stessa Presidente del Consiglio dei Ministri italiana Meloni a Bruxelles. Dovrebbe essere concesso su base annuale per 3 anni. I nuovi investimenti dovranno essere mirati, temporanei e soprattutto non aumentare la domanda di combustibili fossili. Tra gli esempi della nuova flessibilità rispetto alle regole rigide del patto di stabilità potrebbero figurare incentivi all'acquisto di veicoli elettrici, batterie e pannelli solari, misure di efficienza energetica e la produzione di energia pulita. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
1: Papa Leone ha nominato prefetto del Dicastero per la comunicazione Maria Montserrat Alvarado, presidente e chef operating officer della TV Cattolica e WTN News, la quale assumerà l'incarico il 1 novembre prossimo. Lo ha reso noto il bollettino della Sala Stampa Vaticano. Subentra a Paolo Ruffini, nominato prefetto il 5 luglio del 2018. Ed ora la cronaca, con i 2 fermati in Calabria per l'omicidio di 4 braccianti agricoli arsi vivi nella loro vettura. David Muggia.
2: Avrebbero prima lanciato qualcosa all'interno, poi avrebbero bloccato le portiere dall'esterno e poi sarebbero scappati dopo la prima fiammata. Questo documentano le telecamere di videosorveglianza del distributore di carburante in cui si trovava parcheggiato il minivan, in cui sono morti carbonizzati 4 migranti pakistani. L'auto è stata ritrovata ieri sera lungo lo statale 106 ad Amendolara, in Calabria. 2 pakistani sono stati fermati dalla procura di Castrovillari, sono accusati di omicidio plurimo e pluriaggravato. I 2 sospettati sono stati fermati ieri sera a Villa Piana, poi portati nella questura di Cosenza. Dopo un lungo interrogatorio, per loro è scattato il fermo. Ad accusarli anche un cittadino afghano che era a bordo della macchina ed è riuscito a uscire dal cofano e a salvarsi. Ha raccontato che i 2 fermati hanno finto di mettere benzina e invece hanno dato fuoco all'auto. L'uomo ha detto anche che i 2 accusati chiedevano dei soldi per il trasporto e che i braccianti non volevano darglieli. Davide Murgia, linea allo studio.
1: Un'Italia divisa in 2 sul fronte meteo. Il nord si sveglia sotto un'altra giornata di maltempo intenso, temporali improvvisi, vento forte, grandine ancora in atto. Al sud invece è stata una bellissima giornata estiva. Monica Di Loreto.
3: In Lombardia il peggioramento arriva già all'alba. Nel milanese, nell'area varesina, i temporali si susseguono senza pausa e in pochi minuti le strade si trasformano in corsi d'acqua. I vigili del fuoco intervengono per soccorrere automobilisti rimasti bloccati in un sottopasso allagato. Oltre 100 le operazioni di soccorso. A Milano un temporale improvviso fa crollare le temperature e crea disagi proprio nel giorno della festa della Repubblica. Problemi anche nel novarese, con rallentamenti in tangenziale e nuove chiusure per l'acqua alta. Il maltempo intanto si sposta verso il nord-est, il centro viene solo sfiorato, qualche pioggia tra Toscana, Umbria e Appennino, mentre Roma resta ai margini con cielo variabile e aria più fresca. Al sud è piena estate, Sicilia, Calabria e Puglia sotto il sole, temperature alte e spiagge affollate. Nelle prossime ore il nord resterà sotto piogge forti, grandine e vento, variabilità al centro, estate piena al sud. Monica Di Loreto, linea allo studio.
1: Torniamo all'estero con la notizia che arriva dalla Turchia, dove il Ministero dell'Interno ha annunciato l'arresto di 70 persone sospettate di essere membri dell'ISIS o di aver fornito sostegno di qualche tipo al gruppo. Le operazioni hanno portato agli arresti, si sono svolte in 21 province della Turchia. Siamo alla pagina sportiva e di pochi istanti fa la notizia che anche Vavassori e Bolelli nel doppio maschile sono riusciti a vincere la loro partita e quindi andranno in semifinale. Intanto al Roland Garros brillano appunto i colori italiani, pur senza Jannik Sinner. Per la prima volta in uno slam 3 azzurri raggiungono i quarti del torneo in corso a Parigi. Ci racconta tutto Andrea Domaschio.
4: Dai celeberrimi campi in terra rossa di Parigi arriva l'ulteriore conferma di un movimento, quello del nostro tennis nazionale, giunto ormai da qualche anno a esprimere campioni ai vertici delle classifiche mondiali. Per la prima volta in uno slam, 3 azzurri sono infatti riusciti a approdare ai quarti di finale: Arnaldi, Berrettini e Cobolli. Sarà proprio Flavio Cobolli domani dopo le 13 ad aprire il mercoledì da leoni degli italiani. Suo avversario nel quarto di finale sarà il canadese Félix Auger-Aliassime. Derby tutto italiano invece domani sera dopo le 20 nel quarto di finale che vedrà di fronte i due Matteo Azzurri, Berrettini che ieri ha battuto in 3-7 l'argentino Cerundolo e Arnaldi reduce dall'epica impresa che a notte inoltrata gli è valsa la vittoria sullo statunitense Tiafo dopo oltre 5 ore di gioco. Andrea Domaschio, linea allo studio.
1: Diamo un'occhiata anche alla borsa di Milano che oggi ha fatto segnare un più 1,61% con il FTSE MIB ed è risultata la borsa in Europa che ha guadagnato di più. Torniamo ancora sulla notizia dalla Libia. I due connazionali partecipanti alla flottiglia di terra trattenuti in Libia sono apparsi oggi davanti al procuratore libico che ha disposto la continuazione della custodia cautelare fino alla prossima udienza. Il console generale a Bengasi poco fa ha presentato una nuova richiesta formale di visita consolare ai nostri due connazionali. È tutto per questa edizione. Sabino D'Alessandro per la parte tecnica, da Ugo Scali l'augurio di una buona serata.

0: 48esimo pellegrinaggio Macerata Loreto.
1: È bella la strada per chi cammina.
0: Sabato 13 giugno alle ore 20:30 allo stadio Elvia Recina di Macerata.
2: La Proloco di Villa Torre di Cingoli, con il patrocinio del Comune di Cingoli, vi invita tutti a Villa Torre per la sagra dell'oca arrosto, agnello e rosticciana. 30-31 maggio e 1-2 giugno presso il cortile della parrocchia Villa Torre di Cingoli. Le serate danzanti si svolgeranno presso il parcheggio cittadino con grande pista da ballo.

0: pranzo dalle ore 13. Sagra dell'Oca Arrosto, Agnello e Rosticciana. 30-31 maggio, 1-2 giugno, cortile parrocchiale a Villa Torre di Cingoli. Vi aspettiamo!
1: Sei alla ricerca di un ufficio arredato pronto all'uso? O ti serve una postazione come appoggio per la tua attività? Beehive fa il caso tuo. Il coworking a Macerata con postazioni lavoro ed uffici, con reception, sala riunioni, sala corsi e parcheggio privato. Beehive, il coworking che stavi cercando. A Macerata in via Vanvitelli 86. Ci trovi allo 0733 32 431 o su coworkingmacerata.com.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75. Radio Nuova in rete. www.radionuova.com.

Ci sono delle parole collettive che esistono soltanto quando milioni di persone decidono di riconoscersi insieme davvero. Bentrovati a Piccole Grandi Parole, io sono Antonio Torretti, la parola di oggi è Repubblica.

La parola Repubblica sembra enorme, istituzionale, storica, quasi distante dalla vita quotidiana. Eppure nasce da qualcosa di molto concreto, dalla scelta di vivere insieme dentro regole comuni. Una repubblica non è soltanto una forma di governo, è un equilibrio fragile, costruito ogni giorno attraverso responsabilità condivise, diritti, doveri, partecipazione, memoria. Il 2 giugno racconta proprio questo, il momento in cui una comunità sceglie una direzione collettiva. Ma le parole pubbliche non vivono soltanto nei libri di storia o nelle celebrazioni ufficiali, vivono soprattutto nei comportamenti quotidiani, nel rispetto degli spazi comuni, nel modo in cui ascoltiamo chi la pensa diversamente, nel valore che diamo alla libertà degli altri. Perché una repubblica esiste davvero solo se continua a essere abitata. Le istituzioni non sono soltanto edifici, bandiere o simboli, sono relazioni, sono persone che ogni giorno decidono di non trasformare la convivenza in conflitto permanente. E forse la parte più difficile di una repubblica è proprio questa: accettare che esistano differenze, senza trasformarle automaticamente in divisioni. Ogni comunità democratica vive dentro un equilibrio delicato. Non elimina le distanze tra le persone, prova semplicemente a renderle compatibili. Esistono parole che appartengono a tutti, ma che diventano reali soltanto attraverso dei piccoli gesti individuali. Repubblica è una di quelle parole. Una parola grande che continua ad avere bisogno delle persone per restare viva, per restare autentica. Grazie di essere stati con noi anche oggi, 2 giugno, festa della Repubblica, ad ascoltare Piccole Grandi Parole. Io sono Antonio Torretti, vi do appuntamento domani con una nuova parola.

0: 48esimo pellegrinaggio Macerata-Loreto.
1: È bella la strada per chi cammina.
0: Sabato 13 giugno alle ore 20:30 allo stadio Elvia Recina di Macerata.
2: La tua salute inizia da un prelievo del sangue. Nasce Physiomed Lab, il laboratorio analisi del gruppo Physiomed. Due laboratori e 5 punti prelievo accreditati e convenzionati con il Sistema Sanitario Nazionale. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
3: Sei alla ricerca di un ufficio arredato pronto all'uso? O ti serve una postazione come appoggio per la tua attività? Beehive fa il caso tuo. Il coworking a Macerata con postazioni lavoro ed uffici, con reception, sala riunioni, sala corsi e parcheggio privato. Beehive, il coworking che stavi cercando. A Macerata in via Vanvitelli 86. Ci trovi allo 0733 32 431 o su coworkingmacerata.com.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
5: Maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per

0: Gruppo medico Fisiomed. Polo diagnostico, visite specialistiche, fisioterapia, medicina dello sport, laboratorio analisi, chirurgia ambulatoriale. 7 sedi a tua disposizione. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: La Proloco di Villa Torre di Cingoli, con il patrocinio del Comune di Cingoli, vi invita tutti a Villa Torre per la sagra dell'oca arrosto, agnello e rosticciana. 30-31 maggio e 1-2 giugno presso il cortile della parrocchia Villa Torre di Cingoli. Le serate danzanti si svolgeranno presso il parcheggio cittadino con grande pista da ballo. Apertura stand gastronomici dalle 18.30 presso il cortile parrocchiale, al coperto in caso di pioggia. Domenica 31 e martedì 2 aperto anche a pranzo dalle ore 13. Sagra dell'oca arrosto, agnello e rosticciana. 30-31 maggio, 1-2 giugno, cortile parrocchiale a Villa Torre di Cingoli. Vi aspettiamo!
2: Sei alla ricerca di un ufficio arredato pronto all'uso? O ti serve una postazione come appoggio per la tua attività? Beehive fa il caso tuo. Il coworking a Macerata con postazioni lavoro ed uffici, con reception, sala riunioni, sala corsi e parcheggio privato. Beehive, il coworking che stavi cercando. A Macerata in via Vanvitelli 86. Ci trovi allo 0733 32 431 o su coworkingmacerata.com.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
4: Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: in viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sul raccordo autostradale 11 Ascoli-Porto d'Ascoli è attiva una riduzione di carreggiata di 2 km circa in prossimità del viadotto Fiume Tronto in direzione San Benedetto. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato tra lo svincolo per la variante di Falconara Marittima e lo svincolo di Pinocchio in tratti saltuari e in base alle esigenze del cantiere in provincia di Ancona. Sulla strada statale 81 Piceno a Prutina è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra lo svincolo di Ascoli Piceno raccordo Ascoli Porto d'Ascoli e lo svincolo per Villa Lempa in provincia di Ascoli Piceno. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Nuova in Blu, il bello di essere unici.

perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

0: Due minuti, un libro.
1: Ciao, sono Gianluca Melilli. Bentrovate e bentrovati. C'è chi smette di indignarsi per non soffrire, lui no. Continua anche quando il mondo sembra aver perso ogni decenza. È stanco? Beh, sì. Arrabbiato? Sempre. Ma mai indifferente. Lui è Rocco Schiavone. E oggi Due Minuti Un Libro vi porta nel gelo di una città che

0: addirittura. Tutto sembra andare male. Ovunque nelle strade si esibiscono cori di dilettanti che cantano in ogni momento della giornata. La città è preda di lucine a intermittenza, della puzza di fritto, dell'agitazione dovuta all'acquisto compulsivo. Lampeggiano vetrine e finestre, auto e antifurti. Di fronte ai negozi, pupazzi di raso e fiamme di stoffa si agitano al soffio dell'aria calda, dimenando braccia, teste e lingue. Non c'è da aspettarsi niente di buono. E infatti una rapina finisce nel peggiore dei modi possibili, coprendo Rocco di ridicolo fin sui giornali. Un cadavere senza nome viene ritrovato in un lago, incatenato a 150 kg di pesi. Un chimico di un'azienda farmaceutica sparisce senza lasciare traccia. Rocco non parla più con Marina. E nevica. Eppure qualcosa si muove. Sandra sta meglio, sta per uscire dall'ospedale. Piccoli spiragli, rari sorrisi. La squadra, come la chiama Rocco con un filo di sarcasmo, sembra crescere. I colleghi migliorano, i superiori comprendono. Schiavone a tratti sembra trovare le energie per affrontare gli eventi che si susseguono, le difficoltà che si porta dentro. E poi quello slancio svanisce e ancora si riforma. Di Antonio Manzini, sotto mentite spoglie, in libreria da Sellerio Editore.
1: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
2: Dall'11 al 13 giugno, all'Orto dei Pensatori di Macerata, torna Macerata Jazz Summer. Tre serate dedicate ai 30 anni del Premio Urbani, con alcuni dei suoi protagonisti più rappresentativi. Francesco Cafiso ed Enrico Zanisi, Emilia Zamuner con Massimo Moriconi e Gerry Popolo, Marco Guidolotti Quartet featuring Fabrizio Bosso. Inizio concerti ore 21 e 15. Biglietti su ciaotickets.com o in loco dalle 20. Macerata Jazz Summer, il jazz che accende l'estate.
3: Sei alla ricerca di un ufficio arredato pronto all'uso o ti serve una postazione come appoggio per la tua attività? Beehive fa il caso tuo. Il coworking a Macerata con postazioni lavoro ed uffici, con reception, sala riunioni, sala corsi e parcheggio privato. Beehive, il coworking che stavi cercando. A Macerata in via Vanvitelli 86. Ci trovi allo 0733 32 431 o su coworkingmacerata.com.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75. Radio Nuova in rete. www.

0: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei, in FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.
1: Accettami così, ti prego non guardare, nella mia testa c'è un

Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 0733 23 75.

0: Vita Cultura.
1: Ben ritrovati e ben ritrovate, cari amici e cari amiche di Radio Nuova in Blu, dalla vostra Samuela Lautizzi, per la nostra rubrica con i vari appuntamenti. In particolare vi ricordo in questa nostra puntata due edizioni di rassegne promosse dall'AMAT. L'undicesima edizione per Villa in Vita Fermo Festival 2026 e l'altra rassegna invece a San Benedetto del Tronto, Nel cuore, nell'anima, ritratti d'autore in musica e parole. Ma iniziamo con l'undicesima edizione di Villa in Vita Fermo Festival 2026. Questa rassegna è promossa dal Comune di Fermo e dall'AMAT con il contributo di Regione Marche e MIC. Ecco i cinque appuntamenti in programma nello splendido scenario di Villa Vitali a Fermo dal 16 luglio al 7 agosto 2026. E partiamo con giovedì 16 luglio alle ore 21:15 andrà in scena Non hanno un dubbio con Luca Bizzarri. Sabato 25 luglio alle ore 21:15 Edoardo Leo, accompagnato dalle improvvisazioni musicali di Yonis Bashir, sarà il protagonista del monologo Ti racconto una storia, letture semiserie tragicomiche. Mercoledì 29 luglio alle ore 21:15 andrà in scena Shakespeare and Me di e con Andrea Pennacchi, musiche dal vivo di Giorgio Gobbo. Lo spettacolo è in collaborazione con Proscenio Teatro nell'ambito di Shakespeare nel Parco. Domenica 2 agosto alle ore 21:15, in collaborazione con Civitanova Danza Festival 2026, Ramin Bahrami e Roberto Zappalà e la compagnia Zappalà Danza si esibiranno in uno spettacolo, anteprima nazionale dal titolo Bach Dance Concert. Venerdì 7 agosto alle ore 21:15 concluderà questa rassegna Daniele Silvestri, che si esibirà in un live acustico. L'altra rassegna che invece vi propongo oggi è quella legata invece alla città di San Benedetto, che si inaugura proprio il 5 di luglio. La manifestazione dal titolo Nel cuore, nell'anima, ritratti di autore in musica e parole prevede quattro appuntamenti. Ecco, vediamo questi quattro appuntamenti. Domenica 5 luglio il critico musicale Gino Castaldo e la conduttrice Emma Socolma saranno i protagonisti di 80 contro 90, una serata di sfida tra due decenni. Martedì 14 luglio Pacifico porterà invece scena un omaggio ad una indimenticabile artista con Diario sentimentale di una donna libera, Ornella Vanoni. Le parole, la musica, con Elisa Parmigiani, voce, Carlo Gaudiello al pianoforte, regia di Gabriele Russo. Martedì 21 luglio Federico Buffa e Cesare Pomarici saranno i protagonisti di Il futuro è tra mezz'ora, le ultime 48 ore di Lucio Dalla, con Alessandro Nidi al pianoforte ed Emanuele Nidi alla chitarra e voce. Venerdì 31 luglio concluderà la rassegna Stefano Fresi, che porterà in scena Dell'amore, della guerra e degli ultimi, omaggio a Fabrizio De André, spettacolo scritto e diretto dallo stesso Stefano Fresi. Sul palco ci saranno anche Cristiana Polegri, voce e sax, ed Egidio Marchitelli. E con questo è tutto e noi ci sentiamo al prossimo appuntamento.

0: Sei alla ricerca di un ufficio arredato pronto all'uso? O ti serve una postazione come appoggio per la tua attività? Beehive fa il caso tuo. Il coworking a Macerata con postazioni lavoro ed uffici, con reception, sala riunioni, sala corsi e parcheggio privato. Beehive, il coworking che stavi cercando. A Macerata in via Vanvitelli 86. Ci trovi allo 0733 32 431 o su coworkingmacerata.com.
1: La Proloco di Villa Torre di Cingoli, con il patrocinio del Comune di Cingoli, vi invita tutti a Villa Torre per la sagra dell'oca arrosto, agnello e rosticciana. 30-31 maggio e 1-2 giugno presso il cortile della parrocchia Villa Torre di Cingoli. Le serate danzanti si svolgeranno presso il parcheggio cittadino con grande pista da ballo.

0: aperto anche a pranzo dalle ore 13. Sagra dell'Oca Arrosto, Agnello e Rosticciana. 30-31 maggio, 1-2 giugno, cortile parrocchiale a Villa Torre di Cingoli. Vi aspettiamo!
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Oltre i titoli. Radio Nuova tra le pagine dei giornali.
3: Per i nostri approfondimenti oggi siamo con Claudio Pulerà per parlare di giornata dell'archeologia sperimentale. Intanto ben trovato.
4: Buongiorno, buongiorno.
3: Domani 2 giugno alla Badia di Fiastra ci sarà questa giornata, insomma, un po' particolare. Il titolo: dalla preistoria all'età dei metalli. Che troveremo appunto alla Badia di Fiastra?
4: Allora, faremo archeologia sperimentale, che significa fare delle attività filologiche di quel periodo, del paleolitico, del neolitico. Accenderemo il fuoco con le pietre, con le selci, con le pietre focaie. Dopo ci sarà la fusione dei metalli, per esempio, che partendo da una scintilla, dalla mia scintilla sono io che accendo il fuoco, porteremo la temperatura a 1200 gradi e faremo la fusione dei metalli, per esempio. Poi ci sono degli operatori, per esempio c'è una signora, la signora Giulia, della fattoria, c'è una fattoria didattica a Montefortino, che farà vedere il telaio del neolitico, come si tesseva la lana, come si faceva la tintura. Poi, per esempio, verrà un signore da Grosseto, che ci farà vedere come si scheggia la selce, come si fanno le punte di frecce. È un'associazione che si chiama Gli Albori. Poi vabbè, c'era anche intervento, per esempio, di Joan Chantenay, che è un nativo americano della tribù dei Diné Navajo, e ci parlerà del tamburo cosmico e, insomma, delle tradizioni del suo popolo. E poi saranno anche dei laboratori per i bimbi. Qualcuno è a prenotazione, qualcuno è libero.
3: Questo per tutto il giorno, noi leggiamo dalle 10 alle 19.30, in quali spazi?
4: Sull'area picnic dell'Abbadia di Fiastra, sta proprio lì a pochi passi dalla chiesa.
3: È la 18ª edizione della giornata dell'archeologia sperimentale, quindi diciamo un'iniziativa che va avanti da tempo. Chi è interessato in modo particolare a tutto questo?
4: Allora, per i laboratori soprattutto i bimbi. Perché io durante l'anno, diciamo da marzo a giugno, vengono le scolaresche lì all'Abbadia, soprattutto le terze elementari, che il programma della storia è proprio la preistoria, e allora vengono in gita scolastica a fine anno e invece di studiare i suoi libri mettono in pratica, insomma, quello che hanno studiato durante l'anno. E siccome lo faccio solo per le terze elementari, magari così volevo farlo un po' per tutti, anche per le quarte, le quinte, per gli adulti, e allora mi sono avuto questa idea di fare una volta all'anno questo evento per tutti quelli che non possono magari venire ai miei laboratori.
3: Da dove nasce questa sua passione?
4: Sono sempre stato appassionato, un po' curioso di tutto, dell'archeologia in generale, e poi ho cominciato con uno dei miei figli piccoli. La maestra è una mia grande amica, mi ha detto: perché non ti inventi qualcosa così, magari per una lezione pratica? E tutto è cominciato da lì, 20 anni fa, e poi va bene, è diventata una passione, mi dispiace interromperla, insomma, finché si può. Che è anche un evento unico nelle Marche, nel suo genere è un evento unico, che io sappia.
3: E siamo anche in un'area archeologica straordinaria, può essere di ispirazione.
4: Sì, siamo vicino a Orbisaglia, la città romana.
3: E infine una considerazione anche sui luoghi, perché siamo proprio negli spazi della Badia di Fiastra, qui c'è il sostegno, anche il patrocinio della Fondazione Giustiniani Bandini.
4: Sempre, questo me l'hanno sempre dato, sono stati molto gentili, anche perché i laboratori che io svolgo durante l'anno per le scolaresche lo facciamo proprio alla Badia di Fiastra, con la cooperativa La Meridiana.
3: Invitiamo chi vuole per questa occasione, questa iniziativa, domani per tutto il giorno dalle 10 alle 19.30.
4: Sì, come no, diciamo, per gli adulti c'è la parte, appunto, che dicevamo dell'archeologia sperimentale, che sarà la fusione dei metalli, sarà la scheggiatura della selce, l'accensione del fuoco. E per i bimbi ci sono tanti laboratori gratuiti, quello dell'argilla, faranno fischietti del neolitico, ci sarà l'associazione Le Idee, sempre della Badia di Fiastra, che gli insegnerà a intrecciare dei cesti, ci sarà la scortecciatura di bastoncini, ci saranno la lavorazione dell'argilla in generale, dell'argilla cruda, insomma. Ci sono laboratori di tutti i generi e sono completamente gratuiti.
3: Bene, complimenti per questa sua attività. Noi salutiamo Claudio Pulerà, che organizza appunto questa giornata dell'archeologia sperimentale all'Abbadia di Fiastra, e speriamo arrivino molti.
4: E ringraziamo anche i miei collaboratori, perché non è che sono solo, siamo una troupe di 12 o 13 persone.
3: Certamente. A presto, buona giornata.
4: Prego, prego, arrivederci.
1: Radio Nuova, in blu.

Il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Pierfrancesco Castiglioni.
1: Come coordinatore di Fratelli d'Italia, partito di maggioranza all'interno di una coalizione centrodestra unita e compatta, chiedo ai maceratesi di ritornare a votare per il ballottaggio e di confermare come sindaco Sandro Pascaroli. Un sindaco che, lavorando in sinergia con il governatore Acquaroli e il governo Meloni, ha dimostrato con i fatti concretezza, dando compimento ad opere attese da decenni. Il sindaco Pascaroli, la coalizione che lo sostiene e Fratelli d'Italia chiedono ai maceratesi un altro mandato per portare avanti un programma fatto di idee concrete e fattibili per la città. Non possiamo fermarci adesso, andiamo a votare, portiamo con noi chi ancora esita. Votiamo Sandro Pascaroli sindaco.
0: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Pierfrancesco Castiglioni. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Andrea Marchiori.
2: 5 anni fa avevamo una città con conti in difficoltà e cantieri fermi. Oggi Macerata ha un patrimonio netto più che raddoppiato e i conti in ordine. Il campo da rugby, il campo sportivo Pino Brizzi, le piscine, il sottopasso di Via Roma, la scuola 011 a Sposta Costa, la ristrutturazione dei giardini Diaz, il centro fiere, 60 chilometri di percorsi ciclopedonali. Queste sono opere che si vedono, che si toccano, che ogni giorno cambiano la vita di tutti i maceratesi. Adesso continuiamo questo lavoro.
3: Sono Sandro Pascaroli. Il 7-8 giugno vota per me, barrando il mio nome sulla scheda. Macerata continua a crescere.
0: Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Andrea Marchiori. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale autogestito gratuito.
4: Diciamoci la verità. A Macerata c'era chi pensava che tutto fosse già deciso. E invece? Invece la nostra città ha sorpreso tutti e tutte. Il primo turno lo ha dimostrato chiaramente. La stragrande maggioranza dei maceratesi e delle maceratesi vuole cambiare passo. La partita è totalmente aperta. Adesso serve quell'energia nuova che solo noi, insieme, possiamo portare nei quartieri, nelle frazioni, nelle scuole e nel lavoro. Se vuoi una città più dinamica, che ascolta davvero le persone e non si chiude nei palazzi, la scelta è adesso. Non restare a guardare. Il cambiamento è davvero possibile, ma serve il voto di ognuno e ognuna di noi. Domenica 7 e lunedì 8 giugno, non avere dubbi. Porta la tua voglia di futuro alle urne. Volta pagina e vota Gianluca Tittarelli sindaco. Ricorda, Macerata siamo noi.
0: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Federica Cursi. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente responsabile Deborah Pantana. Al prossimo ballottaggio del 7 e 8 giugno, Macerata Unica, la lista che unisce Noi Moderati e Civici Macerata, sostiene Sandro Pascaroli. Il 7-8 giugno, al ballottaggio, vota Sandro Pascaroli, il sindaco del fare. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente responsabile, Deborah Pantana. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio autogestito gratuito. Committente, Aldo Tiburzi.
5: Macerata è a un bivio. Il futuro della nostra città non si decide guardando al passato, ma scegliendo il coraggio del cambiamento. Per un'amministrazione che ascolta davvero, scegli la concretezza e la cura della città. Al ballottaggio vota Gianluca Tittarelli sindaco. Ogni voto conta. Insieme possiamo far ripartire Macerata. E il tuo voto fa la differenza. Cambiamo insieme. Domenica 7 e lunedì 8 giugno, barra il nome di Gianluca Tittarelli.
0: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio autogestito gratuito. Committente Aldo Tiburzi. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Stefano Di Pietro.
6: Una visione fondata su concretezza, valori condivisi e trasparenza rappresenta un impegno chiaro verso una gestione pubblica responsabile. La partecipazione attiva della comunità e la condivisione dei processi decisionali sono essenziali per rafforzare la fiducia tra istituzioni e cittadini. Per tutto questo, i riformisti Macerata sostengono Gianluca Tittarelli, candidato sindaco. Il 7 e 8 giugno vota anche tu, Gianluca Tittarelli.
0: Messaggio elettorale autogestito, gratuito. Committente Stefano Di Pietro. Messaggio elettorale autogestito, gratuito. Committente responsabile, Francesco Luciani.
7: Buongiorno a tutti, dalla lista I Maceratesi per Paccaroli, il 7 e l'8 giugno, mi raccomando, tornate a votare. Macerata continua a crescere con Sandro Paccaroli sindaco. Il risultato della nostra lista è stato un ottimo risultato, lo dobbiamo riconfermare al ballottaggio. Quindi il 7 e 8 giugno I Maceratesi per Paccaroli chiedono a tutti i cittadini maceratesi di andare a votare per Sandro Paccaroli sindaco.
0: Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente responsabile Francesco Luciani. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente responsabile Michele Lattanzi.
8: La storia siamo noi, nessuno si senta offeso. Siamo noi questo prato di aghi sotto il cielo.
9: Sono Lattanzi Michele, capolista della lista civica L'altra Macerata. Una lista nata in appoggio al candidato sindaco Gianluca Tittarelli per il centro-sinistra. Alle prossime elezioni comunali votate Tittarelli sindaco.
0: Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente responsabile Michele Lattanzi. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Roberto Cherubini.
10: Ciao, sono Alice Verdicchio. L'8 e il 9 giugno saremo chiamati a scegliere tra due modi diversi di vedere la società. Da una parte c'è chi pensa solo ai soldi, ignora i più deboli ed esclude le associazioni dalla vita pubblica. Dall'altra ci siamo noi, la parte di chi non lascia indietro nessuno, di chi valorizza il mondo dell'associazionismo e vuole rimettere i cittadini al centro delle decisioni. Per un futuro di ascolto, solidarietà e partecipazione vera, scegli Gianluca Tittarelli.
0: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Roberto Cherubini. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio autogestito gratuito. Committente Marco Foglia. L'UDC a Macerata, con la lista dello scudo crociato per Paccaroli sindaco, ringrazia gli elettori che le hanno accordato la fiducia e invita tutti ad andare a votare e sostenere il sindaco Paccaroli al prossimo ballottaggio di domenica 7 e lunedì 8 giugno. È importante l'impegno comune per raggiungere il traguardo della conferma di Sandro Paccaroli sindaco. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio autogestito gratuito. Committente Marco Foglia. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente responsabile Emanuela Bosco.
2: 5 anni fa avevamo una città con conti in difficoltà e cantieri fermi. Oggi Macerata ha un patrimonio netto più che raddoppiato e i conti in ordine. Il campo da rugby, il campo sportivo Pino Brizzi, le piscine, il sottopasso di Via Roma, la scuola 011 a Sfossa Costa, la ristrutturazione dei giardini Diaz, il centro fiere, 60 chilometri di percorsi ciclopedonali. Queste sono opere che si vedono, che si toccano, che ogni giorno cambiano la vita di tutti i maceratesi. Adesso continuiamo questo lavoro.
3: Sono Sandro Paccaroli. Il 7 e 8 giugno vota per me, barrando il mio nome sulla scheda. Macerata continua a crescere.
0: Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente responsabile Emanuela Bosco. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Barbara Antolini. Il 7 e 8 giugno Macerata sceglie il suo futuro. In questi anni la città è cresciuta, sono stati realizzati progetti importanti, sono arrivati investimenti, servizi, nuove opportunità. Ora è il momento di completare il lavoro iniziato. Forza Italia, con la coalizione di Centrodestra Unita, sostiene Sandro Parcaroli sindaco, una guida seria, concreta e vicina ai cittadini. Per una Macerata che continua a crescere, a migliorare e a guardare avanti, il 7-8 giugno vota Sandro Parcaroli sindaco. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Barbara Antolini.
11: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
12: Radio Nuova in Blu. La tua radio, la tua famiglia.

0: Macerata Opera Festival, 62esima edizione. In scena il grande Verdi con Nabucco e il Trovatore, il brillante barbiere di Siviglia di Rossini, i maestosi Carmina Burana di Orff. Torna la grande musica allo Sferisterio con Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it. Sei alla ricerca di un ufficio arredato pronto all'uso o ti serve una postazione come appoggio per la tua attività? Beehive fa il caso tuo. Il coworking a Macerata con postazioni lavoro ed uffici, con reception, sala riunioni, sala corsi e parcheggio privato. Beehive, il coworking che stavi cercando. A Macerata in via Vanvitelli 86. Ci trovi allo 0733 32 431 o su coworkingmacerata.com.
1: Nuovo polo diagnostico Fisiomed. Risonanza ad alto campo, TAC 128 strati, con BIM, mammografia 3D con tomosintesi, ecografia. La miglior tecnologia al servizio della tua salute. Nuovo polo diagnostico in via Giovanni 23-8, Sforza Costa di Macerata. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
3: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 0733 23.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

0: Gruppo medico Fisiomed. Polo diagnostico, visite specialistiche, fisioterapia, medicina dello sport, laboratorio analisi, chirurgia ambulatoriale. 7 sedi a tua disposizione. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: Radio Nuova Pubblicità.

0: Fisioterapia Fisiomed, tu in buone mani. Tecar, laser, onde d'urto, linfodrenaggio, massaggi, fisioterapia anche a domicilio. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: La Proloco di Villa Torre di Cingoli, con il patrocinio del Comune di Cingoli, vi invita tutti a Villa Torre per la sagra dell'oca arrosto, agnello e rosticciana. 30-31 maggio e 1-2 giugno presso il cortile della parrocchia Villa Torre di Cingoli. Le serate danzanti si svolgeranno presso il parcheggio cittadino con grande pista da ballo. Apertura stand gastronomici dalle 18:30 presso il cortile parrocchiale, al coperto in caso di pioggia.

0: aperto anche a pranzo dalle ore 13. Sagra dell'Oca Arrosto, Agnello e Rosticciana. 30-31 maggio, 1-2 giugno, cortile parrocchiale a Villa Torre di Cingoli. Vi aspettiamo!
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
4: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
5: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
6: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
4: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
7: Lo lascerai, prima o poi.
4: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
8: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
9: Da Steven Spielberg.
8: Non riesco a capire, sono persone.
9: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
8: Cosa vuoi fare?
10: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
9: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Radio Nuova, in blu.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Signore e signori, buonasera e benvenuti a una nuova puntata di Dialoghi nella Notte. In studio con me Pasquale Girotti, il Marchese del Grillo che vi saluta, e siamo al 2 giugno 2026, abbiamo dato inizio all'estate praticamente, la prima puntata dell'estate.
1: Sì. Estate meteorologica
0: oggi proprio non si direbbe, però siamo al 2 giugno, festa della Repubblica.
1: È la coda della primavera.
0: Festa della Repubblica, sì. Che tra un po' affronteremo come tema della giornata, perché è d'obbligo, insomma, no? È la festa della Repubblica. Certo. Allora vi lascio la parola a Pasquale per i saluti.
1: Certo, e ci sentiamo. Un saluto a te, Marchese, e a tutti voi, cari amici all'ascolto. Speriamo siate numerosi come sempre e che possiate telefonare per così comunicare con noi, dialogare con noi, confrontarvi sull'argomento che ha già proposto il Marchese, ma pure se volete su qualche altro argomento che vi aggrada di più. Va bene, intanto cominciamo con queste. Oggi mi pare anche giusto ricordare la giornata.
0: Ma certo.
1: È importante perché sono 80 anni oltretutto da quando.
0: Eh sì, oggi è 80 anni. Allora io ho scritto due righe che volevo leggere per introdurre un po' questo discorso sotto più punti di vista, non solo quello del festeggiamento, secondo me anche un po' troppo sfarzoso visto il periodo e visto la crisi economica che abbiamo, le spese sui carburanti che aumentano e quant'altro, e secondo me fare una parata così insomma in pompa magna
1: mastodontica
0: si poteva fare meglio, nel senso risparmiare qualcosa,
1: ma più in semplicità,
0: anche, ecco, anche più semplicità, e magari no insomma affrontare altre problematiche.
1: Sì.
0: Allora parto con la mia col mio monologo.
1: Ascoltiamo volentieri.
0: Allora, 80 anni fa nasceva la Repubblica Italiana. Una scelta democratica che ha rappresentato uno dei momenti più importanti della nostra storia contemporanea. Oggi quella ricorrenza viene celebrata con cerimonie ufficiali, parate e manifestazioni istituzionali. Ma una democrazia matura non vive soltanto di celebrazioni, vive soprattutto della capacità di interrogarsi sui problemi del presente. Molti cittadini si confrontano quotidianamente sul caro vita. Negli ultimi anni l'inflazione ha eroso il potere di acquisto delle famiglie, mentre l'aumento dei tassi di interesse ha reso più onerosi mutui e finanziamenti. Il costo dei carburanti continua a influenzare il prezzo dei trasporti e delle merci, con effetti che si ripercuotono sull'intera economia. A queste difficoltà si aggiunge la preoccupazione per la sostenibilità dello Stato sociale. L'Italia è uno dei paesi più anziani del mondo. E il rapporto tra lavoratori attivi e pensionati tende a ridursi. In questo quadro cresce il dibattito sul ruolo dell'immigrazione. Per alcuni l'immigrazione rappresenta una risposta alla carenza di manodopera e al declino demografico, per altri l'attuale modello di integrazione presenta criticità significative e rischia di aumentare la pressione sui servizi pubblici, sulla sanità, sulla scuola e sulle prestazioni sociali. Il tema merita un confronto serio basato su dati e non su slogan. Esiste poi una questione culturale che attraversa tutta l'Europa. In molte nazioni occidentali si registra una diminuzione della pratica religiosa cristiana e una crescente secolarizzazione della società. Chiese un tempo affollate, oggi sono spesso semivuote. Parallelamente, l'immigrazione ha portato nuove comunità religiose e nuove sensibilità culturali. Già decenni fa il cardinale Josef Ratzinger osservava che il cristianesimo europeo avrebbe potuto attraversare una fase di forte ridimensionamento numerico. La sua riflessione non riguardava soltanto la religione, ma più in generale il rischio che l'Europa smarrisse le proprie radici culturali e spirituali. Sul piano economico, inoltre, continua il confronto sull'efficienza dei bonus, degli incentivi e degli strumenti di sostegno al reddito. Da un lato essi hanno aiutato famiglie e imprese in momenti difficili, dall'altro hanno contribuito ad accrescere la spesa pubblica, alimentando interrogativi sulla sostenibilità futura dei conti dello Stato e degli enti previdenziali. La domanda che emerge è semplice: quale Italia vogliamo costruire per i prossimi 80 anni? Una possibile risposta potrebbe partire da alcuni principi fondamentali: controllo efficace dei flussi migratori, integrazione basata sul rispetto delle leggi e dei valori costituzionali, sostegno alla natalità, rilancio del lavoro produttivo, riduzione degli sprechi della spesa pubblica e valorizzazione del patrimonio culturale e spirituale europeo. Non esistono soluzioni facili, ma una Repubblica forte non è quella che evita le domande difficili, è quella che ha il coraggio di affrontare senza pregiudizi e senza propaganda. 80 anni dopo la sua nascita, la Repubblica Italiana è chiamata ancora una volta a trovare un equilibrio tra identità e cambiamento, tra solidarietà e sostenibilità economica, tra memoria del passato e responsabilità verso il futuro. E forse proprio questa è la sfida più grande che ci attende, secondo te, Pasquale?
1: Intanto devo dirti bravissimo, un eccellente editoriale. Mi sembrava, non so se perché non lo mandi al Corriere della Sera?
0: Non esagerare adesso.
1: No, non esagero e so quello che dico, perché hai affrontato il tema con un taglio estremamente intelligente, no? Cioè hai parlato di questi 80 anni, di questa certezza, diciamo, per fortuna che abbiamo di essere Repubblica, ma come la Repubblica deve ancora svilupparsi, crescere, certo, andare avanti, come adeguarsi alle nuove generazioni, alle nuove realtà che sono evidenti. Quindi veramente un editoriale, peraltro anche scritto benissimo, se poi me lo dai mi farebbe molto piacere. Ma perché casomai ci fai anche un podcast su questo?
0: Sì, guarda, l'ho già preparato, ecco, devo trovare il tempo di
1: registrare. Guarda che non è una sviolinata, mentre leggevi mi sono preso gli appunti, eccetera. Hai preso in esame diversi punti,
0: sì,
1: no?
0: Sì,
1: anche
0: sì.
1: Come dire, no, le difficoltà, le sofferenze
0: cioè, onestamente,
1: che l'Italia ha allargata anche all'Europa. L'Italia dentro
0: l'Europa.
1: Ma è molto molto bello. Allora, dicevi, cosa ne penso? Sì, ne penso, hai detto tutto tu, quindi io non è che posso aggiungere niente. Faccio soltanto qualche riferimento di costume, quello che ho visto anch'io questa mattina, veramente ieri sera sono cominciati i festeggiamenti con il concerto per il corpo diplomatico, no? Ecco, e puntualmente il Presidente della Repubblica ha fatto un bel discorso, però puntualmente viene sempre fuori questa faccenda dell'Ucraina, no?
0: Sì,
1: viene
0: sì.
1: Fuori sempre, lasciatela un attimo perdere, insomma, anche perché tanta gente in Italia, non so se loro hanno un po' il polso di quello che la gente
0: è stanca,
1: pensa
0: di sentire questa storia.
1: La gente non ce la fa,
0: non ce la fa più
1: economicamente, e questi continuano sempre a parlare
0: di
1: questa benedetta Ucraina,
0: la quale
1: giustamente non è che debba essere dimenticata, però ecco, un momentino anche, lasciateci anche un pochino parlare di qualcos'altro. Poi ecco, il mio non è una critica, è un'osservazione. Io non devo criticare nessuno, anche perché non sono nessuno, però guardando questa sfilata in pompa magna, come giustamente hai detto tu, no? La mia osservazione è questa: ma è possibile che l'Italia faccia riferimento per la sua identità soltanto alle forze armate? Cioè, io capisco che le sfilate per i festeggiamenti un po' in tutto il mondo si basano sulle forze armate, no? Però sono prevalentemente i regimi che fanno,
0: sì.
1: Anche se poi
0: non abbiamo fatto una sfilata a livello Unione Sovietica,
1: c'è un atteggiamento proprio quasi di forza,
0: di sfida, no?
1: No?
0: Di sfida, ecco, di mostrare i muscoli,
1: questi sono i nostri armamenti, no? Quindi anche in cui chiudere un po' di timore agli altri. No, la nostra è diversa, è uno sfilare, un far vedere come le forze armate al servizio del paese e della nazione sono presenti, eccetera, no? Ecco, naturalmente anche molto, molto bella, no? Fatta molto bene, quando poi sfilavano quelle camionette tutte, tutte in fila.
0: Cioè, le parate militari hanno giorni e giorni di prove.
1: C'è molta presenza femminile, eccetera. Sì. Però la mia riflessione è questa. Allora, la Costituzione italiana, adesso noi parliamo di Repubblica perché c'è stato il referendum il 2 giugno del 46, ma poi è iniziato tutto il periodo, diciamo, della Costituente fino ad arrivare al 1 gennaio 48, no? Quando la Costituzione è entrata in vigore. La Costituzione recita così: l'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro. Ora io dico questo, no? Se è fondata sul lavoro, il giorno della festa della Repubblica, il giorno in cui tutti ci riconosciamo in questo nostro paese, in questo nostro Stato, perché far vedere soltanto le forze armate? Perché non far marciare magari un anno un gruppo, un anno un altro, no? Anche di tutte le realtà economiche, le realtà sociali.
0: Vabbè, ma quelli metti a marciare, come fai a farli marciare?
1: No, marciare,
0: sfilare.
1: Ho detto marciare.
0: Marciare insomma, è tipico militare. A un operaio come lo metti a marciare?
1: Ritiro il termine, certo, mi scuso. No, sfilare, no? Ecco, sì, magari sì. Alcune realtà.
0: Le categorie lavorative italiane.
1: Ma non
0: anche,
1: solo,
0: no?
1: Il volontariato, che posso dire, i vigili del fuoco, tutte quelle realtà che danno significato anche al nostro paese, no? Non so. Le scuole, ecco, alcuni bambini della scuola materna, della scuola elementare, alcune delegazioni.
0: Però no? Andresti sempre a prendere gente che sta su Roma, poi.
1: Ma non è detto, perché dipende da sapersi organizzare, perché adesso
0: ma quanto costa fare una cosa del genere? Già una parata come quella di oggi è costato un patrimonio.
1: Sì, beh, quelli non è che tutti quelli stanno a Roma, però.
0: Tutti quelli che sono sfilati oggi, non tutti sono a Roma, ma è vero anche che ha un costo elevatissimo.
1: Indubbiamente, no, però dico io.
0: Perché quella gente tu la sottrai al territorio, sì, però quella gente pagata sta lì.
1: Se tu un genitore sa che il proprio bambino di terza elementare o di quarta elementare è stato scelto.
0: Aspetta, magari, abbiamo una telefonata?
1: Sì.
0: Pronto?
2: Sì.
0: Pronto?
2: Sì, un attimo.
0: Paola?
2: Pronto.
0: Paola?
1: Sì, ciao Paola.
0: Paola, buonasera.
1: Paola Blu.
2: Paola Blu. Veramente io sarei di un altro colore, però io sono Paola, va bene così.
0: Se vuoi cambiare colore puoi sempre cambiarlo, eh?
2: No, questo è un nome che so già...
1: Ma è più poetico, dai.
0: È più romantico, sì. Principe,
2: no,
0: azzurro.
2: Era di una radio... Cioè, da lì è partito.
0: Da là è partito, e che dice: la mia identità è sempre la stessa.
1: Sì.
2: Allora, stavo ascoltandovi, ma...
1: Hai visto che bello editoriale che ha fatto il Marchese? Hai sentito?
2: Sì, anche tu stavi adesso in ultimo dicendo...
1: Sì, mi sono fermato, poi magari lo riprendo. Tu vai avanti comunque, non ti preoccupare.
2: No, io volevo dire, cioè... Uno aveva ragione e l'altro aveva ragione. Parlo di voi due, intanto non vi ho detto buonasera.
0: Buonasera a te.
2: Però so che comunque l'istruzione non vi manca, so, e forse non manca a quasi nessuno, non posso dire so. Però un consiglio. Perché dalle piccole, non sono piccole cose, dalle cose lontane fino a qui, cioè adesso diciamo sì, perché la sfilata, poteva fare la sfilata, giusto, perché dopo 80 anni riportare quella specie di, chiamiamo, sembra di rivedere la guerra, rivedendo quelle... sto fuori perché vorrei dire tante cose tutte in un attimo.
1: Non ti preoccupare, vai lentamente, tanto siamo qui,
0: abbiamo tempo.
1: Abbiamo appena cominciato.
2: Parlavate che faceva, cioè delle, visto, quando voglio dire troppe cose.
1: No, parlavamo, Paola, io parlavo, Marchese, insomma forse condivideva, no? Che tutto sommato le forze armate sono un aspetto del nostro paese, non sono l'aspetto determinante, siccome hanno fatto vedere solo quello,
0: fanno vedere sempre solo quello.
1: C'è anche una certa ripetitività, anche se molto bello da vedere, eccetera. Però ecco, se facessero vedere le varie realtà dell'Italia, magari sarebbe magari diverso, ecco. Non dico meglio, però diverso sì.
2: Diciamo diverso, e diciamo che dopo tantissimi anni si potrebbe anche fare questo, perché però c'è un certo libro, ne avrete letti tantissimi, no? Immagino, come me, come tanti, ma ce n'è uno che però bisognerebbe un po' leggerlo tutto. Il potere assoluto, il potere assoluto di Sergio Rizzo. I 100 magistrati che comandano in Italia. Dice che c'entra? No, dopo letto mi direte che c'entra, perché noi diciamo, osserviamo, la nostra mente magari vorrebbe la stessa cosa un po' diversa, perché sarebbe anche giusto. Parliamo del giorno di oggi e tantissime cose, però noi sinceramente tantissime cose le sappiamo e tantissime cose no. Ma no, non le sappiamo perché siamo disconoscenti, non le sappiamo perché certe cose non ce le fanno sapere. So se mi sto spiegando.
0: Sì, cioè, ho capito, tu dici che non tutto è la luce del sole, insomma.
1: Ecco, magari se poi, se poi questo discorso tu agganciarlo a... alla giornata di oggi, alla festa della Repubblica.
2: Anche alla giornata di oggi. Certo, certo. Certo, ma come quello, tante, tantissime altre cose. Allora, se ci sono tantissime altre cose che adesso non posso stare qui a elencare perché ci vorrebbero 3 giorni, ma quello che voglio dire è che togliendo tante di quelle cose, oppure non facendo tante di quelle cose, potrebbe la giornata di oggi essere, diciamo, più dolce. È una parola sbagliata?
1: Ecco, che cosa intendi per dolcezza?
2: Per dolcezza io intendo ricordare sempre la libertà, ricordare sempre...
1: Beh, oggi più che la libertà è il passaggio dalla monarchia alla Repubblica.
0: Alla Repubblica.
1: Ecco, la libertà si festeggia il 25 di aprile.
2: Sì, esatto. Però in tante cose, con tante cose, riporta anche tutto questo. Lasciamo stare la monarchia. La monarchia, il re se ne andò.
1: No, ma i re sono ormai sono fuori del tempo, insomma, non c'hanno più significato. Che ne pensino gli inglesi o altri paesi del nord Europa, no? Ma le monarchie sono obsolete, appartengono al passato. Ma che significa, no? Questa, avere il potere attraverso il sangue, no? Oggi viviamo in una realtà, diciamo, più, se vogliamo, con molte realtà composite, no? Multilaterale, eccetera. Oggi effettivamente chi deve comandare deve essere eletto. Che significa avere il re, no? O la regina, con tutte quelle poi liturgie quasi ecclesiastiche dell'incoronazione, tutte queste cose che possono essere simpatiche, per carità, però non hanno più significato al giorno d'oggi.
2: Era simpatica a suo tempo, perché il re firmò per la guerra, poi se ne andò.
1: Ma per carità, ma figurati, ma se tu pensi che nella prima guerra mondiale, che festeggiamo come vittoria, eccetera, il 4 di novembre, quando facevano l'assalto alla baionetta, mandavano questi poveri ragazzi, prevalentemente del sud Italia, a scannarsi, a sbudellarsi, scusami la parola molto dura, però è così, contro gli austriaci, dovevano dire avanti Savoia. Ma quale Savoia? Savoia stava a Roma, magari anche a divertirsi dentro questi palazzi che avevano preso dalla chiesa, no? Nel 1870. Ma voglio dire, no? Ma figurati, no? Ma basta questa roba, questi re, queste regine con queste stupidaggini. Quindi viva la Repubblica, ecco quello che penso io.
0: Sono d'accordissimo.
2: La Repubblica e che sia governato, non comandato, governato bene, che governino bene.
0: Beh, questo è un po' più difficile.
1: Presidente della Repubblica non è che...
0: Poi il Presidente della Repubblica non è che governa, cioè è una figura emblematica, una figura rappresentativa.
2: Anzi,
1: però è il coso delle forze armate,
0: è il capo delle forze,
1: armate, è il capo della magistratura, della consiglio superiore della magistratura.
0: Palazzo dei Marescialli fu Cossiga che lo fece circondare dai carabinieri quando volevano aprire la terza camera.
2: Ecco, visto.
0: Lì ci vide lungo Cossiga, E questo ti fa capire quando che aveva già capito che la magistratura stava diventando un potere.
1: Nel picconare diceva anche cose giuste. E poi l'Italia è andata proprio come diceva lui.
0: Aveva ragione.
1: Sì, ecco. Sì. Prego, prego.
2: E questo lo consiglio, ma magari non a voi che queste cose, però è interessantissimo questo libro. Tante cosine.
1: Sergio Rizzo,
0: Sergio Rizzo.
1: Scrive su Milano Finanza, sull'Espresso. Prima è stato col Corriere della Sera e con Repubblica, adesso è passato insomma ad altri giornali, però sembra un bravissimo.
2: Sì, ma non questo giornalista. Libro non è di adesso,
1: Capito.
2: Comunque sia, bisognerebbe un attimo. Senti che belle serate passeremo, non con questo, ma raccontando le cose che leggiamo o scopriamo qui. Da parecchio le sappiamo, però. Allora, è bello sapere tutto, è importante sapere tutto.
1: Dopo,
2: tutto
1: Paola, dopo sempre a margine di questo discorso che abbiamo fatto, anche sulla Repubblica, no? Mi viene una domanda da porre a te e anche ai futuri altri ascoltatori, quelli che interverranno, no? Ecco, che cosa ci vorrebbe per migliorare questa nostra Repubblica? Quali sarebbero le riforme più urgenti e quali sono le cose che non vanno?
2: Ma
1: a grandi linee, non è che uno deve entrare nelle piccole cose, grandi linee, no? Secondo voi, cari ascoltatori, e secondo te, cara Paola Blu, che cosa è che non va in questa nostra Repubblica?
2: Tantissime cose, però il presidente io lo amo, perché fino a che c'è lui, per il resto c'è chi comanda, non c'è chi governa, c'è chi, non sto parlando di fascismo o viceversa, è che al governo non ci stanno per noi.
0: Però Paola, ti volevo dirti questo. Non è facile, adesso io non voglio spendere parole per il Presidente del Consiglio o per i Presidenti del Consiglio che hanno preceduto o che si seguiranno alla Meloni, però capisci, governare l'Italia non è facile. Vuoi per la situazione nella quale si trova, vuoi perché noi viviamo in un contesto europeo dove la vita non ce la rendono tanto facile. Vedi anche la Meloni, è andata lì a chiedere lo sforamento per quanto riguarda l'economia, no? Perché ci hanno fatto l'infrazione, ci hanno contestato il fatto che abbiamo sforato il 3%, insomma, del PIL che abbiamo superato a causa dei costi energetici. Giustamente lei è andata in Europa e ha detto: scusate, ma se si può sforare e quindi non tener conto dell'aggravio di spese dovuto alla guerra, perché il frutto di questa guerra, che poi riconduce a un aumento dei costi energetici, non lo possiamo considerare alla stessa stregua. Capisci? Non è che deve andare alla Meloni a dirlo, così come l'hanno capito a livello europeo e quindi hanno deciso che lo sforamento per quanto riguarda le armi, le spese per le armi, non va conteggiato, non va tenuto conto. Bisogna tener conto anche che una guerra porta dei debiti dal punto di vista energetico, no? Costo del carburante, costo del gas. Non ho capito.
2: Certo, dico, ma delle armi no?
0: Ma delle armi loro hanno detto: ok, per le armi possiamo sforare e non vi preoccupate. Per i costi energetici invece non l'avevano detto. Quindi c'è dovuto andare la Meloni a discutere e a dirgli: guardate che il prodotto della vendita delle armi, le armi sono vendute perché c'è una guerra, abbiamo deciso di sostenere l'Ucraina, ma facendo così, soprattutto l'Italia, che è uno dei paesi che ha più necessità di approvvigionamento di materie prime come il gas, il petrolio e quant'altro, ovviamente a noi incide particolarmente questa situazione. E quindi giustamente lei è andata lì e ha detto: guardate che noi non abbiamo sforato così perché non abbiamo disatteso quelle che sono le normative europee. Se abbiamo sforato è a causa del caro carburanti, del caro energia che ci è venuto a cadere sulla testa dopo l'entrata in guerra. L'Inghilterra ha riaperto i rubinetti con la Russia per quanto riguarda il petrolio e per quanto riguarda il gas, perché loro si sono estraniati e fanno come gli pare. Noi invece abbiamo avuto due grandi, secondo me, Enrico Mattei e Aldo Moro, che volevano cambiare l'Italia in una certa maniera, renderla indipendente dal punto di vista energetico e dal punto di vista anche politico, sappiamo tutti che fine hanno fatto tutti e due, insomma, no?
2: E allora bisogna governare.
0: Ma non è facile, capisci? Governare non è facile. Non è facile, perché tu potresti, vedi, tu potresti potresti chiedere un qualcosa di utile per gli italiani, ma all'Europa non gliene frega niente. E questo è il problema. Quindi tu come tu puoi governare in Italia dicendo: da oggi i musei saranno aperti gratis, però non puoi decidere su discorsi importanti che vanno ad incidere sull'economia e sul futuro del paese, capisci?
2: Vabbè, ma noi abbiamo, non so se adesso se ce l'abbiamo più, ma abbiamo sempre avuto il debito quando arrivo lì dopo Manveleno, che non mi viene più quella parola, è da un anno a questa parte che mi succede questo. L'Europa, il debito con l'Europa avevamo e manco poco.
0: Ma no, noi abbiamo abbiamo debiti con tutti, non solo con l'Europa. Adesso col PNRR abbiamo preso a debito anche soldi dall'Europa. Una parte sono stati dati a fondo perduto e una parte saranno restituiti con un tasso di interesse che mi sembra che non sia stato ancora, correggimi se sbaglio Pasquale, stabilito. Abbiamo preso soldi alla cieca senza sapere quanto ci costerà restituirlo. Anche lì dopo non è stato ancora stabilito, quindi anche lì se non ti comporti bene
1: toccherà restituire alle nuove generazioni.
0: Alle nuove generazioni, questo PNRR che stiamo largamente utilizzando per rifare campi da padel, campi da calcio, spogliatoi, come se noi fossimo il Brasile.
1: Abbiamo sicuramente utilizzato non bene.
0: Abbiamo le strade sfondate, gli edifici
1: non hanno fatto progetti quelli che comandavano, è un disastro. È vero che oggi i sindaci sfilavano tutti baldanzosi, però molta colpa è anche la loro, eh?
0: Eh sì, perché i fondi sono stati utilizzati solo per questo.
2: Ascoltate questo. È per voi. Non avete sentito l'applauso?
0: No, non si era capito.
2: Vabbè. Non
1: si era
2: capito.
1: Però l'hai detto,
0: l'abbiamo capito adesso.
1: Si sente. Si è sentito adesso? Sì, si è sentito.
2: Ecco, questo perché per questo che dice il Marchese Pasquale dell'Italia di E, tutto ci può stare, ma un governo deve governare, non deve fare delle cose perché sa che lì ci prendono i voti, perché questo è, perché
0: ma questo lo fanno tutti i governi, no? E stiamo vedendo anche a Macerata adesso con le elezioni che si stanno facendo, no? Gli accordi trasversali, il vescovo oggi in prima pagina, insomma, no? Sul Resto del Carlino, no? Che ha messo le mani avanti,
2: lo so.
0: Perché si parla, no, che l'asse potrebbe essere spostato con l'appoggio dei voti della Chiesa, o comunque dei cattolici,
1: più che della Chiesa,
0: dell'area cattolica,
1: sì,
0: no?
1: Esatto.
2: Ma io ti dico, allora me ne devo andare perché sono
0: abbiamo una telefonata sotto.
2: Ecco, quello che vi dico è: leggete questo libro, perché c'è tanti particolari che fa avvelenare, ci sono da lunghi anni.
0: Lo so.
2: Ecco, e l'altra cosa, poi me ne vado, che volevo dire, io ho un parente che sta in pensione, ma per tantissimi anni ha portato le macchine, è stato autista di macchine blu, e mi fermo qui.
1: C'è stato un periodo in cui le macchine blu erano contestate, adesso non se ne riparla più, ma si fa passare un po' di tempo e poi tutto rientra.
2: Funziona così. Mi raccomando, a voi e agli ascoltatori, questo libro, ce ne sono 3 o 4, ma questo è qualcosa di serio.
0: Ripeti il titolo?
2: Il titolo è Potere Assoluto, i 100 magistrati che comandano in Italia. Io vi saluto tutti, vi ringrazio di avermi fatto parlare e vorrei parlare un'altra giornata. Ciao.
0: Chiama più tardi, richiama di nuovo, no?
2: Buonanotte.
0: E quindi anche Paola ha detto la sua. Allora, avevamo un paio di telefonate sotto, poi hanno interrotto. Eccola. Pronto? Festina lente.
3: Aspera lastra. Perché mi pare più significativa, perché oggi per aspera lastra, pure angusta è proprio la
1: l'angusta la ragosta.
3: Ma tu mi prendi per i fondelli. Certamente mi piace perché è qualche cosa di diverso, vedi, un latino manco maccheronico, questo è un irridere un poveraccio come me,
1: no,
3: che sforzasse e parlavo dei cattedrati.
1: Tutt'altro.
3: Però mi fa piacere, ecco. Saluto la signora mi è piaciuto, che veramente non so se è Mirella oppure la signora naturalmente Rina. Mi sono sbagliato?
0: No, prima ha chiamato Paola Blu.
3: Ah, allora si era saluto Paola Blu. No, perché non ci sento. Quindi mi stravolge tutto questo mancato udito, capite? Quindi me dovreste dire se siete amici, ma non chiama più, no?
0: Perché?
3: Perché non sento bene, non sento, mi tocca mettermi vicino alla radio. Poi volevo dire qualche cosa su De Gregori. Avete sentito la polemica?
1: Sì, tra De Gregori e lo scrittore De Luca.
3: Però tutto questo scandalo non ce lo vedo io, professore Marchese, capito?
1: Ma cioè che gli artisti si diciamo per gli ascoltatori che magari non conoscono insomma il fatto, no?
3: Sì, sì,
1: ecco, a proposito dell'impegno di alcune persone, diciamo, note dello spettacolo, della cultura, insomma, persone che i cosiddetti VIP, no? Di prendere posizione sulle varie realtà che accadono nel mondo, siano esse la guerra tra Israele e, insomma, il Libano, poi Hezbollah, Gaza, oppure l'Iran, oppure l'Ucraina, eccetera. Ci sono quelli che prendono posizione, principalmente Bruce Springsteen, che è quel cantante che molti
3: apprezzano,
1: The Boss. Sì, sì. Born in USA, nato negli Stati Uniti, si è messo, mentre faceva il concerto, si è messo a parlare male di Trump, no? Perché lui non condivide la sua politica. E allora, su questo esempio, anche in Italia alcuni hanno cominciato a dire la loro, no? Soprattutto nei confronti di Netanyahu e del sionismo, no? Ecco, poi è intervenuto De Gregori, ha detto: guardate, io sono un po' confuso, non ho delle idee molto chiare per la verità, e quindi preferisco non esprimere. Apriti cielo, subito è stato considerato non più l'uomo di sinistra, perché, ma tutti questi riferimenti stupidi destra-sinistra in Italia non c'ha più nessun significato. Bravo. Perché le ideologie sono tramontate. Ecco.
3: No, ma ha rovinato il mondo, se vogliamo, no?
1: Sì.
3: Delle volte per una cosa stupida.
1: Le ideologie sono tramontate quando è saltato prevalentemente Yalta, quando è finito con il muro di Berlino e con la fine dell'Unione Sovietica, è finita la guerra fredda, e quindi sono finite le ideologie, le grandi ideologie anche del Novecento, no? Tu consideri comunismo, socialismo, fascismo, esistenzialismo, tutte ste robe qui, no? Sono quasi tutte tramontate. C'è questo pragmatismo, c'è questa voglia di divertirsi nell'Occidente, di vivere la vita,
3: però un divertimento pericolosissimo,
1: pericoloso, perché poi sfocia nell'individualismo, sfocia in questi atteggiamenti che provengono prevalentemente un'altra volta dal mondo anglosassone, no? Quello del gender, quello del woke, tutta questa roba, no? Che ha a che fare con tutte le cose più strane di questo mondo, noi viviamo questa realtà. Allora, dentro a questa realtà così confusa, effettivamente qualcuno dice: io non ci capisco più niente, abbiate pazienza. Questo è quello che dice De Gregori.
3: Io vorrei riportarti un attimo sul cinema, che il cinema è proprio la trasfusione della realtà, no? Se vogliamo.
1: Sì.
3: Dunque, ti dico un personaggio, Douglas MacArthur. Douglas MacArthur erano i più grandi generali americani, no?
0: Ecco, generale MacArthur. Certo.
3: Prego.
0: MacArthur era il grande generale.
3: Comandava tutte le forze del Pacifico. Del Pacifico, compreso l'ammiraglio Nimitz, che Nimitz era la marina, no?
0: Sì.
3: Però lui lo chiamava MacArthur il micato senza corona, come dire l'imperatore, no? Quando hanno firmato la resa sulla famosa corazzata Missouri senza condizioni, il Giappone si è arreso senza nessuna condizione.
0: E certo, dopo due bombe atomiche.
3: Ecco, dopo la bomba atomica.
0: Due bombe atomiche.
3: Cioè, lo metto in Missouri, cioè Harry Truman, era molto geloso di... era subentrato a quello che era morto, naturalmente il presidente Roosevelt, no? Ma non era del Roosevelt. Allora, il micato senza corona ha avuto un'idea geniale, cioè da non processare come valutano gli americani, l'imperatore sarebbe stato condannato a morte, no? Perché l'imperatore era il responsabile massimo di quello che è successo a MacArthur e quant'altro. Invece si è messo per traverso MacArthur e l'ha salvato, e questo ha comportato che il Giappone oggi è il maggiore, nel sud-est asiatico, il maggiore alleato dell'Occidente, no? se no sarebbe stato amico di Mao Zedong, amico di Jong e quant'altro, mi seguite?
0: Sì, sì, certo.
3: Quindi lui, quando per una scusa qualsiasi è stato richiamato perché non lo sopportava Truman, perché sarebbe diventato presidente, no? Lì è finita la carriera di MacArthur, no? Tu pensa che lui diceva la moglie del generale e il generale del generale, no? Portava nelle zone operative la figlioletta con la moglie, sempre, capito? Questo non ci si fa caso a certe cose, non ci si fa caso. Però MacArthur è stato uno dei più grandi generali. E quando ha girato MacArthur, questo per il marchese, Gregory Peck con quel ciuffetto ha sacrificato, siccome era stempiato un po' MacArthur, ha sacrificato l'estetica, sfrontato è diventato, no? Non nel senso sfacciato, nel senso della fronte. Sembra 6 mesi è stato a West Point per imparare tutto di MacArthur, per quanto era meticoloso. È venuta un'interpretazione eccezionale, non so. Se tanti amici fanno, tu non ci sei stato mai a casa mia, forse adesso io prendevo un granchio. Qualcuno nota che ho anche il quadro del generale Douglas MacArthur, che è la persona di Gregory Peck. Però ritornando a Bomba, caro Pasquale, cari amici, qui si continua così, una parola a dire all'altra, alla fine viene una guerra mondiale che distrugge tutto il mondo. Questo è il mio cruccio, ragazzi.
1: Beh, rischio perché.
3: Scusate, vi dico una cosa importante: dopo domani, io finalmente, dopo un mese di passione, vado con me. M'aveva un'anima buona, giovane, m'aveva indicato, vado dagli esperti per quella famosa cosa che mi assilva da un mese, no? Quel telefonino, no?
1: Ah, per mettere.
3: Però vi dico una cosa: voi siete degli esperti. Mi mettono l'Alexa, no?
1: Quello sì, quello
3: è... sì, però l'Alexa non è che esclude
1: Amazon. No, si aggiunge.
3: Non esclude il Siri, no?
1: No, perché è un'applicazione.
3: È un'applicazione, vi ringrazio. Questo mi fa stato anche. Allora, dopo domani sono finite le mie pene, va bene?
1: Perché
3: e
1: poi.
3: Ho iniziato dopo pranzo con due signori che mi sono venuti a trovare. Capito? Uno meglio di un altro, non so, se dovessi votare io non voto perché sono troppo bravi tutti e due, capito? Allora capisco chi non va a votare, ecco. Però quelli vanno perché non ci sono i candidati, questi sono troppo bravi, è diverso, capito? Quindi vi ringrazio e vi abbraccio con affetto. Ah, saluto Rina e il caro Gaetano, poi saluta naturalmente il caro, naturalmente che ha perso il figlio, adesso mi sfugge.
0: Dario.
3: Dario, il caro
0: la figlia,
3: Dario,
0: la figlia.
3: Anna di Castelfidardo, Maria Pia d'Ancona, la Cecilia, ma perché tutte donne? Ma perché dopo uno pensa male, capito?
1: Ma no, perché pensa
3: mettiamoci male? Anche una donna, un uomo,
1: l'altra metà del cielo, no?
3: L'altra metà del cielo, sì, però io saluto solo l'altra metà del cielo, pare che da una parte piove sempre, da una parte invece è tempo buono. Allora, un maschio saluto il maestro di Petritoli, va bene?
1: Sì, ok.
3: Buonanotte, un abbraccio affettuoso e buona trasmissione a tutti e due.
1: Buonanotte.
3: E a tutti coloro i quali amano questa emittente. Ciao.
1: Grazie
3: a voi.
0: Ciao. E quindi anche il generale ci ha salutato e l'abbiamo sentito stasera pimpante, no?
1: Perché adesso metterà questa applicazione, poi lui ama molto, no, siccome è non vedente, no, chiedere notizie
0: sì, con le applicazioni più facile, no?
1: Con Alexa si riesce facilmente,
0: più facile.
1: C'è un'intelligenza artificiale, no, praticamente.
0: Sì, ce l'ho anch'io Alexa, quindi è un po' impicciona, però devo dire.
1: Poi ci si ascolta anche il notturno volendo.
0: Sì, mia moglie lo sente di lì.
1: Tramite Alexa.
0: Il problema è che è un po' impicciona.
1: Sei un po' impicciona, sì, ti dice quello che vuoi, ma che ti importa?
0: Aspetta, no? Un attimo, abbiamo un'altra chiamata. Pronto?
4: Pronto, buonasera.
0: Oh, Marco, buonasera.
1: Ecco Marco.
4: Buonasera Pasquale, buonasera al Marchese,
1: sì.
4: E buonasera a tutti gli ascoltatori.
1: Tutti i Pasquali in giro.
4: tutti Pasquali in giro. Dunque, voi avete nominato De Gregori prima.
0: Sì.
4: Che, per quanto ho sentito, perché io appena inizia la trasmissione, forse delle volte mi sto riprovando la canzoncina così. Stasera l'ho presa proprio a volo, diciamo, per l'occasione. Una canzone che scrisse De Gregori, ma forse una ventina di anni fa, che si intitola proprio Viva l'Italia.
1: Viva l'Italia, certo.
4: Quando aveva le idee un po' più chiare della cosa, diciamo. Perché da quel che ho sentito.
1: Beh, si riferiva all'Italia, non è che si riferisse a Israele, insomma, Netanyahu in particolare.
4: Ho capito. Va bene, ho preso questa cosa a volo, per cui non ho sentito l'inizio.
1: C'è anche Battiato che ha scritto Povera Patria.
4: Sì, è vero.
1: Va bene.
4: Ognuno poi ha scritto la sua.
1: Sì.
4: Ma io di tutto quel che si dice, eccetera, cioè chi ne sa più di me, certamente voi molto di più, quindi

0: più vedi persone che volano più, più in alto di te, e allora qualche volta conviene, diciamo, volare basso.
1: Quindi io guardo un po' il sunto delle cose,
0: sì,
1: e il sunto della situazione, adesso faccio un paragone forse fuori luogo, è come un uomo che indossa la divisa, deve essere consapevole che la divisa è una cosa importante, per cui si deve comportare in un modo importante nei confronti sia di se stesso, deve essere onesto, ma poi per la divisa che porta, e perché tante persone si affidano a lui, per cui c'è un dovere e anche una responsabilità addosso. Quindi poi tra diciamo, per come è nata questa nuova Italia 80 anni fa, eccetera eccetera eccetera eccetera, non entro, anche perché tante cose sono cambiate, però vedo che oggigiorno, forse un po' come De Gregori, ci capiscono pochi, tutti quanti.
0: Che cosa faresti tu per migliorarla questa nostra
1: Ma fase? Io innanzitutto non prenderei più in considerazione, innanzitutto farei meno elezioni e più referendum, perché
0: ma come fa la Svizzera, dici tu?
1: Beh, non lo so, veramente sono un po' non conoscente di queste cose, però è un mio principio, perché
0: ma referendum propositivi o referendum abrogativi? Perché tu sai che quindi bisognerebbe cambiare la Costituzione, perché no? Perché sì, propositivi sono quelli che attengono insomma all'aspetto costituzionale, mentre tutti gli altri sono abrogativi.
1: Beh, oddio, io ho detto così perché ecco una domanda.
0: Però questo non significa
1: cosa vuole.
0: Però questo significa che noi non ci fidiamo dei nostri rappresentanti, no?
2: Ma non è che non ci fidiamo, è che poi nei programmi elettorali dicono qualcosa e poi quando vanno da su perché se no non servirebbero, perché se uno vota un qualcuno, viene eletto dal popolo perché ha un programma che al popolo piace, quindi dovrebbe mettere a segno i punti del suo programma di governo. Il problema è che spesso questo non accade, e quindi
1: ma anche quelli che ci sono stati prima.
2: Sì, ma tutti.
0: No, ma la crisi è generale. La crisi della rappresentatività è generale.
2: Sì, sì.
1: Sì,
2: ma come dicevo prima Paola, cioè tu puoi avere un programma elettorale che fa scintille, il problema è poi riesci a porlo in pratica, a metterlo su? Perché raccontare di fare un qualcosa è facile, no? Come dire abroghiamo le accise sui carburanti, e poi quando vai lì ti rendi conto che non si può fare.
1: Non si può fare, però scusatemi, io vado sempre al sunto, al pratico. Siamo in crisi energetica per tanti motivi. Prima cosa chiedo, ed è essenziale tutte le volte che c'è una manifestazione il volo delle frecce tricolori per quello che consumano? È essenziale inviare armi per far sì che una nazione possa rispondere, possa far guerra? E non ci domandiamo i carri armati se vanno con i carburanti, quanto consumano, tutti quei missili che partono, non ci domandiamo quanto carburante consumano.
0: Beh, ma infatti Trump sta in difficoltà, ma Trump e soprattutto Putin sono in difficoltà per gli soldi spesi per le guerre, no? Ma l'America pure, l'America ha quantificato non so in quanti miliardi.
1: Però tutti fanno le guerre, non è che dicono fermiamoci un po' con questo.
0: Ma lì poi il discorso diventerebbe tanto complicato.
2: Diventa complicato.
0: Sai
2: discorso.
0: Che qualche volta con tanto cinismo le guerre le fanno anche per scaricare gli arsenali?
2: Sì.
1: Forse.
2: No, sicuramente questo, perché arrivano armi più moderne e quindi bisogna svuotare gli arsenali per ricostituirli con armi molto più efficienti e più moderne.
1: Allora, io ripeto, vado sempre al dunque. Quando sento dire che per fare una visita, anche le visite, sono una persona che ha bisogno di ogni tanto di alcune visite, eccetera, devi aspettare un anno e mezzo per avere una visita. Però poi senti dirlo, ho detto anche in un'altra trasmissione.

0: mi sembra già con voi, e mi avete detto, vabbè, ma quelli facevano, erano dei ricercatori, eccetera. Però quando senti dire che succede un qualche cosa, partono gli aerei, partono le navi, mi partono gli aiuti da tutte le parti del mondo, e noi invece, per avere una visita, stiamo aspettando un anno.
1: Io mi sono permesso di dire che con l'Ucraina probabilmente stiamo esagerando, anche con tutti questi aiuti che stiamo dando. Lì il discorso è questo: lì bisogna assolutamente costringerli a fare la pace. Ecco, qualche cosa l'Ucraina dovrà perdere,
2: ma il primo,
1: e qualche
2: primo,
1: cosa la Russia dovrà rinunciare.
2: Ma è il primo che si deve convincere, sono gli europei. Vi rendete conto che avevano alzato di nuovo un'altra ombra di dubbio su Putin, su quel drone che era esploso lì sul territorio rumeno. Quando poi si è scoperto dopo che è stato colpito e deviato dagli stessi ucraini.
0: Ecco appunto.
2: Cioè, capisci? È questa voglia della popolazione europea, di alcune frange europee, dell'esercito europeo,
1: sì, ma dei governanti,
2: di attaccare sempre la Russia e dar la colpa sempre a Putin per ogni cosa che succede. Quindi il primo che non vuole la pace è l'Europa.
1: Ma l'hai detto tu, no? L'hai detto tu. Stiamo in grosse difficoltà per quanto riguarda l'energia. La Russia ce la offrirebbe di nuovo, nonostante tutta noi non la prendiamo per un malcelato senso di orgoglio, di che cosa non so,
2: non farli guadagnare
1: troppo.
2: Ma compriamo il gas americano, che poi qualcuno sostiene essere quello russo, che viene venduto agli americani e poi rigirato a noi a un prezzo triplo.
0: Allora, a questo punto, ecco, il popolo cosa vuol sentire? Vuol sentire che con tutti i bisogni energetici che abbiamo, che
2: però
0: ci avesse detto.
2: Però Marco, c'è da dire una cosa: che il nostro problema energetico ho fatto due nomi, Aldo Moro e Enrico Mattei. Queste persone volevano cambiare il volto della dipendenza energetica dell'Italia, solo che qualcuno glielo ha impedito, perché noi non possiamo alzare la testa più di tanto, e questo è il problema, capisci?
1: Ma anche per l'informatica, per l'Olivetti.
2: E per l'Olivetti anche, ce n'è stata anche per l'Olivetti, no? L'Olivetti quando aveva raggiunto
1: l'ha fatti
2: gli Olivetti, gli americani ci hanno tagliato le gambe. Cioè,
1: hanno venduto l'IBM,
2: cioè, ragazzi, qui stiamo parlando che il genio, le competenze italiane sono sempre state stoppate da qualcuno che non aveva l'interesse a farci crescere,
1: anche perché c'era Yalta.
0: Però io voglio dire anche un'altra cosa: quando qualcuno dice aumentate il potere d'acquisto, il PIL, quello e quell'altro, io gli risponderei, ma vorrei sentirlo pure da loro. Perché non andiamo a fare un'indagine al supermercato? Venga con me a fare la spesa.
2: Guarda, se senti il podcast, che avrò modo, appena ho tempo, di poter registrare sul mio podcast Il Marchese del Grillo, se sentirai quello, vedrai che sarò anche pungente lì. E quindi vedrai che ti darò piena ragione, insomma. Ecco, adesso stasera ho letto quelle quattro parole lì che avevo buttato giù, ma ho preparato anche un podcast proprio su.
1: La settimana prossima lo commentiamo. Bene.
0: Bene,
1: argomento per la prossima settimana.
0: Mi sentite?
2: Sì, vai.

all'Italia. L'Italia liberata, l'Italia del valzer e l'Italia del caffè. L'Italia derubata e colpita al cuore. Viva l'Italia, l'Italia che non muore. Viva l'Italia. Presa a tradimento, Italia assassinata dai Giordani e dal cemento. Italia con gli occhi asciutti e la notte scura. Viva l'Italia, Italia che non ha paura. La la la la la.

viva l'Italia, l'Italia che è in mezzo al mare, l'Italia dimenticata è l'Italia da dimenticare. Italia metà giardino e metà galera, viva l'Italia, Italia tutta intera, viva l'Italia, Italia che lavora, Italia che si dispera e Italia che si innamora. Italia metà dovere, metà fortuna.

l'Italia del 12 dicembre, l'Italia con le bandiere, l'Italia nuda come sempre, l'Italia

0: La la la la la.
1: Ebbene, bene, bene, bene, bene, viva l'Italia, viva la Repubblica.
0: Viva, nonostante tutto, viva l'Italia.
1: E viva Marco. Ciao Marco, grazie.
0: Grazie a voi, saluto tutti gli ascoltatori e un caro saluto e un abbraccio in particolare a Dario e la sua
1: certo.
0: Oriana, la sua famiglia.
1: Sì.
0: Bene, buon proseguimento e buonanotte a tutti, io continuo ad ascoltare naturalmente.
2: Grazie.
3: Ciao.
2: E quindi abbiamo sentito anche Viva l'Italia di Francesco De Gregori,
1: Oggi...
2: arrangiata da, sì, dal nostro caro Marco. Ecco un'altra chiamata. Pronto?
4: Pronto, buonasera.
2: Oh, signora Lina, buonasera.
4: Grazie della signora.
2: Signorina? Non credo.
1: Rina, finisce.
4: Oddio, dai 18 anni.
1: Ma no, c'è, giù. C'è il suffisso.
2: In giù.
1: Rina. Signorina.
2: Signorina.
4: Allora, Signorina. Mi schiarisco un attimo la voce.
1: Sì, prego, prego. Le sigarette bisogna eliminarle. Bisognerebbe.
4: E che faccio? No, mi metto una cosa.
2: Per alcuni le sigarette sono come la moglie, un male necessario.
4: No, se non voglio, cioè, allora, sono dei giorni magari che non mi va di uscire, rimango senza, ma non succede niente, ne faccio almeno benissimo. Non è che sia proprio così
2: indispensabile,
4: però a volte
1: guarda, io Rina, oggi stavo a leggere un articolo di un neurochirurgo importante in Italia, il quale sostiene che dietro a tutte le forme di dipendenza, dalla dipendenza della droga, alla dipendenza del tabacco, alla dipendenza dell'alcol, alla dipendenza del gioco, alla dipendenza del telefonino, perché ci sono queste, tutti questi tipi di dipendenza, c'è un discorso di dopamina del cervello, e lui sostiene che non è un vizio, lo stigma sociale nei confronti di coloro che fanno uso di certe sostanze o si ubriacano o giocano e quindi si finiscono tutto il patrimonio
2: familiare,
1: esatto, ma è una malattia ormai, lui cita degli studi molto puntuali e precisi
2: che, sì, ma cosa la scatena?
1: La scatena, in parte la scatena l'ereditarietà,
2: addirittura?
1: Sì. Dal 50 al 60% l'ereditarietà influisce.
2: Beh, su chi beve sì.
1: Sì. Comunque poi l'ambiente
2: dove
1: chiaramente vivi, certo. E poi anche le frustrazioni personali, eccetera. Però ecco, succede questo, che l'utilizzo di tutte queste sostanze dopanti, chiamiamole così con un termine generico, porta all'anodia. Non vorrei sbagliare il termine, cioè praticamente la soddisfazione che si prova, la gratificazione che si prova bevendo un bicchiere di vino, utilizzando una sostanza stupefacente o giocando, che posso dire, al casinò. Ecco, quelle soddisfazioni che si creano e che creano insomma la dopamina all'interno del cervello, a lungo andare lo rovinano il cervello e si crea l'indifferenza per queste cose. Però dice una cosa, sembrerebbe irreversibile, ma non lo è, il cervello può recuperare.
4: Comunque
1: è uno studio molto molto interessante questo qui. Mi è capitato per caso di leggerlo, l'ho letto molto volentieri. Su Repubblica si trovava oggi. Su
4: premetto che non ho nessun vizio di nessun genere.
1: No, facevo per parlare.
4: No, ma
1: ci mancherebbe.
4: Quello della sigaretta, appunto, dicevo che
1: allora non si può chiamare più vizio.
4: ecco. Se non ce l'ho,
2: no, lei dice io non ho una dipendenza dalla sigaretta, è un modo per farmi compagnia, trastullarmi, capito? Quindi non è che io, se non fumo sto male, devo uscire per forza per comprarmi le sigarette.
1: Nulla questo. È coloro che non possono fare a meno, capito?
2: È quello per coloro
4: che a volte quando mi fa compagnia.
2: Ti rilassa, ti dà modo di rilassarti, no?
4: Anche perché non è anche l'aspiro, proprio per fare qualcosa.
1: Beh sì, certo. Sai, Maurizio Costanzo, quando era in vita, no, una volta raccontò che lui era un grande fumatore, poi a un certo punto, per motivi di salute, decise di smettere, dovette smettere. Però che successe? Che disse lui, io ho continuato a comprare le sigarette, la mattina andavo al bar a fare la colazione e poi mettevo la sigaretta in bocca, perché per me era una liturgia, no?
2: Ma non l'accendevo
1: dopo il caffè. Allora qualcuno, vedendo che la sigaretta in bocca spenta, si avvicinava
2: per accendere.
1: Dice, no. E lui rispondeva, no, grazie, non fumo.
4: Comunque, no, ripeto, io ne faccio benissimo a meno, insomma.
1: Certo,
4: io stamattina.
1: No, ma io senza riferimento a nessuno.
4: No,
1: ma ho raccontato soltanto quello che magari a volte noi lo consideriamo vizio, invece magari adesso comincia a essere considerato malattia.
4: Io stamattina sono uscita con delle amiche.
1: E quindi va curato diversamente.
4: Siamo andate a pranzo fuori, siamo state fino a tardo pomeriggio. Io non ho acceso una sigaretta. Non, ma proprio non ce l'avevo dietro.
1: Certo,
4: no.
1: C'ha altri interessi uno, certo, no?
4: Capito? Poi dopo torni a casa, stai da sola, cominci a girarti attorno e una sigaretta l'accendi,
1: Sì, perché stai solo, non fai, magari c'è un attimo di tempo libero, quindi dice come lo occupo.
4: Così,
1: no?
4: È un passatempo. Sì. La televisione no, perché è inguardabile.
1: Ma perché tutti quelli che arrivano a casa, la prima cosa che fanno, accendono la televisione anche senza guardarla?
2: Per avere compagnia.
4: È un'altra dipendenza anche questa.
1: Se ci pensiamo bene, sì, ma siamo tutti dipendenti da qualcosa.
4: Assolutamente.
1: Dopo ci sono delle cose che sono piccole, e se le cose sono un po' più preoccupanti, per carità. Però se tutto viene considerato, perché noi abbiamo sempre questa maledetta paura delle malattie psichiatriche del cervello, no? Ma il cervello è una parte del corpo, perché se uno sta male allo stomaco non è vergogna, e se uno c'ha un problema mentale è vergogna? È un organo del corpo che si può ammalare.
2: Però lo stomaco lo curi, la testa no.
1: Ancora non la curano. Perché è più difficile
2: che uno ha paura. Capisci? Proprio per questo uno ha paura, perché dice, se io racconto i miei problemi,
4: certo,
2: sono tagliato fuori dalla società.
1: È anche vero, secondo me, non lo so se dico una cosa impropria, è anche vero che le ricerche penso che non stiano tanto avanzate, perché ancora vanno avanti con le solite medicine, con i soliti farmaci,
2: e hanno scoperto questi farmaci dopanti, chiamiamoli,
4: sì,
2: dopanti,
4: ma
2: no?
4: Dicono,
2: che ti rincoglioniscono, ti mettono lì e vivi in un mondo parallelo.
1: Allora, c'è quella cosa di Belen che è successa 10 giorni fa, no? Aveva preso le benzodiazepine, no?
2: Sì, un classico.
1: La sera ne aveva prese diverse, la mattina si è ritrovata con un mare di problemi, no? Ha cominciato a urlare, a piangere, a strillare, ha chiesto aiuto, finché non è arrivata la polizia, i carabinieri, tutti, insomma, i pompieri, no, per aiutare l'ambulanza. Perché ma lei, il discorso del benzodiazepine l'ha prese perché sicuramente non stava bene. Quindi il problema è a monte, no? Quella
2: allora,
1: è...
2: allora tu devi sapere che quel genere di farmaco generalmente viene somministrato a persone che hanno un disagio borderline o una bipolarità.
4: Non è una cosa da banco, non è un farmaco da banco.
2: Quindi siccome la Belen l'ha dichiarato lei, se non vado errato, ha fatto largo uso di sostanze stupefacenti.
4: Ma va?
2: Queste sostanze poi ti portano a lasciano dei segni a lungo andare che cominciano con quel timore di essere sempre spiato, di essere sempre visto, no? che tutti ce l'hanno con te, cominci ad avere manie persecutorie. E poi lo stadio successivo è quello proprio della bipolarità e della depressione e quant'altro, perché sono l'effetto tipico che le sostanze stupefacenti lasciano al cervello dopo un lungo uso.
1: Però ci sono anche alcuni che sono bipolari e magari hanno un quoziente intellettivo molto alto anche per questo motivo, no? C'era un grande bipolare che è stato Vittorio Gassman, no? È stato un grandissimo attore, uomo di cultura, di teatro.
4: Aveva una depressione incredibile,
1: anche che scrisse il libro, no? Il futuro dietro le spalle. Però lui non credo fosse un cocainomane, no? Però ci sono alcuni che magari, come dice il Marchese, sono insomma soggetti a queste forme di bipolarismo dovuto all'utilizzo di sostanze stupefacenti.
2: Ma c'è anche chi ci nasce.
1: Ci nasce. È un po' come il discorso
2: può essere
1: dell'autismo.
2: Ma guarda che il bipolarismo può nascere anche da un'infanzia traumatica. Non è una cosa che uno ci nasce per forza, è una malattia che affligge la mente, vuoi perché dovuta a traumi oppure legata all'uso di sostanze che poi ti danno questi effetti,
1: insomma. Però da quello che si dice, si sente, no? Molti bipolari sono anche persone molto colte, molto intelligenti. Oggi siamo...
2: Ma quanti intelligenti fanno uso di sostanze? Il problema è questo.
4: Il problema è quello, appunto. Comunque, vabbè. Diciamo
2: poi per carità
4: che,
2: ci saranno anche
4: diciamo
2: le debite eccezioni.
4: Quando si parla di testa, così, è difficile da...
1: La testa. Perché stanno molto indietro con gli studi,
4: Oddio. Leggi che vanno avanti, fanno tante cose e poi... comunque una cosa sola è certa, che le case farmaceutiche grandi hanno bisogno dei malati.
1: Sicuramente.
2: È sicuro.
4: Non hanno bisogno dei morti, hanno bisogno dei malati.
1: Adesso è venuta fuori finalmente un ragionamento da fare, lo stanno facendo alcuni medici, sulla nocività dei farmaci che vengono dati soprattutto alle persone anziane, no?
4: Cioè, troppi.
1: Allora, esatto. Tu allora vai dal medico, vai dal cardiologo perché magari hai la pressione alta, eccetera, ti dà tre farmaci, no? Poi c'hai problemi di stomaco, te ne dà altri tre. C'hai problemi di dolori ossei, non so, te ne danno altri quattro. Cioè,
4: ma proprio per questo.
1: Allora, poi tu prendi 10 farmaci al giorno, ma l'interrelazione tra loro, ma si può sapere qual è?
4: Hai letto quello che ho letto io.
1: Esatto.
4: E alla fine, quando trovi 10 pasticchine là sopra, di quelle 10 ne basterebbero 2.
1: Esatto, perché loro non dialogano i medici tra loro, capito?
4: Ma non è che non dialogano, è perché non stiamo a dire quello che c'è dietro, no?
1: Perché devono vendere, dici tu.
4: Devono vendere, ma per forza, queste sono...
1: I famosi Big Pharma, i potenti del mondo, insomma, ecco.
4: Quindi quando si diceva tante volte ci devono eliminare perché siamo troppi, perché... No, loro hanno bisogno della gente malata e li devono, per certi versi...
2: Ci hanno fatto anche
4: ammalare.
2: Un film, no? Il dottor Knock, ve lo ricordate? Il film di quel medico francese che i medici condotti di una volta, no? Che vivevano nei piccoli paesini, che questo si moriva di fame. va in pensione e viene sostituito da un nuovo medico, il quale dice: ma qui si muore di fame. Il collega che lo lascia dice: guarda, qui stanno tutti bene, godono tutti di ottima salute, è un paese di contadini dove qui scoppiano tutti di salute. Questo che fa? Comincia a fare le visite a tutti e comincia a dire che tutti hanno una malattia.
1: Esatto.
2: E gli si mette d'accordo col farmacista e fanno affari d'oro. Quindi, capito? Fa sembrare i sani malati.
1: Sono sempre
4: ma
1: bene
4: le farmacie.
2: Ma tu parti dagli integratori.
1: Garattini lo dice tutti i giorni, nell'altro di 96 anni che c'è.
4: Fantastico.
2: Siamo pieni di integratori.
4: Possiamo allargare il discorso dai farmaci all'alimentazione, perché periodicamente ci dicono: oddio, questo per carità fa male, allora per un periodo, perché fa comodo una certa industria,
2: certo.
4: Quell'altro poi dopo non è bene niente, cioè, se noi...
2: Ma io ricordo quando qualche anno fa venivano demonizzate alcune sostanze, tipo alcune la frutta secca veniva demonizzata perché ipercalorica.
4: E le mandorle,
2: wow, ma che scherzi, andavi da un dietologo, le noci.
4: Adesso
2: invece fanno bene le mandorle, le noci, spuntino, perché sono ricchi di grassi buoni.
4: Esatto.
2: Ma allora io dico, gli antichi, gli anziani, io mi ricordo quando ero ragazzo io, non si faceva un pranzo domenicale o di festa importante se non si concludeva con la frutta secca.
4: La frutta secca, come no?
2: Poi è stata demonizzata, per carità. Non si poteva toccare più la frutta secca, che schifo, ingrassi, fai. Adesso invece, adesso vedi tutti sti ragazzi che vanno in giro con i semi, con le mandorle, con le noci, le bustine, no? Usa la dose precisa dello snack pomeridiano, mattutino, già
4: figlio,
2: pronta, capito?
1: Tipo la farmacia.
2: Tipo farmacia.
4: Se fa una cura adesso, insomma... chiamiamola dimagrante? Sì, perché quello è. Gli ha dato le mandorle.
2: Figuri, noci, mandorle.
1: Sì, ma poi anche questi che fanno le cure dimagranti, se vai incontri 10 persone, 10 tipi di cure diverse.
2: Ah sì, quella che
4: quindi
2: quella che elimina i carboidrati.
1: Ma come gli psicologi.
2: Sì, ognuno dice la sua.
1: Scuole di pensiero.
4: Una volta le uova, per carità
2: il fegato,
4: le
2: ti uova, spacca il fegato, ti fa venire i trigliceridi.
4: Più ricco, più sano che
2: ma i nostri
4: esistere.
2: contadini, i nostri nonni vivevano di uova, di tagliatelle e di uova.
1: Adesso
2: fresche.
1: Anche col vino
2: adesso se la sono presa pure con il vino, no? Certo, se bevo...
4: addirittura vorrebbero mettere l'etichetta che nuoce alla salute.
2: Sì, ma scusate, certo, se lo fai
1: il prosciutto.
2: Sì, vabbè, ma se tu il vino lo fai adulterato,
1: se te ne bevi un litro.
2: No, vabbè, a prescindere, ma se tu ti bevi un bicchiere di buon vino che diventa aceto, vedi che quello non ti fa male, ma se ti bevi il vino da 1500 euro fatto dall'enologo corretto e aggiustato con sostanze solfiti, bisolfiti, solfiti e cose varie, è normale che poi quello ti fa male, insomma, no?
4: Se noi tutti tornassimo a una vita, diciamo,
2: naturale. E ma non c'è Bill Gates che ci vuole portare la carne sintetica? A mangiare i grilli, che dobbiamo fare?
1: Quella per fortuna sono tornati indietro.
2: I grilli
4: hanno fatto quel famoso, in Francia mi pare, quel famoso semaforo, no?
2: Sì, dove, sì, in Francia e in Inghilterra anche c'è il semaforo con verde, rosso, giallo a secondo di qua. Addirittura il parmigiano e il prosciutto crudo
4: la
2: risultano.
4: La Coca-Cola fa bene.
2: Sì, come no?
4: Fa male,
2: come no? Scherzo.
4: Fa male, è rosso, l'ha messo rosso, ma insomma.
2: Perché c'è il sale, perché c'è il sale fa alzare la pressione, però poi ti bevi la Coca-Cola che è piena di sostanze del cavolo, quella fa benissimo perché fa bene alle tasche delle multinazionali.
4: Ecco, allora dovremmo imparare a ragionare con la nostra testa.
1: Si chiama Nutri-Score.
2: Ma purtroppo siamo schiavi della TV. Siamo schiavi della TV.
4: Prima di venire. La TV è un mezzo per
2: stasera
4: canalare.
2: stasera, prima di venire in venire in radio, stavo vedendo, perché io la televisione la vedo poco, stavo su YouTube e mi sono visto un documentario sul lusso, ma il lusso inteso, questo documentario diceva: scommettete che io vi do 7 marchi di scarpe di lusso che voi non conoscete.
1: Il lusso, in effetti, il lusso, quello che
2: il vero lusso, cioè scarpe che mettono i reali d'Inghilterra che costano 5-6 mila euro il paio,
4: quelle che stanno a Corridonia,
2: no, non è quello il lusso,
4: neanche quelle,
2: no, ci sono delle marche che è l'unica che conoscevo io, e tra quelle ne conoscevo un paio, le altre non le conoscevo proprio, cioè ma marche di scarpe che adesso, stando qui nelle Marche da tanti anni, con cuciture della suola Goodyear, con manifattura a mano, cioè scarpe che nelle Marche,
4: e ci abbiamo Santoni,
2: abbiamo visto fare,
4: ci abbiamo Santoni che è il massimo, no?
2: Sì, però non viene annoverato tra questi grandi marchi. I grandi marchi, ci sono dei marchi,
1: è riuscito a entrare nella galleria Umberto I di Milano, c'ha un piccolo store, non è una grande come altre marchi, come altri brand,
2: però ragazzi la Casa Reale si serve di un brand inglese storico che fa scarpe da 150 anni, dove tu entri lì, ti fanno la forma del tuo piede, te la costruiscono in legno, te la conservano loro, e ogni volta che tu ordini un paio di scarpe tirano fuori, partono da quella forma,
1: se la scarpa non sei tu che
2: ti adatti il piede alla scarpa, la scarpa viene costruita sul tuo piede.
1: Se alla regina viene la Lugevalgo, che fanno?
2: Glielo correggono. Gli fanno la nuova forma.
4: Andrà dall'ortopedico.
2: In effetti loro dicono che partono da quella forma per poi correggere eventuali problematiche.
1: Sì, l'aggiornano.
2: L'aggiornano, capito?
4: Viene
2: conservata da loro per sempre, ma non solo questi, ci sono altri marchi famosi, e tra i quali c'è un marchio importante italiano, l'Oro Piana.
1: Quello per i vestiti,
2: per le scarpe, ma un paio di scarpe. L'Oro Piana nasce come scarpa,
1: non nasce come,
2: no.
1: Come,
2: l'Oro Piana
1: come tessuto?
2: Come tessuto e come scarpa. In effetti, i tessuti loro li applicano alle scarpe.
4: Capito? Vabbè, non è roba per me, via, su.
2: Vabbè, diciamo che.
4: Comunque, un'altra cosa, tanto perché questo, ecco, ripeto, non perché io sia, per carità di Dio, nell'oracolo né niente, però ho capito che devo fare di testa mia. Io non uso farmaci, li evito nel modo più assoluto, sono arrivata alla mia bella età senza avere nessun tipo di problema.
2: È poco non è.
4: Non riesco, perché sembrerebbe che non si possa smettere una volta che hai incominciato a prendere la pasticca per la pressione, non la puoi più.
1: È a vita quella.
4: Comunque, io non so da quanti anni è che non mi prendo la pressione.
1: Beh, quello non è fatto bene, dai.
4: Ma sto bene.
1: Sì, per sicurezza.
4: Ma perché devo star male al pensiero?
1: Quello è vero, sì.
2: Ma tu sai che c'è gente che quando si misura la pressione ha un innalzamento della pressione, perché ha il problema della misura. Io, mia cognata, che quando fa le visite mediche per il lavoro, ormai lo sanno che lei, quando rimisura la pressione, sua sbalza quando gliela misurano,
4: specialmente quando vai dal medico, quando vai allo studio del medico. Se tu la pressione, il medico viene a casa, che tu stai a casa tua, stai più tranquillo, la pressione si normalizza, oppure delle attenzioni che non tutti hanno. Quello, per esempio, prima di prendere la pressione bisogna fare la pipì.
1: Sì, è vero questo.
4: Prenderla 3 volte di seguito a distanza di un minuto.
1: Sì.
4: Insomma, il braccio destro e il braccio sinistro danno una pressione diversa. cioè ci sono una miriade di cose, ma io perché devo star male al pensiero di star male?
2: Ma se no non fai felice le case farmaceutiche.
4: Per me potrebbero chiudere.
2: Ah, fosse per me, guarda, io le affonderei proprio, guarda.
4: Quindi proprio preferisco tenermi il mal di testa.
2: Sì, sì, è stimolare il sistema immunitario a risolvere il problema.
4: Esatto, esatto. Comunque, va bene, detto questo. Allora, partendo dal principio, editoriale fantastico del Marchese.
1: Vero,
4: Ma tempo perso.
2: Grazie.
1: Che tempo perso.
4: Troppo sottile, troppo...
1: No.
4: Beh, ho detto la mia.
2: No, è giusto, per carità.
4: Sorvoliamo su tutti gli altri argomenti perché...
2: Perché sappiamo come la pensi.
4: C'è anche il discorso quando si parla, no, di capi di governo, del... tanto sappiamo che non comandano niente. Non decidono loro niente.
2: È quello che dicevo io a Paola Blu. Tu puoi, puoi essere armato di tutta la buona volontà.
4: C'è qualcuno sopra
2: che ti blocca, decide, che ti ostacola.
4: Che decide se devi restare o se te ne devi andare. Berlusconi se ne doveva andare, dava fastidio. Avevano portato lo spread.
2: Hanno trovato il sistema per mettere paura alla popolazione.
4: Per mettere paura.
2: Ed applaudire chi l'ha mandato a casa.
4: Capito?
2: Craxi è stata la prima vittima.
4: Una delle tante, diciamo.
2: Sì,
4: no?
2: Diciamo, si è passato con Craxi, si è passato dall'abbattere la persona fisicamente all'abbatterla con l'avviso di garanzia. Si è cambiato il sistema, però il risultato è quello. Insomma,
4: resta il fatto che non
2: Mattei e Moro l'hanno abbattuti diversamente.
4: Non comandano niente, apparentemente, ma poi no, in sostanza no.
1: Ma no. Guarda, mi permetto di dire una cosa, no? Su Mattei. Mattei aveva stabilito dei rapporti con i paesi produttori, in particolare la Libia, ma
2: che non erano di sfruttamento, ma di collaborazione.
1: Addirittura il 50% del prezzo, insomma, del guadagno, del ricavo, insomma, adesso non so dire di preciso, andava al paese produttore.
4: Certo.
1: Allora, questa era un'idea formidabile per evitare tutto il trasferimento di gente per l'immigrazione, perché ci sarebbe stato uno sviluppo in quei paesi, capito?
4: Ma le sette sorelle cosa hanno fatto?
1: Ma quelli che continuano a fare oggi con le terre rare, con il petrolio, con
4: quanto poi altro. Adesso
2: e poi ci sono e seguono a ruota adesso le case farmaceutiche.
4: Adesso faccio la classica insalata russa, quindi ci metto su tutto e parlare di Russia. La stessa Ucraina si rifornisce dalla Russia.
2: Sì, sì, certo, ma l'Inghilterra si rifornisce dalla Russia.
4: Insomma, la Francia. Noi siamo i più bravi di tutti.
2: Ma perché noi dobbiamo fare bene i compiti a casa?
4: Ah, perché se no ci mazzano.
2: Se no ti schiacciano, capito?
4: Insomma, allora noi siamo bravi, abbassiamo la testa.
2: Tu devi stare sempre in eterna sofferenza.
4: Perché la Spagna si può permettere? Perché la Francia si può permettere di sforare? Perché l'Italia no? Che poi, insomma, non è che sforava di chissà quando, no?
2: No, ma poi non capire il motivo per il quale si sfora. Cioè...
4: appunto quello che stavate dicendo prima. Se posso sforare per le armi, perché non posso sforare per quello che è il problema energetico che si è creato?
2: Che poi è legato sempre a quel problema.
4: Proprio in seguito alla guerra e a quant'altro? Però hanno detto no.
1: Evidentemente contiamo poco. questo.
4: Evidentemente contiamo poco.
1: Quindi bisognerebbe contare di più, bisognerebbe che i governi lasciassero dietro le loro ideologie, le loro cose, e cominciassero a dire facciamo un programma dove ci riconosciamo tutti e andiamo avanti con forza, perché siamo tra uno dei paesi più importanti del mondo dal punto di vista economico, finché non ci tolgono tutto, perché ci stanno
4: prendendo. Sappiamo benissimo che comunque al di là del debito più alto, così, ma ci abbiamo anche le riserve,
1: il risparmio,
4: come si chiama? Non lo so, adesso sono pure io fuori di testa.
1: No, è così.
4: Ma ci abbiamo anche la ricchezza privata.
1: Sì, i risparmi.
4: I risparmi privati che ci potremmo ricomprare il debito.
2: Ma è quello che stanno facendo piano piano, ci vogliono togliere i risparmi dal conto corrente e ci vogliono togliere le case. Per questo si sono inventati la classe energetica.
4: Certo, l'80% degli italiani sono
2: proprietari almeno di una casa.
4: Di una casa o più di una casa.
2: Almeno di una casa. E quindi creando la classe energetica, tu che cosa succede? Che oggi hai una casa in classe A, ma quando sarà morto tuo padre e tu la erediterai, quella casa non sarà più in classe A, sarà decaduta, perché nel frattempo hanno trovato nuove soluzioni e quindi quella casa va rimodernata, va adeguata alla classe energetica con un impegno di soldi. E quindi chi ha questa casa, tra l'IMU, le tasse dell'immondizia, la ristrutturazione e il dover adeguare a livello energetico la casa a distanza di qualche anno, e ti porta a dire ma chi me lo fa fare?
4: Io dovessi mettere a norma quello che chiede l'Europa, poi sarà, non lo so, a me converrebbe comprarla nuova.
2: Ma non solo, loro ti dicono che non la potrai né affittare né vendere.
4: Non è più tua.
1: Mi posso dire una cosa? Il mercato del lavoro attuale prevede che un giovane oggi si debba spostare in varie parti, non dico d'Italia, ma addirittura d'Europa.
2: No? Sì, certo. Anzi, qualcuno ha lasciato pure il continente europeo per andare in Australia.
1: Allora, ditemi voi se una persona che un'azienda un anno lo fa stare in Italia, due anni in Germania e poi ritorna in Italia magari in un'altra parte, eccetera, può
2: avere una casa di proprietà?
1: Non serve, no?
2: Non serve più.
4: Se ce l'ho, però me la tengo.
2: Sì, però ti riempiono così di costi che alla fine non ti conviene.
1: E tu non la abiti, quindi
2: dovresti affittare, ma per affittarla devi tenerla a norma. Quindi...
4: Per affittarla e devo pagare, perché questo succede a me,
2: la ritenuta del conto, la ritenuta del conto.
4: Il 35%, perché superi un certo. Non so se vi rendo l'idea,
2: sì, ho capito, ma in effetti
4: ti ho detto, ma perché la tengo affittata? Se pago l'IMU,
2: attenta,
4: se pago le tasse su quel po', ho affittato un appartamentino di 50 metri.
1: Chiama Giordano dopo.
2: No, se ti chiama, se lo sa la Salis che la lasci vuota, te la requisisce la casa. Meglio tenerla affittata.
1: Salis oggi ha fatto un'altra gaffa, ha detto eliminiamo
2: la parata militare.
1: La ducetta se l'ha mangiato. Se l'ha mangiato.
4: Se io ho la possibilità, con i sacrifici, con le cose, di acquistare una
2: ma se
4: casa,
2: tu hai la fortuna di ereditare.
4: Pago 1000 di questa casa, che non è chissà cosa, 1200 euro l'anno di IMU.
2: Più l'immondizia.
4: Più l'immondizia.
2: Se non ce l'hai affittata,
4: quello di 50 metri e ci pago il 35%, pensavo il 24, sono arrivata al 35.
2: Vabbè, lo sanno che tu puoi, quindi dicerai,
4: certo,
2: fai uno sforzino.
4: E come no, la casa, quello piccolo, quello un po' più grande, ci sta mio figlio, quindi non c'ho reddito.
2: Capito, no? Però il discorso è sempre quello.
4: allora gli vado a chiedere la casa popolare.
2: Ma è questo il problema, che in Italia nessuno dovrebbe avere più la casa, bisogna chiedergli tutte le case popolari. Poi voglio vedere, qui pare che chi è proprietario di casa è un deficiente.
1: Le case popolari aspettano gli stranieri.
2: Ecco. Io mi tengo la faccia, vengo col barcone, voglio vedere.
4: Purtroppo. Comunque, vabbè, questa è un'altra delle...
2: Lasciamo perdere.
4: Secondo me ingiustizie...
2: Per alcuni, come ho letto nell'editoriale mio, come dice giustamente Pasquale, per alcuni è una fonte di reddito, è di speranza, per altri dice attenzione.
4: Secondo me ingiustizia, tutti questi lavori, per carità di Dio, il terremoto, i danni, tutto quello che è giusto, ma tutte, parlo di Tolentino, ma come Tolentino tante altre
2: realtà.
4: Quelle case che sono state ricostruite, perché a Torino hanno demolito tutto, non lo so perché, comunque hanno demolito tutto, quindi le case che sono state rifatte e che rifaranno sono tutte a norma, pannelli solari, tutto quello che è possibile. Questo ha portato a dimezzare il valore delle case che non sono state terremotate.
2: Certo, ma questo è studiato apposta, è tutto studiato apposta, è fatto tutto apposta.
4: Capito? Cioè, arricchito alcuni e impoverito altri.
2: Eh sì, e questo è come il bonus 110, no? Che chi aveva i soldi si è ristrutturato con i soldi degli altri la casa propria, il palazzone, e i poveracci sono rimasti sempre nella casa con le macchie di umido.
4: Il poveraccio che deve, dovrà, speriamo di no, perché se io voglio mantenere la finestra di legno come era una volta, perché tra l'altro a me dà sicurezza perché c'è un ricambio di aria, di cose, sorvoliamo su tutto.
2: Ma poi sono materiali naturali?
4: Sono, ma io dentro casa mia potrò stare come mi pare?
2: La signora di Berlino dice
4: Nine,
2: di panettone là, come la chiamo.
4: Però
2: io,
4: lei si è aumentato lo stipendio a 38.000 euro.
2: Ma quella poverina, tu non sai, ha delle spese, insomma, tu ti pare poco tutte le mattine andare dal panucchiere e farsi fare la testa di panettone lì?
4: Certo che sì. Comunque
1: deve comprare il cherosene per spostarsi di 80 km con l'aereo.
4: Scherzi. Con l'aereo. Ecco, dopo inquiniamo, dopo c'è la panda
2: no,
4: che inquina.
2: Inquini tu, lei no. Tu inquini, certo. Io inquino.
4: Appunto, il povero disgraziato che non si può andare a comprare l'auto nuova elettrica o come vogliono.
2: La prende a noleggio.
4: È così, va bene. A parte tutto, però che deve magari usa la panda per andare a fare la spesa il sabato perché sta magari è distante da quello inquina e non potrà più neanche andare a fare la spesa, accompagnare magari l'ottantenne che non può portare la moglie a fare la spesa.
2: Certo, mi sembra no? Giusto.
4: Cioè, ci sono delle cose veramente non ci pensiamo perché altrimenti non dobbiamo.
2: Ma spesso chi prende queste decisioni è gente che non conosce questi problemi, perché è sempre stata nel lusso, nel avere,
1: certo, avere arena. Posso fare una provocazione? Tutte queste cose che noi abbiamo detto, no, in maniera anche diciamo così cordiale questa sera, eccetera. Secondo voi porteranno voti a Vannacci?
2: Sicuramente sì.
4: Probabilmente sì.
2: Sicuramente sì, perché sì. Vannacci secondo me farà l'esploit che ha fatto il 5 Stelle, perché sì. Il popolo italiano cerca un'alternativa a un governo fatto sempre di inciuci, di imbrogli, di promesse non mantenute. Vannacci è un uomo che ha dato dimostrazione, è decisionista, però sì. Ripeto, anche Vannacci va in Europa e che fai? Devi uscire dall'Europa, sennò che fai?
4: No, ma anche
2: come ragioni farà, con quella gente?
1: Lui c'è la visione dell'Europa delle patrie, dell'Europa
4: oltretutto cosa sarà di questo bacino di voti che probabilmente dalle
2: supererà il 4%.
1: Già superato,
2: supererà il 4%.
4: per quando
1: alcuni dicono 5, alcuni pensano
4: per quando 5. Andremo a votare l'anno prossimo lo danno all'8%.
1: All'8, sentito tu, io sarei al 5.
4: No, io so che adesso è quasi al 5, 4 e 8 qualcosa del genere. Ha fatto un sacco di tesserati, insomma,
1: ma con 2 mesi
4: esatto. È arrivato a 70.000 tesserati in 2 mesi, insomma è una cosa un po',
2: cioè, è una nuova speranza che il popolo italiano ha,
4: certo,
2: vedere cambiare qualcosa.
4: Certo,
2: un uomo coerente sembra un uomo coerente,
4: però poi come utilizzerà questi voti? Quando sentiamo la Lega non ne vorrà sentir parlare,
2: no, il problema
4: Italia sembra che Marina, e lui ha detto ma chi è Marina?
2: Chi è Marina, no? Giustamente.
1: Ma Zangrillo di Forza Italia oggi ha detto se lui è d'accordo possiamo ragionarci.
2: Ma il problema, ministro Zangrillo. Allora ascoltami Pasquale, il problema non è poter ragionare, perché tanto io sono convintissimo che Vannacci, se fa un'alleanza, se dovesse fare un'alleanza, la fa col centrodestra, non sicuramente col centrosinistra. Però il problema qual è? Che Vannacci, se dice che il quadro deve stare al centro della parete, deve rimanere al centro della parete, non è che lo lasciamo sulla parete, capisci? Perché il politico parla di mettiamo il quadro al centro della parete, poi diventa mettiamolo sulla parete, l'importante è che sta sulla parete. Lui non è così, non scende a compromessi, capito?
4: Se dovesse scendere a compromessi perderebbe i voti.
2: E certo.
4: Quindi è in una situazione, perché non avrà tutti questi voti da poter
2: all'infuori che lui non farà come ha fatto.
4: No,
2: ma secondo me la cosa più intelligente che può fare è quello che ha fatto la Meloni anni fa, cioè costruire il partito, farlo crescere e rimanere sempre all'opposizione e non fare alleanze con nessuno.
4: Però farebbe perdere il centrodestra.
2: E vabbè, ma lui dice io devo andare avanti, perché tanto comunque se entro nel governo col centrodestra e questa gente mi prende in giro perché mi dice una cosa, poi me ne impone un'altra, perché si mettono d'accordo, io devo comunque far cadere il governo e quindi magari vengo additato come il traditore, come
4: però
2: quello...
4: magari lui, magari una volta dovesse arrivare a un compromesso, chiederà, vorrà una posizione
1: di rilievo.
4: Sì, certamente.
1: Sì. Beh, ministeri importanti, no?
2: Io ho capito, ma quello è il ministero della difesa, a lui più che il ministero della difesa, la persona più capace di lui, dove la metti?
1: Sì, indubbiamente.
2: Sarebbe comunque forse la svolta per le forze armate.
1: Non so se le forze armate ce lo vogliono.
2: Ma guarda che lui è amato dai militari, perché lui è stato l'unico dei generali che quando ci sono stati problemi ai militari è stato l'unico che si è messo dalla parte dei militari. Questo gli è costato la carriera.
4: Il problema suo si è giocata tra virgolette la carriera per aver denunciato
2: il problema dell'uranio.
4: Cosa da poco,
2: quando il presidente, l'attuale presidente della Repubblica, era ministro della difesa.
4: Esatto.
2: Vedi un po'
4: quando
2: adesso
4: siamo partiti, no? Siamo andati in Jugoslavia, no?
2: Gli americani hanno sparato le bombe all'uranio impoverito e poi hanno mandato gli italiani a
4: il
2: piazza.
4: Mare Adriatico pieno
2: di bombe.
4: Dovremmo saperle queste cose per poter.
2: Ma queste sono cose che non si dicono.
4: Lo so, però dovremmo noi andarcele a cercare.
2: Ma non è che tu te le vai a cercare, ma l'italiano non gliene frega niente.
1: Il governo d'Alema,
2: l'italiano non gliene frega niente. L'italiano, non ti rendi conto che l'italiano già quando. Ma avete visto con il Covid che cosa è successo? L'italiano che accettava tutto, ma quando un italiano, se usasse la testa, l'italiano vede e sente che i contratti stipulati con le case farmaceutiche sono stati segretati. Perché l'italiano che sente che l'Europa stanzia miliardi da dare alle televisioni, alle radio, per pubblicizzare il vaccino, per parlare bene del vaccino e quant'altro, e abbiamo visto fior di giornalisti umiliarsi in maniera, dico, scandalosa, che certa gente, secondo me, in televisione, tra medici e giornalisti, dovrebbero scomparire dalla televisione. E ci abbiamo belle facce come quella ancora di Vespa, che sta ancora lì dopo che ha fatto una campagna contro il Covid, cioè contro i medici che parlavano contro il vaccino, che spiegavano che si poteva curare in maniera diversa e che
4: quelli ci hanno messo la faccia,
2: e lui li ha umiliati, radiati, gente che, tutti quelli che hanno cercato di veramente di curare secondo il giuramento di Ippocrate, sono stati poi messi alla pubblica gogna e addirittura hanno subito processi all'interno delle loro come si chiama, dei loro albi.
4: No, no, ma è stata una cosa,
2: medici che sono stati radiati e non è intervenuto nessun politico.
4: Adesso incominciano con altre
2: ma credo che con gli italiani sbattono male a sto giro,
4: questa
2: .
4: Volta penso proprio di sì,
2: e l'hanno capito, per questo hanno subito messo la coda in mezzo alle gambe e hanno detto: guarda che questi non li freghiamo più. Perché lo sanno che adesso la gente se ne frega della pandemia.
4: Però quando ti mettono davanti a certe situazioni, come hanno fatto per il Covid, no? Che non potevi fare a meno.
2: È stato un set cinematografico. Il Covid è stato un set cinematografico di un film di orrore.
1: Però scusate,
4: erano per cause naturali.
1: Però Rina, sì, questo è vero, una parte di quei numeri erano da scrivere anche a cause naturali, però quando nel telegiornale della sera ti dicono i morti di oggi sono 1200,
2: sì, 1300. Ma dei morti, ma guarda,
4: ma
2: che
4: quando
2: sei, ma ascoltami, scusami,
4: quando
2: Rina,
4: alle 6 del pomeriggio c'era quella parata di geni,
2: ma lascia perdere,
4: che ci davano tutti quei numeri,
2: sì,
4: tanti,
2: ma ascoltate
4: morti, tante...
2: sì, ma ascoltatemi, il problema è che quel periodo, anche oggi se noi facessimo un conto giornaliero dei morti in Italia tra infarti, incidenti, malattie, tumori, vedi che ne abbiamo ugualmente 1 milione, 1000, 2000, 3000, 5000 morti al giorno,
4: ma forse, ecco, però probabilmente
2: lì non si moriva più di infarto, non si moriva,
4: perché ci sono delle morti improvvise.
2: È certo, è certo. Ma scusa, lì non si sentiva più uno è morto di tumore, no.
4: Particolare.
2: Nessuno moriva di tumore, nessuno moriva di infarto.
1: Perché
2: nessuno...
1: molti li attaccavano questi respiratori.
2: Perché venivano attaccati i respiratori?
4: Intanto tanti sono morti perché, vabbè, giustificato, ci giustifichiamo dicendo che non conoscevamo, quindi non sapevamo come curare. Hanno bruciato i polmoni alla gente.
2: Siamo d'accordo, Rina, che non conoscevamo, però qualcuno ha proposto
4: delle... dicono loro.
2: Però qualcuno ha proposto delle cure alternative ed è stato ridicolizzato. Montagne. E poi mi devono spiegare
1: Montagne.
2: perché non si potevano fare le autopsie. Sono state vietate le autopsie.
4: Se uno cade dalla bicicletta e muore, gli viene fatta l'autopsia.
2: Mi spieghi perché uno che muore di una malattia.

0: lo scandalo delle mascherine che abbiamo
1: mai visto Conte dove si è piazzato?
0: E abbiamo fatto fallire aziende italiane che adesso vogliono.
1: Mai visto Conte dove si è messo?
0: E li dobbiamo pagare noi anche questi.
1: Mai visto Conte dove si è messo? Dove non pagherà?
0: Conte si è fatto inserire nella commissione.
1: Nella commissione così non potrà essere audito.
0: Ma dico. Cioè vabbè, lasciamo perdere, perché la cosa
1: è anche
0: veramente...
1: lì, vedi, se ci fosse stato Vannacci nel governo questa cosa non sarebbe accaduta, sarebbe caduto il governo.
0: Me lo auguro, cioè me lo auguro, perché vorrebbe dire che è una persona ancora una volta.
1: Sì, ma il problema qual è? Che comunque cade il governo, ma quegli altri si mettono d'accordo, perché la massa, l'unione fa la forza, non c'è niente da fare.
0: Sì. Comunque poi siamo comunque noi comuni mortali che non conosciamo, che non sappiamo, che non possiamo mettere bocca su certe cose, e dobbiamo subire. Però questa volta penso che hanno incominciato con quello dei topi, no? È finita lì, adesso non se ne parla più.
1: Sì, per forza.
0: Non crede più,
1: perché ha capito che non attaccava la cosa.
0: Non attaccava,
1: anche perché la gente ha capito che c'è la gente che muore improvvisamente, e si rifà le parole di Montagnier, al quale avevano dato del
0: che
1: pazzo, del rincoglionito, del pazzo rincoglionito, qualche grande genio, qualche
0: rincoglionito,
1: no certo, ma la famiglia comunque a quel signore gliel'ha fatta pagare, non ti preoccupare.
0: Non dimentichiamoci il grande dottor Del Donno.
1: De Donno.
0: L'hanno fatto suicidare.
1: Sicuro?
0: Vabbè, ho suicidato.
1: Sai. Tipo Calvi sotto il ponte. Con le mani legate e i sassi in tasca.
0: Sindona, ma ne sappiamo tanti, no?
1: Sì, vabbè.
0: Ecco, comunque sorvoliamo su tutto, perché dobbiamo imparare a ragionare con la nostra testa.
1: È un problema grosso. Il problema è grosso. Lo diceva Camilleri, no? In quella famosa intervista dove parlava del livello culturale italiano, dove la gente si affida alla televisione, perché tra analfabeti, semianalfabeti, dice, sono pochi quelli che realmente capiscono, quindi la gente si affida alla televisione. La televisione è diventata uno strumento di massa.
0: Io quando vedevo
1: se una cosa mi piace dei giovani di oggi è che quasi nessuno vede la televisione.
0: Quando io vedevo, dunque, il mio viale, come tanti altri viali di Tolentino, sono quasi tutti, insomma, vedi quasi a un chilometro di distanza, no? Vede già poi praticamente disabitato, perché il periodo del... lo è ancora, non è che... che le persone giravano con quelle mascherine, no? Quando non c'era anima viva in giro.
1: Ma vi ricordate l'inseguimento di quell'uomo da solo sulla spiaggia?
0: Al mare.
1: Ma a chi faceva
0: ma
1: male quello?
0: Fecero quella sceneggiata su Al Brennero, il camion con il pinguino lì, no?
1: Sì,
0: con tutte
1: sì.
0: Le cose. Poi dopo dovevano tenere questi vaccini a 80 gradi sotto zero, poi andavano a fare le
1: parate,
0: le al mare, alla gente in spiaggia. Dove stavano gli 80 gradi sotto zero lì?
1: Ma già quando li avevano trasportati nelle camionette, le portavano, dove stava la temperatura così bassa?
0: No, insomma, lasciamo perdere. Quando è stato, non hanno fatto più l'AstraZeneca, perché ci ammazzava tutti, se ne erano accorti tardi eventualmente. Ma in Inghilterra hanno usato solo quello, mi pare che ancora esistono.
1: Ma in Inghilterra mi sembra che non c'era quell'obbligo, gli stessi obblighi italiani.
0: Però loro hanno usato esclusivamente la AstraZeneca, perché era
1: sì, però
0: loro.
1: Mi sembra che uno dei pochi paesi dove c'è stato l'obbligo siamo stati noi, perché in altre nazioni,
0: assolutamente,
1: in altre nazioni era facoltativo.
0: Sì, comunque sorvoliamo.
1: Come è giusto che sia.
0: Per fortuna non hanno fatto l'obbligatorietà per i bambini.
1: Lo so, però molti li hanno costretti.
0: Perché sennò saremmo veramente.
1: Ma molti li hanno costretti, perché chi prendeva i pulmini, chi prendeva, non poteva salire sui pulmini. Io, mio figlio, sono dovuto.

0: dovuto vaccinare.
1: Mio
0: figlio non si è dovuto vaccinare perché il pulmino non lo poteva prendere, basket non lo poteva fare e non poteva far niente.
1: Non potevano andare a scuola, non potevano fare niente. Niente, comunque sorvoliamo, è passata e speriamo di non ricadere nello stesso sbaglio.
0: No, io mi auguro soltanto di vivere abbastanza per veder pagare tutta quella gente che ha messo in piedi questo sistema.
1: Mai.
0: Ma il Padre Eterno, sai.
1: Giustizia divina è un conto.
0: Guarda, io ti posso dire per esperienza. Ti posso dire per esperienza che nella vita ci sono tanti potenti. Gente che corrompe, gente che corrompe, gente che ha potere veramente alto, ma gira a distanza di tempo il conto gli arriva, sta tranquillo,
1: lo so,
0: che gli arriva.
1: Troppo tardi comunque.
0: Però gli arriva, l'importante
1: però
0: è che arrivi questo
1: conto.
0: I danni
1: già l'hanno fatti.
0: Sì, sì, questo sicuro. Però tu immaginati un po' se fanno i danni e neanche pagano.
1: Comunque, va bene, via. Parliamo di cose più allegre.
0: Ah, sicuro. Sicuro.
1: Perché se no ci arrabbiamo e basta. Cioè non ci arrabbiamo più neanche, credo.
0: No, ma non vale la pena.
1: Non ne vale la pena. Allora, intanto io voglio ringraziare il generale perché ogni volta mi commuove.
2: Beh, sì, è molto sensibile, generale.
1: Perché il suo ricordo, il suo pensiero sempre per Gaetano a me.
0: Beh, vabbè, Gaetano era uno che insomma, nelle nostre trasmissioni spesso interveniva.
1: No, ma al di là era
0: simpaticissimo.
2: Ricordiamo
0: l'ultimo intervento, no? Quando tu stavi da una parte e lui stava dall'altra parte, che telefonavate insieme.
1: Quella sera è stato fantastico.
0: Tremendo.
1: Io, Dario! Vabbè, dai. E comunque, detto questo, ogni volta mi commuove, perché non è da tutti ricordare dopo tanto tempo. A me, al di là del fatto che mi fa piacere, mi può assolutamente sì. Perché dimostrazione di affetto, di...
2: No, ma il Marchese ha una sensibilità particolarmente spiccata e quindi queste qui le cose le fa veramente perché le sente.
0: E non il Marchese,
1: il generale.
2: Sì,
0: il generale.
2: Scusate.
1: Sì, e comunque
2: seconda cazzo della serata.
1: Lo ringrazio e lo abbraccio perché ecco, appunto, ogni volta c'è questo pensiero che
2: Sì.
1: E poi vabbè, il solito abbraccio a Dario è fuori,
2: sì,
1: per carità. E peraltro saluto tutti.
2: E il resto è vita.
1: Tutto il resto è noia, diceva
2: Califano.
1: Tutto il resto è noia. E vabbè, va bene così. Ecco, ripeto ancora l'ultima volta, poi non lo dico più, non lo dirò più. Cerchiamo di far lavorare quella poca materia grigia che abbiamo in testa.
2: Fondamentalmente
1: cerchiamo
2: sì.
1: di utilizzarla, di insomma.
2: Ah sì, anche perché la utilizziamo per il 15-20%, non è di più.
1: Esatto. Esatto.
2: Quindi ce l'abbiamo 85% da parte, insomma, come
1: lo sfruttiamo.
2: Come dirci siamo quelli che mettono i soldi da parte?
1: Da buoni italiani. Risparmiamo.
2: Va bene, grazie.
1: Poi per portarcela dove?
0: Certo, questo poi.
2: Anche perché
1: ce la portiamo,
2: anche perché a chi la lasci in realtà?
1: Ma insomma,
2: oddio, non è detto che non si faccia trapianto del cervello, eh?
1: Ci arriveranno sicuramente. Ci arriveranno sicuramente, perché adesso
2: se fosse possibile, di chi lo vorresti tu il cervello?
1: Ma ce ne sono tanti di personaggi che. Uno dei tanti dei contemporanei senza tornare indietro. Cioè, non vi mettete a ridere. Io vorrei avere il cervello di Sgarbi.
2: Sgarbi?
1: Sì.
2: Ma prima della malattia?
0: Beh, è ovvio.
1: Naturalmente.
0: È ovvio.
1: Beh, insomma.
2: Certo.
1: Perché io penso che la cultura, l'intelligenza di Sgarbi, insomma.
2: Eh sì, erano.
0: Ma non solo l'intelligenza e la cultura, come dire, anche il coraggio di parlare.
2: A dialetti.
1: Esatto.
0: Il coraggio di parlare, perché molta gente non è che non pensa come Sgarbi, è che non ha il coraggio di dire.
1: Non ha il coraggio di. Esatto. Cioè abbiamo sempre il timore di dar fastidio a qualcuno
0: e di essere perseguitati. Ma lui poi alla fine ha pagato per quello che ha detto, perché alla fine vedi, si sono inventati il furto delle opere d'arte e quant'altro, e l'hanno mandato fuori di testa.
1: Assolutamente. Comunque, ecco, dopo che era l'altra cosa, un altro argomento che avete trattato, oddio, mi sfugge, e vabbè, l'età è quella che è, faccio troppo quello che faccio già, insomma. Qualche cosa mi può sfuggire.
0: Beh, abbiamo parlato dei.
1: No, ho detto che avrei fatto l'insalata russa, no?
0: Beh, è giusto. È buona.
2: È finita la maionese.
0: È buona l'insalata russa.
1: No, la maionese io me la faccio a casa. Non finisce mai.
2: Allora a posto così.
1: Con un minuto e mezzo faccio la maionese.
2: Non impazzisce, no?
1: No, assolutamente. Basta avere
2: un. Quindi c'ha un buon cervello la tua maionese.
1: Assolutamente sì.
2: Bene,
1: non è come il mio, sicuramente non è come il mio.
2: No, tutt'altro.
1: Vabbè, me lo ricorderò.
0: E richiama dopo, appena ti ritorno.
2: Sì, c'è qualcuno.
1: Mi torna in mente.
2: C'è okay. Qualcun altro?
0: Avevamo delle telefonate sotto.
1: Vi saluto comunque, ragazzi.
0: Grazie per i ragazzi.
1: Vi saluto.
2: Garçon.
1: Ma io quando dico ragazzi a voi, me ci metto anch'io, mi dà coraggio.
2: Certo. Certo. Come disse quel prete che predicava le suore, no? Si racconta, insomma, che predicava le suore e si rivolgeva alle suore dicendo fratelli, no? Fratelli, continuava a dire fratelli, e queste
0: si guardavano intorno
2: e dice: ma non vi preoccupate, perché quando io dico fratelli, abbraccio anche voi. Nell'abbraccio cosa intendesse
0: non si capisce.
1: Beh, adesso non stiamo a cercare il pelo.
2: La battuta sta sul discorso, sul termine abbraccio.
1: Non cerchiamo il pelo nell'uovo. Buonanotte.
0: Ciao, buonanotte. E quindi allora 0733 23 75 75, ci scusiamo ma la telefonata di Rina è stata molto lunga. Ecco la telefonata.
2: Sì,
0: pronto.
3: Sì, per fortuna che è stata lunga, perché ha trattato una concerie di argomenti. Un inciso lo posso fare?
0: E come no?
3: Ecco, Rina intanto mi ha ricordato che anch'io ho l'ipertensione. L'ipertensione ce l'ho per solito. Anche io come lei non me la misuro, ma io ho la dolce novella e lei però non c'è più il dolce Gaetano, quindi attenzione Rina. Ecco, io lo nomino perché gli voglio bene, perché ci beccavamo nel senso buono, non ci potevamo beccare, perché lui era romanista soltanto sul corpo, io ero dell'artiglieria di Bracciano, lui era della fanteria di Cesano, capito? Allora
2: sai Marchese che il nostro generale è generale di corpo,
3: no,
2: di brigata, generale di brigata.
3: Ma ti ho mandato le carte?
2: C'è tanto.
3: Hai visto le carte? Cassa canta.
2: Sì,
0: generale di brigata.
3: Il Marchese, però adesso al Marchese voglio sapere la carta del Marchese, che c'è scritto Marchese, l'hai vista tu?
2: Sì, come,
0: sì, come no?
3: Allora,
0: e che ci vuole scriverlo? E che ci vuole scrivere? Marchese.
3: Volevo dire a Rina, volevo dire che ho generalmente 95-100, 95-150. 100 significa sempre la minima, eh?
0: La minima, sì.
3: Oddio, quindi sto abbastanza. Io no,
2: 150 un pochino sopra, certo.
3: Molto. Io, a proposito del benzodiazepine, come l'ha nominato lei, io prendo il Tavor.
0: Vabbè, il tavolo,
3: la molecola è benzodiazepina, no?
0: Sì, però il tavolo è una cosa molto leggera, insomma.
3: Non tanto leggera, attenzione, 2,5 prendo io, eh.
0: Sì, diciamo, però rispetto a quegli altri farmaci.
3: Mica mi prendete per uno ossessivo, porca miseria, che mi avete pigliato per bilancio? Capito? Mica sono bilanci, ma non mi avete riconosciuto.
2: Ma il tavolo non serviva per dormire?
0: Il tavolo serve a rilassare.
3: Come?
0: Serve a rilassare.
2: Lo prendevano quelli che soffrivano di insonnia?
0: Per dormire. E rilassa, è un farmaco rilassante.
3: La bilancia, so della bilancia come segno zodiacale, voi ci marciate con le parole. Un momento, io so bilancia, no, ho donato bilancia, ho ammazzato 17 persone. Quello non gli bastava il tavolo, volevo dire.
0: Sì, capito?
3: Poi Rina ha parlato anche dei Vannacci, no? Io Vannacci me tengo lontano, però Vannacci aveva il baschetto rosso con la stelletta, io c'avevo il baschetto nero con la stelletta, perché si muovente, no? Artiglieria si muovente. Allora, per finire, a Rina dico che se conosce un grande amico che non c'è più, conosceva Brunori Giuseppe, detto Peppe, che è stato tanti anni a Mogliano, una persona di una generosità, c'aveva un difetto che era grandissimo comunista, ma dei quei comunisti buoni, no? E la moglie, che si chiama Anna Maria Chierici, figlia di una ostetica che stava lì davanti al famigerato, posso dirlo Rina, perdonami, famigerato del Milano, no? In quella via, no? Che andava verso la compagnia, no? Dei carabinieri. E questa donna somigliava veramente a Audrey Hepburn, molto elegante, ha due figlie, lei molto probabilmente è viva, sono, spero e me lo auguro. E Maria, Anna Maria Chierici, la figlia, una è Emilia, è naturalmente sul plesso dell'aste, no? Adesso siamo
2: territoriale, no? Sì.
3: Lei è psicologa e Alessandra non so che cosa fa, capito? Ecco, questi se, lui c'aveva un babbo, senti quando era originario il nome, Nullo si chiamava, Nullo, capito?
0: Nullo.
3: Sì, fino a Nullo Brunori, capito? Ecco, questo, guarda, Rina,
0: fantasia,
3: non mi dico più che io mi ricordo, ma mi ricordo proprio
2: un nome umile, era l'umiltà.
3: Un nome umile, E quando Rina dice, concludo sempre con lo scherzo, ma arriva scherzo, si deve partire, non te ripetere, vero, no? Quando dice Rina, noi siamo comuni mortali, ma per te Rina, parla per Pasquale, io sono un mortale sui generi, sì, molto importante,
2: direi.
3: Vi saluto veramente, ecco, vi saluto veramente. Itano non è potuto andare, ha protestato vibratamente. Io ho detto, ma significa che tu non ci servi, io ho detto, no, ma questa è iniziativa mia, no, di Pasquale, del Marchese, ma lui vorrebbe entrare così in carrozza, capito? Ma non è facile, bisogna che te la fa, no? Non è che ti svegli all'ultimo momento, come chiama a me, chi parla? Ma facendolo tu, no? Capito come fa Italo?
0: Italo, vabbè, Italo.
3: Ragazzi, io vi saluto.
0: Italo che salutiamo.
3: Ragazzi, Rina, perché poi ci chiamo pure io, no?
0: Certo.
3: Però non lo sente Rina, io la gradisco tanto, ma non mi ha detto mai ragazzo, capito? Io ho 83 anni, ma me ne sento 100, c'ha ragione, lei sta sentendo.
2: Senti, Gerardo, cosa pensi del Nutri-Score? Che sarebbe quel semaforo che hanno messo in Francia, partendo dalla Francia, per dire che alcuni prodotti italiani soprattutto non vanno bene per la salute.
3: E da una parte penso tutto il bene possibile, ma da una parte penso tutto il male possibile, speriamo che sia vero, però, capito?
2: Perché
3: se noi pensiamo che abbiamo non voglio scandonare, l'Aldosono ha fatto una trasmissione su Fano, no? I cantieri di Ferretti, i cantieri di Tazzire, fanno dei yacht, no? E dei yacht grandiosi, bellissimi, con legno massetto, legno massello. Con marmi, con cose di
0: pregio,
3: come si dice,
0: rifiniture di pregio
3: di Murano, capito? Ma voglio dire, la Francia bisogna prenderla con le molle, perché è sempre stata anti-italiana, anche se io sono più filo francese che filo inglese, capito? Quindi non lo so cosa dire, voi siete più esperti di me in queste cose, però
2: Perché parlano di cibi processati, no? I cibi molto che sì, sono lavorati li chiamano processati.
3: Io ti ho chiesto una cosa, la Meloni ha riflettuto, scusa se salva becco, no? Questo è importante. Lukashenko, se dovrebbe chiamare così, no? Lukashenko ha detto che se eventualmente ci sarà una riunione Russia-Europa, non vorrebbe che a capo della riunione ci fosse Madonna, cioè la Meloni. No, allora la Meloni, che è partita di destra, si ritrova ad essere una liberale quasi di centro-sinistra, no? Perché sono proprio gli amici suoi che non la vogliono, no? Ma è un obbrobrio che una donna non possa, perché è donna, capito?
2: Ancora c'è questo concetto un po' paternalista in giro.
3: È paternalistico. Ma comunque vi ringrazio, vi abbraccio di nuovo e scusate perché ho preso il tempo.
2: Ciao. Bene, siamo giunti a mezzanotte.
0: Siamo a mezzanotte 26 minuti. E niente.
2: C'è un'altra telefonata?
0: Per il momento no. Quindi non abbiamo telefonato, si è fatto anche un po' tardi. Quindi.
2: Fin dall'inizio, no? Parlavamo di questa giornata che insomma ormai non esiste più perché abbiamo
0: sconfinato.
2: Altri, però è stata una giornata interessante, come tutti gli anni, il 2, la festa, poi quest'anno l'80esimo in particolare, no? Allora, a proposito, siccome ha sfilato o ha marciato, chiamiamolo come vogliamo, ha sfilato sì, prevalentemente l'esercito, a Marina e tutta questa roba, insomma,
0: le forze armate.
2: E adesso, siccome pare che Trump non abbia più tanta simpatia per la NATO, anche se un conto quello che dice, un conto poi
0: la realtà,
2: perché insomma non so come potrà disfarsi della NATO e l'America avere maggiore sicurezza. Comunque, che cosa ne pensi della costituzione di un esercito comune europeo?
0: Io penso che è ora che si pensi a questo. E che se Trump vuole abbandonare l'Europa e la NATO, noi siamo tutti contenti, perché così come ci abbandona da questo punto di vista, la deve smettere di romperci le scatole per tutto il resto, però. Perché se va via dalla NATO deve lasciare le grinfie che lui ha posto, lui e quelli prima di lui, sull'Europa, in particolare sull'Italia. Ci deve lasciare in pace. Allora, se noi finalmente ci possiamo scrollare di dosso l'esercito americano, la politica americana, allora noi probabilmente abbiamo possibilità sia come Europa che come Italia di crescere.
2: E come la mettiamo con quelli che invece pensano a eserciti nazionali, a governi nazionali, cioè questi...
0: Vabbè, ma qui bisogna fare una scelta: o si fa l'Europa, e quindi si fa l'Europa dal punto di vista monetario, fiscale, politico e militare. O si parla d'Europa oppure sfasciamo sta benedetta Europa e ognuno torna a casa sua.
2: Perché io l'altra sera sentivo un'intervista con Vannacci, il quale sosteneva, tu dicevi prima, se lo facessero ministro della difesa, lui è competente. Lui sostiene che è bene che ogni Stato abbia il suo esercito, coordinati naturalmente un po' come sta avvenendo oggi con la NATO.
0: Si potrebbe fare una NATO a livello europeo. Cioè, ognuno ha il suo esercito, si fanno queste caserme comuni, queste basi, dove poi...
2: Ma che differenza c'è allora tra fare un esercito comune e ognuno il suo esercito suo, poi perché, una specie di NATO europea che sovrintende?
0: Perché? Perché la difesa del territorio nazionale, quello serve al politico per non perdere il potere. Perché il potere del politico qual è? Quello poi di alternare i militari, di mandarne di più, di meno. Capisci? Se invece tu fai un esercito, vuol dire che tu, come statista italiano, come governatore italiano, come presidente della Repubblica Francese, e qua non comanderai più niente, perché un esercito oggi lo comanda il capo dello Stato, il nostro esercito. domani sarà il presidente della Commissione Europea.
2: Ma in America come funziona? Già hanno...
0: Vabbè, in America hanno un sistema diverso, cioè loro hanno diverse, hanno l'FBI, cioè hanno, è diviso per specialità.
2: C'hanno quello federale e quello c'hanno statale.
0: Quello statale e quello federale l'hanno. No? Cioè,
2: federale è quello per tutti.
0: È quello per tutti che ha la competenza sui reati più gravi, sulle cose più importanti. Poi c'hanno il famoso sceriffo a livello locale. Che corrisponde però
2: al maresciallo dei carabinieri.
0: E dovrebbe, no, perché nel caso americano la polizia generalmente, lo sceriffo, dipende dal sindaco, capito? C'ha molta attenenza con il sindaco. Quindi il potere politico gestisce la polizia locale, capito? E anche la magistratura viene. Gestita dalla politica.
2: Dalla politica,
0: È quello che in Italia invece per fortuna non c'è.
2: Beh sì, la separazione
0: dei poteri, delle cose non va bene così.
2: Quindi teoricamente l'America è meno democratica dell'Europa? Teoricamente
0: non ti saprei dire, perché dovresti vivere in America per vedere poi realmente se c'è anche un alto tasso di corruzione tra i poliziotti americani, Quindi
2: ecco, noi per esempio abbiamo, no, in un paese di 10.000 abitanti c'è la caserma dei carabinieri e ci sono
0: la polizia municipale,
2: la polizia, sì,
0: protezione civile
2: locale, come si chiama,
0: polizia adesso? Locale, sì.
2: Quella locale però dipende dal sindaco,
0: sì, certo.
2: Ecco, quindi anche lì insomma sarebbe un po' lo sceriffo come la polizia locale,
0: sì.
2: La caserma il maresciallo dei carabinieri, quella a livello nazionale.
0: A livello nazionale, sì. Diciamo che un po' largamente potrebbe essere così, però diciamo che gli aspetti delinquenziali americani non corrispondono per niente a quelli che abbiamo noi. Noi in un paese di 10.000 abitanti abbiamo una delinquenza relativamente bassa. No, in America paesi con 10.000 abitanti non penso che esistano, se non in zone proprio sperdute, dove veramente dice soltanto lo sceriffo col vice sceriffo e basta. Sì, insomma, no?
2: Sono zone agricole,
0: zone montane. Magari tra i Monti Appalachi, lassù, insomma, da queste parti, perché sennò non...
2: Beh, c'è stato il fenomeno dell'urbanizzazione molto, molto più che di qui da noi. Noi abbiamo ancora questa cultura, diciamo, se vogliamo, medievale e anche rinascimentale, no? Questa nascita dei paesi soprattutto sulle colline, no?
0: Sì.
2: Ecco, invece in America...
0: Vabbè, ma noi siamo un popolo molto più antico.
2: Abbiamo
0: una storia diversa dalla loro, quindi... È ovvio che determinate situazioni non possono coincidere, perché...
2: Quindi tu saresti d'accordo per un esercito europeo?
0: Ma sì, un esercito europeo, io dico l'esercito europeo a patto che gli americani se ne vadano, ma se ne devono andare come militari e se ne devono andare come potere politico che schiaccia l'Europa. La devono smettere, ma l'americano non la smetterà mai.
2: Sarebbe in grado l'Europa... di difendersi? Adesso hanno sempre questa paura di essere attaccati da Putin, no? Alcuni.
0: Ma Putin non attaccherà mai nessuno.
2: A parte questo, no,
0: non attaccherà mai nessuno.
2: Però dicono, no? Dopo l'Ucraina.
0: Sì, ma dicevano anche che il drone l'aveva buttato Putin, che il gasdotto l'avevano sabotato i russi.
2: Sì,
0: dicono un sacco di cose gli scemi della NATO.
2: Ma che interesse c'ha poi attaccare l'Europa?
0: Perché evidentemente, appunto, lui non c'ha nessun interesse. Noi avremmo tutto l'interesse di avere la Russia in Europa,
2: certo.
0: E questo è il rischio grosso che gli americani temono.
2: Infatti ce la siamo lasciata sfuggire.
0: Perché noi con Berlusconi avevamo la possibilità di unire l'Italia, l'Europa, la Russia.
2: Esatto.
0: E gli americani non erano molto d'accordo.
2: Guarda,
0: su
2: quel concetto di De Gaulle, dell'Europa dall'Atlantico agli Urali. E se ci pensiamo bene, sì, lui era molto per la Francia, era molto, diciamo, per le nazioni, nazionalista, se vogliamo, Però questo concetto di un'Europa che fosse collegata proprio geograficamente dall'Inghilterra, da, insomma dall'Atlantico, ecco, per intenderci, dal Regno Unito fino ai Urali, sarebbe stato un concetto molto interessante. Certo, c'era la Guerra Fredda, c'era Yalta,
4: non sarebbe... è finito, tutto.
2: Però è finito e
0: per l'Europa sarebbe stata una grande conquista avere la Russia, perché con il gas, i minerali, le terre rare, tutto quello che la Russia ha nel sottosuolo e tutto quello che la Russia acquistava soprattutto dall'Italia.
2: E che l'America non avrebbe avuto paura di un'Europa così
0: potente,
2: potente e arricchita.
0: Potente e arricchita.
2: E arricchita.
0: Perché tu avresti avuto l'arsenale russo che si sarebbe
2: le bombe atomiche russe
0: che rientravano. Aspetta, abbiamo la telefonata. Pronto?
1: Pronto, veloce.
0: Sì.
1: Tanto per dire, ma Trump, no? Che ha detto cioè praticamente che ha voluto metter paura, nel senso, per la NATO, perché lui si è sentito tradito, no?
0: Sì.
1: Che non è stato appoggiato.
0: Beh, vabbè, ma lui deve capire che lui gli Stati Uniti deve svuotare gli arsenali, noi non ce li abbiamo gli arsenali, che dobbiamo svuotare.
2: Ci abbiamo anche l'articolo 11.
0: Noi abbiamo le casse vuote.
2: Anche l'articolo 11 ci abbiamo.
0: Poi abbiamo l'articolo 11, no? Che noi gli appoggiamo la guerra.
1: Ecco, lui ha detto questo, che è stato per certi versi
0: tradito
1: dai suoi alleati.
0: Mm.
1: Perché quando ha proposto, ha chiesto aiuto, si sono defilati tutti.
0: Ma certo, è una guerra che vuole fare lui.
1: Però un'altra cosa volevo dire, che comunque sarebbe ora, dopo 80 anni,
0: di respirare con i nostri polmoni.
1: Dopo 80 anni, penso che le abbiamo pagate le cambiali che abbiamo firmato in bianco all'America.
0: All'epoca.
1: Sarebbe ora
0: che ci lasciasse in pace.
1: Che ci lasciasse in pace.
0: Lo so, ma questo bisognerebbe farlo capire ai nostri governanti,
2: anche al mondo intellettuale, che non ha fatto altro che parlarci dell'America, tutto quello che viene venuto dall'America era fatto dalla letteratura all'arte, perché c'era Andy Warhol, perché la letteratura c'avevano il periodo il periodo di questi maledetti, aiutatemi il nome di quello scrittore famoso, vabbè, poi c'è stato il cibo americano, poi la Coca-Cola, poi la musica americana.
0: La musica americana
2: sono tutte cose, se andiamo a vedere, io mi permetto di dire, ma naturalmente da ignorante, posso essere smentito, ma tutta sta roba, dove sta tutta sta cultura? La cultura vera sta in Europa e sta in Russia.
1: Sì, è vero. È una cosa, perdonatemi, allora, al di là del fatto che geograficamente così la Russia
2: Ginsberg era quello che volevo dire, adesso mi
1: sì. Che la Russia è insomma potrebbe essere inserita nell'Europa, no? Ma come? La Russia no, e invece ci volevamo la Turchia in Europa?
0: Ma perché? Perché
2: ma 70 milioni di musulmani li avresti presi tu? È vero che è lo spartiacqua tra l'Europa e l'Asia, no?
0: Però giustamente
2: però
0: dice...
2: 70 milioni di musulmani che venivano in Europa, che cosa avrebbero comportato? Mica, per carità, sono persone straordinarie, non è che li voglio mettere in
1: Italia.
2: La Turchia è un grande paese,
1: è una cultura diversa dalla nostra.
2: È un grande paese anche culturale.
0: Però lei ti sta dicendo, proprio questo: non è meglio la Russia che la Turchia?
1: Direi proprio
2: più vicino a noi, certo,
0: ma culturalmente, anche a livello di convenienza.
1: Permettetemi l'altra vergogna del discorso degli artisti russi, delle cose che sono stati, insomma, nel modo più assoluto. Che c'entra la cultura? Che c'entrano gli artisti? Che c'entra la cosa con Putin? Comunque con...
2: Io non lo so, è così, perché è vero che è finita la guerra fredda, no? Però ecco, in qualche modo questa ruggine è rimasta un po'.
1: Quella cultura, la cultura, ecco, l'abbiamo detto un attimo fa, noi abbiamo, cioè, sappiamo, conosciamo tutti, no? I grandi scrittori russi, i grandi
2: musicisti, pittori.
1: Tutto.
2: Basta Chagall, no? Per dire, no? Ma vogliamo mettere Andy Warhol con Chagall, adesso, con tutto il rispetto per Andy Warhol, per carità.
1: Con la politica, cosa c'entra la cultura?
4: Quanti musicisti americani di musica classica
2: abbiamo? Sì, il jazz, però
4: ma la classica classica.
1: Allora,
4: Dostoevskij, sta gente, ma dove vai?
1: Cioè, tutto quello scandalo anche recente col ministro, con Giuli, con, perché
2: lì a Venezia.
1: A Venezia. Che c'entra?
2: Ma infatti, ma perché l'hanno fatti venire e poi l'hanno trattati un po' male, così, in un gabannone, lì c'era una specie di...
1: Cioè, di fronte a queste reazioni...
2: Ma era una
1: assurde.
2: Forma anche di riavvicinamento, no? Perché a volte la pace passa anche attraverso la cultura.
4: Ma non vogliono.
2: Nel dialogo culturale.
4: Ma non vedi che ogni volta che succede qualcosa non colgono occasione per dar la colpa a Putin? Cioè c'è proprio una volontà da parte della NATO di non voler avvicinarsi.
1: Assoluto, l'assurdo assoluto.
2: Eppure Trump non c'ha dei rapporti molto sbagliati con ce l'ha abbastanza puntuali i rapporti con questo Putin.
4: Certo. Sì, sì, ma noi abbiamo qualche generale esaurito.
1: Siamo più bravi, però.
4: Noi abbiamo qualche generale esaurito, non è che andrebbe bene in pensione.
2: Comandano i generali,
4: come no. Sì.
1: È impensabile, è inaccettabile una cosa del genere per me.
4: Sì, sì, sono d'accordo, io sono d'accordo, non è che... Però il problema è sempre quello, cioè bisognerebbe avere il coraggio di creare, ecco, come il gruppo dei volenterosi, il gruppo dei ribelli che dicono basta, ci hai rotto le palle.
1: Volenterosi, poi sorvoliamo.
2: Il problema è che il passaggio
1: volenterosi di che cosa?
2: Bilateralismo, come era nella guerra fredda. Oggi c'è il multiculturalismo, multilateralismo. Cioè ci sono diverse realtà nel mondo. Di queste realtà bisogna prenderne atto. L'India,
4: il Pakistan,
2: la parte di quelli del sud, come si chiamano? Quelli che si sono uniti con la Cina, l'India,
4: BRICS.
2: E poi c'è tutta l'Africa che sta bollendo, c'è Rambini che ha studiato bene l'Africa, dice che non è così arretrata poi l'Africa come pensiamo. L'Africa
1: si sta
2: sviluppando.
1: Infatti.
2: E anche per questo bisognerebbe che le multinazionali li lasciassero un po', li pagassero come se devono, le materie che prendono e li facessero sviluppare a casa loro.
1: A proposito di multinazionali, non so se avete sentito, se avete, che praticamente ci stanno questi miliardari americani che ci stanno invadendo, che stanno acquistando praticamente l'Italia, che vorrebbero, nelle loro intenzioni ci sarebbe quello di desertificare l'Italia.
4: No, questo non l'ho sentito.
2: Ma perché? Perché la vogliono certificare?
1: Perché per degli interessi loro particolari.
2: Ma una volta desertificata, poi
4: che cosa ci guadagnano?
1: Questo non lo so. Però ho letto da qualche parte una cosa. Che stanno acquistando terreni e quant'altro, perché ci vorranno colonizzare ancora di più.
4: Penso che loro vogliono usufruire del turismo. Vogliono mettere le mani sul turismo nostro.
1: Non lo so.
4: Perché nel Salento c'erano delle multinazionali americane che avevano messo gli occhi su un grosso appezzamento di terreno che volevano creare un villaggio turistico avveniristico.
1: Sì.
4: E la gente del posto non ha voluto,
0: E anche perché si sarebbero dovuti spiantare degli olivi ultrasecolari, ecco, per creare tutto sto
2: un po' quello che vogliono fare a Gaza, eccetera.
0: E quindi pare che poi la xylella sia un male degli olivi sia un male ereditato successivamente per far morire gli olivi, di modo che, dice, adesso quando sarà deserto che gli olivi saranno morti, dopo vedrai che a due soldi vengo io e mi dai quello che voglio.
1: Morale della favola: con i soldi si fa tutto.
0: Perché c'è la gente che si vende, per mezzo ciauscolo scaduto, quindi.
1: E purtroppo questo accadrà, perché non lo so esattamente il motivo di queste loro
2: Però bisogna che si spiccino, Rina, perché poi se no fra 50 anni non ci saremo più, ci saranno tutti islamici qui da
0: me. sicuro se andiamo avanti così
1: da quando alcuni sindaci italiani il giorno del 2, no? Oggi l'abbiamo superato, il 2,
0: la giornata della festa della Repubblica,
1: vanno a festeggiare assieme agli islamici, che in alcuni posti la mattina non ci saranno più, non ci sono già in alcuni posti le campane che svegliano le cose, ma ci sarà il
2: muezzin. Sul suono delle campane già in alcune città hanno fatto delle denunce per commosso della
0: Repubblica.
2: Tu pensa a che punto si sta arrivando, dico, no? Se c'è un suono bello, se c'è un suono, diciamo, addirittura
0: fa parte delle nostre tradizioni.
2: Pensa al suono delle campane la domenica, è festa, no?
1: Cioè, se adesso ci deve svegliare la mattina quello la candilena lì,
2: sì.
0: Il problema, Rina, è che noi qui abbiamo potere di parlare e di protestare contro le campane che suonano. Quando invece non suoneranno più,
1: danno fastidio,
0: ma quando le campane non suoneranno più e ci sarà il muezzin la mattina
1: alle 6 che dà la
0: svegliata, là nessuno potrà parlare, là lo devi tenere zitto e prova a dire che non va bene, perché poi ti tagliano la testa, capito?
1: Cioè, non lo so, o io smetto di leggere e cercare di non sapere le cose.
0: Ma guarda che mia suocera, la buonanima di mia suocera, diceva sempre: beata ignoranza. Perché se uno non conosce, non sa, va avanti e va avanti così com'è.
1: Va avanti così. È l'unica cosa da farsi, perché sì.
2: L'unica cosa da farsi invece sarebbe che l'opinione pubblica, che ci si svegliasse, che si facessero dei discorsi.
0: Ma se non cominciano i giornalisti,
2: indipendentemente dalle parti politiche che rappresentano,
0: se i giornalisti scrivono quello che gli editori vogliono,
2: allora,
0: se i giornalisti non fanno il loro lavoro, se non quello di assecondare la testata giornalistica,
2: giornalistica, per carità,
0: e che quei giornalisti di una volta, tipo Itro Montanelli, viene allontanato.
2: Però i giornali, ci sono anche tanti giornali di destra, ma non è che poi fanno
0: perché quelli di destra sono meglio di quelli di sinistra,
2: perché ti voglio dire questo,
1: hanno sempre un padrone.
2: No, fatemi finire il discorso, perché il concetto è che comunque quelli di destra sono quelli che non vogliono gli stranieri e vogliono la reimmigrazione, quelli di sinistra sono quelli per l'accoglienza e vogliono l'integrazione. Questo è la narrazione,
0: il polo della discordia,
2: dicono, no? Se invece la destra e la sinistra, come dicevamo prima, non esistendo più le ideologie, cominciassero a ragionare sulle cose concrete, allora questa realtà del mondo islamico, per carità, noi è giusto che siamo accoglienti, lo prevede anche la Costituzione, ma lo prevede anche la nostra civiltà cristiana.
1: Ma si devono adeguare loro a noi.
2: Ecco, però quali sono le cose che non riusciamo a condividere, e nel senso che non sono compatibili con la nostra realtà? Lì dobbiamo ragionare. Allora a quel punto poi con chi di dovere si fanno dei discorsi, però condivisi dicendo: giovanotti, se voi volete stare qui, volete lavorare, siate benvenuti, ma poi anche il numero deve essere un numero sufficiente, perché non è che possono venire, si può svuotare un continente per farli venire tutti.
1: Non possiamo prenderli tutti.
2: Però quelli che vengono devono lavorare. Le donne devono lavorare, perché quando diventano vecchie poi le pensioni qualcuno gliele dovrà pagare.
1: Certo,
2: ecco, se fanno 4-5 figli, questi 4-5 figli vanno a gravare sul sistema, diciamo, scolastico, sul sistema della spesa pubblica, eccetera. Quindi anche lì, per carità, nessuno nega di fare figli alle persone, ma se li fanno secondo una certa ideologia, anche religiosa o politica che sia, bisogna farli ragionare. Stante poi i ragionamenti, dicendo le cose,
0: ma questi sono popoli ignoranti.
2: Poi
0: che prendono,
2: scegliete voi, vi piace questa, stare qui, state qui,
0: ma questa,
2: vi piace questo, andate a casa.
0: Ma questa è gente che ha gli imam, li forma,
1: cosa
0: capisci?
1: Ci vogliamo inventare, se neghiamo che quel tale con la macchina che è andato, che ha fatto quel popò di Catania, neghiamo il fatto che sia stato un attentato.
0: Per ragioni, politiche, religiose.
1: Non andiamo da nessuna parte.
2: Queste sono le scelte politiche che vengono fatte.
1: Per fortuna, almeno a Venezia hanno saputo scegliere.
2: Sì, sì, però hai sentito nella trasmissione della Gruber, adesso non sono stati digeriti, ma verranno digerite queste cose.
1: Basta quello che ha detto Bersani.
2: Bersani ha detto queste cose.
1: Quindi, peraltro,
2: Bersani è uno dei migliori, diciamo, statisti che stanno in giro. Non è l'ultimo arrivato della sinistra.
1: No, forse una volta.
2: Ecco.
1: Penso che sia il cervello sia un po' fuso,
2: Vabbè. Comunque.
1: Buonanotte.
2: Continuiamo il discorso tra noi. Io sono sempre più convinto che dobbiamo trovare una soluzione di dialogo tra le forze che ci sono in Italia su alcuni punti, che possono essere quelli della sanità, che possono essere quelli della sicurezza, che possono essere quelli appunto dell'immigrazione. Queste cose fondamentali bisogna trovare qualche cosa di condiviso, perché sennò è inutile.
0: Ma non lo troverai mai.
2: Ma perché
0: non lo troverai mai? Perché loro, così come la destra non accetterà mai la presenza dell'immigrato in Italia in maniera indiscriminata, la sinistra non accetterà mai.
2: Si può accettare che vengano qui e se le donne non gli danno ascolto le picchiano? Si può accettare?
0: E questo non si può accettare.
2: Questo c'è anche il codice penale nostro che lo proibisce.
0: Però...
2: E allora a destra e a sinistra è uguale, no?
0: Sì, certo.
2: C'è il codice che è sopra, la legge è sopra tutti. Sub legge libertas, no?
0: Ho capito, però ecco. il problema qual è? Il problema qual è? Che se tu fai entrare un extracomunitario in Italia che faccio un esempio, un pakistano, che per lui è normale sposare una bambina di 14 anni.
2: No, di 9.
0: Di 9 anni, 14 anni.
2: 12.
0: Quindi, capisci? Come puoi tu qui in Italia pensare che quello si integri?
2: E allora no, se quello
0: cioè, è come se tu dici: io sono abituato a mangiare il riso,
2: io non
0: vengo in Italia,
2: non
0: tu mi fai le lasagne,
2: non ti posso accogliere se tu la pensi così.
0: Però fagliela capire a quelli di sinistra.
2: Questo bisogna trovare un momento di incontro.
0: Lì,
2: quello di sinistra.
0: Quello di sinistra, sai cosa ti dice? Che quando sbaglia va processato. E bisogna farlo integrare, e quindi quando vieni qui in Italia bisogna fargli capire
2: poi
0: che queste cose non si fa.
2: Col tempo.
0: Intanto quello si è sposato. Quattro volte tre minori.
2: Siccome sono passati già tanti anni e l'integrazione non è avvenuta per alcune parti,
0: ma non è solo quello, basta guardare l'Inghilterra e la Francia, cosa è successo? Perché anche la prima generazione che è arrivata in Francia e in Inghilterra hanno creato i loro problemi, ma poi insomma qualcuno è rimasto, qualche altro se n'è andato, ma i figli di questi, quindi le seconde generazioni, stanno facendo il caos.
2: Sì.
0: Perché vengono istruiti all'interno delle moschee e che lì non è che tu non vieni integrato, perché tu vai a scuola, è come quello che dice: faccio la farsa, vado lì, faccio la parte, ma dove prendo ordini è la moschea, è la religione, è lì che prendo gli ordini.
2: Sì.
0: Tu mi puoi spiegare tutto quello che ti pare a scuola, ma io la scuola la devo fare perché sto in Italia.
2: Sì, però quando c'hai un imam che ti dice che la la Sharia, quindi la religione, diciamo, islamica. Come legge.
5: È la legge.
2: È da privilegiare, quindi sta sopra alla legge, noi che abbiamo la legge costituzionale, le leggi che abbiamo.
5: Ma secondo te tu passi ore a scuola, no? Sei ore a scuola, il restante parte della giornata la passi a casa, tra una famiglia che ragiona con mentalità musulmana e poi vai a messa dove ci sono gli imam. Aspetta che abbiamo un'altra telefonata.
2: Sì.
5: Pronto?
6: Buonasera.
5: Oh, Mirella, buonasera. Buonasera.
6: A 5 minuti dalla fine telefono. No, scusate. No, avevo deciso di non chiamare stasera perché non sono dell'umore giusto e quindi, però un saluto ve lo volevo dare, siete terapeutici.
5: No, almeno qualcosa riusciamo a farla.
2: Abbiamo parlato sempre di politica stasera, per carità.
6: No, beh, io il giorno, il 2 giugno, mi risveglia un ricordo triste di una nipote, che adesso non la voglio fare lunga perché è stata in chiusura, infatti non ne volevo parlare.
2: Non ti preoccupare, parla pure.
6: No, io avevo una nipote, era la figlia di una sorella di mio marito, bravissima, di un'intelligenza superiore, e un'emozione, ancora ricordo, troppo vivo. E lei si era laureata e era entrata nella polizia e aveva fatto una carriera rapidissima, raggiungendo livelli molto elevati, e appariva spesso in televisione, era intervistata, e perché il 2 giugno me la ricorda, perché quando c'era la parata la commentatrice per alcuni anni era lei. E quindi io la parata l'ho vista all'inizio, speravo di guardarla stamattina.
2: Non ce l'hai fatta.
6: L'emozione mi fa venire la raucedine, è un dolore ancora.
2: Immagino.
6: Perché poi lei aveva addirittura creato un gruppo per i reati informatici.
2: Ecco.
6: Ma poi faceva tante cose. Era, come ripeto,
2: la polizia postale, cos'era?
6: Questo era un gruppo che aveva creato lei a parte, non era parte della polizia, perché era, aveva le mani in pasta in tante cose, aveva, guarda, non riesco, mi dispiace, guarda, non voglio fare. E a un certo punto si è ammalata e a 49 anni è morta.
2: Mamma mia.
6: E 2 anni fa, l'8 marzo, il giorno della festa della donna, in una sede della polizia a Roma, le hanno intitolato una stanza.
5: Ah, che bella cosa.
6: E però io la parata non riesco a vederla.
5: E immagino.
6: Il 2 giugno per me è una... Guarda, dovrei essere felice, per carità, la festa della Repubblica, la festa dell'Italia, le donne che sono 80 anni che possono votare, però ancora non riesco a superare questo dolore. E quindi, ecco.
5: Capiamo. Adesso, non è facile.
6: Io... tutto di oggi al pomeriggio sono stata con altre persone così, ma non ne ho parlato con nessuno, ecco, il primo siete voi, ecco perché dico che siete terapeuti.
2: Un dolore che porti dentro, certo, e si acuisce in questi
5: sì, c'è il ricordo, sì, no? Sì. Quando torni, eri abituata a sentire la voce di tua nipote, è ovvio che oggi non la senti, dici perché non la sento.
6: Infatti. E questo, e il giorno del funerale, a parte c'erano delle personalità della polizia eccetera, però è stato bello, poi chiudo, è stato bello un poliziotto che faceva parte della sua squadra, che non ha fatto le solite commemorazioni, era brava, era bella, era buona eccetera, no, aveva scritto una poesia, una specie di filastrocca, e ogni tanto nel ritornello c'era
1: il ritornello appunto, sì, capitano, e poi è bellissimo, ce l'ho ma non riesco a leggerlo ancora, quindi
0: mandacela, la leggiamo noi nella prossima puntata, magari la leggiamo.
1: Beh, non so se le sorelle poi.
0: Ah, ecco, sì, giusto.
1: Beh, devo chiedere il permesso
0: a lei. Chiedi il permesso alle sorelle, magari.
1: Sì.
0: Se non ce la fai tu a leggerla, insomma.
1: No, io no, non ce la farei proprio, no.
2: Beh, un momento di, come dire, no, dal momento che ce ne hai parlato, abbiamo condiviso anche noi questo momento e potremmo, se loro sono d'accordo, anche, come dire,
0: dare lettura, anche perché se è stata letta al pubblico il giorno del funerale, insomma, credo che non
2: anche, anche per ampliare, diciamo così, anche
0: la sua memoria,
2: mediaticamente,
0: no?
2: Ricordo la memoria, certo.
1: Ma io dico la verità, ho telefonato anche per, adesso dico una parola grossa, per renderle omaggio dicendolo, facendo partecipi voi, rendere omaggio a lei di questo.
2: Sì.
1: Dopo la frase "sono sempre i migliori che se ne vanno" è una frase stupida, però in questo caso era tanto più.
2: Ma a volte capita proprio così,
0: la maggior parte delle volte è così.
2: A parte che gli antichi dicevano,
0: c'è un proverbio che dice l'erba cattiva non la vuole nessuno.
2: I giovani sono quelli, insomma, ai giovani i dei piacciono i giovani, dicevano, mor giovane chi al cielo è caro, qualcosa del genere, era nella letteratura greca, però quello forse faceva riferimento anche ai soldati e queste persone che morivano nelle battaglie. Però ecco, non lo so perché queste cose accadono, è proprio quel mistero che non riusciamo ancora a definire e a penetrare. Ma come si fa a penetrare il mistero? Il mistero resta con noi e ci accompagna.
1: Il mistero è un mistero.
2: Ci accompagna, certo.
1: Bene, che poi il 2 giugno si avvicina un'altra data che per me è tragica, quindi proprio il mese di giugno per me, fra qualche giorno, è l'anniversario.
2: Della perdita, della scomparsa, sì, del marito.
1: Sì, sì, 23 anni. Mamma mia.
2: Sono passati 23 anni.
1: Mamma mia.
2: E senti, però adesso non so se ti costerà dolore o sacrificio. Una sera ce lo descrivi, ce lo racconti? Poi ti va?
1: Vi descrivo chi? Mio marito?
2: Ce lo racconti nei suoi momenti, diciamo, più significativi, più belli, come quelli che tu magari, oppure preferisci tenerti nella tua, nel tuo intimo.
0: Vabbè, ci pensi, è una provocazione nostra.
1: No, mi piacerebbe.
2: No, dipende dal carattere, che magari preferisci.
0: Magari ricordare la memoria del proprio marito. Ti può aiutare anche, no, a ricordare dei momenti belli, dei momenti che hai vissuto, anche brutti momenti, no, dai quali siete usciti vincitori, quindi
1: certo.
0: Perché la vita coniugale non è fatta solo di belle cose.
1: Ma assolutamente no,
0: ci sono un sacco di problemi,
1: periodo di crisi,
0: certo.
1: No, non è stato sempre.
0: Non è, certo, ma la vita è questa, la vita non è sempre bella, ci sono degli alti e dei bassi, ecco perché bisogna godere di quei momenti belli,
2: del cielo azzurro,
0: godere di quei momenti, perché si sa che, come dice Pasquale, il cielo azzurro non rimane sempre azzurro, arrivano anche le nubi.
1: Oggi l'abbiamo visto,
2: sì. oggi pomeriggio, veramente.
0: Ma guarda che mia moglie ha detto che a Morovale sta diluviando.
2: Ancora?
0: Sì, ha ricominciato a piovere, mi ha detto, fortissimo.
1: Sì, beh, durante la notte è prevista,
0: sì, la pioggia.
1: Ma io ritornavo a casa, erano circa le 8, come ho parcheggiato la macchina si è scatenato il diluvio.
2: Sì,
1: ma poi non ho fatto il tempo a entrare in casa.
2: Alcuni tuoni, proprio quelli.
1: Sì, infatti, ma poi terribili. Il diluvio. E mi dispiace avere. L'avervi fatto chiudere la trasmissione,
2: no, invece,
0: ma no, per carità,
1: cose tristi, però
0: ma no.
1: A un certo punto,
2: sì,
1: avevo deciso di non telefonare.
2: Guarda, non è, forse è retorica quello che sto per dire, prendila però come, come momento proprio di comunicazione di, diretta, insomma, no? È anche intima. È vero che hai detto una cosa triste, no? Perché questa persona non c'è più, però ma non è retorica, però c'è stata per un certo periodo, e questo periodo ha illuminato anche la vita degli altri.
1: Sì, questo è vero, ecco. Quello che dici.
5: E quindi per questo, insomma, no, alla fine parlarne non è che significa rievocare la memoria di una persona che...
1: Di due persone.
5: In questo caso di due persone che hanno fatto del bene e che sono vissute per un periodo e che poi la sorte ha voluto che...
1: Purtroppo sono vissute tutte e due per un periodo troppo breve.
5: Troppo breve, sì, sì, sì. Dicevo, sì, proprio sì. La sorte non è stata, come dire... umana con loro, insomma, ma non poi, è stata molto,
2: ma poi,
5: molto,
2: ma
5: molto...
2: poi se ci pensiamo bene è sempre breve tutto, perché
5: tutto quello che è bello passa velocemente.
2: Cosa dicevano i due apostoli quando avevano incontrato Gesù, non l'avevano riconosciuto? Resta con noi perché si fa sera perché si fa sera e la giornata già declina, cioè per quando si

0: fare.
1: Hai fatto bene, hai fatto benissimo. Hai fatto
0: ringrazio,
1: benissimo.
0: Mi scuso.
1: Ma no, ma figurati.
0: Passare il tempo.
1: Ma no. Assolutamente. Siamo felici che tu abbia chiamato e che ci abbia reso partecipe dei tuoi problemi. Siamo qui per fare compagnia alla gente e per aiutare le persone.
0: Tanto, veramente, guarda, io ho delle amiche che non telefoneranno mai. Però vi ascoltano e quindi
1: ce le saluti, sì, ce le saluti almeno così.
0: Ce le saluto, ciao.
1: Ciao.
0: Penso che già dormiranno, però perché loro non sono nottambule come me. Dormono prima.
2: No, ma cerchiamo di raccontarci la vita.
0: Una mia amica che è stata anche lei insegnante sì, di lettere, sì, ha apprezzato molto anche lei, ne parlavamo proprio stasera, ha apprezzato anche lei molto la trasmissione in cui c'era la presa
1: Alessandra, che salutiamo,
0: e le è piaciuta molto anche a lei, ma tanto loro non telefoneranno mai.
2: È malata che le obblighiamo, mandiamo
1: i carabinieri, no, a
2: mandiamo
1: casa.
2: I carabinieri,
1: i gendarmi,
2: direbbe De André, i gendarmi.
0: Nemmeno sotto tortura
1: addirittura. Mamma mia.
0: No, guarda, anche io faccio tante volte faccio fatica a telefonare, quindi va bene, vi ringrazio e buonanotte.
1: Grazie a te. Ciao, buonanotte.
2: Ci sentiamo, arrivederci, ciao.
1: E allora, siamo all'una e otto minuti, e diciamo che possiamo chiudere con i saluti. E insomma, è stata una serata, no? Movimentata, diversa, abbiamo parlato un po' di politica, di problemi, abbastanza di politica oggi, è stata una serata
2: cambiato il mondo.
1: Abbiamo provato a dire la nostra, abbiamo detto un sacco di cazzate sicuramente, però ci
2: perché
1: abbiamo
2: loro
1: provato,
2: non lo dico,
1: però
2: non lo dico.
1: Però ci abbiamo provato.
2: Perché quelli che contano più non lo dico.
1: Quelli contano di più, quindi non si può...
2: Non si chiamano cazzate quelle.
1: Si chiamano idee e proposte.
2: Capito.
1: Va bene, allora salutiamo e ringraziamo Mirella, Rina, il generale, Marco, Paola Blu che ci hanno chiamato, ci scusiamo con tutti quelli ai quali non abbiamo potuto rispondere perché eravamo in linea con le persone che stavano già parlando, capiamo che poi dopo un certo orario la gente insomma è stanca, quindi va a dormire, ma siamo qui per far compagnia anche ai più nottambuli. E quindi anche stasera siamo giunti al termine di questa puntata, vi saluto tutti, ringrazio tutti, saluto Pasquale, lo ringrazio per la collaborazione che è sempre preziosissima.
2: Grazie a te.
1: E lascio a te il saluto come ogni puntata.
2: Saluto, mi unisco al tuo saluto, ringraziamento per coloro che sono intervenuti, per coloro che hanno avuto la bontà di ascoltarci e per tutti, cari amici, l'augurio è di considerare la vita come arte dell'incontro. Buonanotte
1: a tutti.

0: sì, perché insomma le punture d'insetto non le amo in modo particolare, quindi no. Però sul... verità, io ho anche un po' paura delle api, dei calabroni, dei mosconi, insomma,
1: tutti questi qua, insomma,
0: tranne le farfalle, le coccinelle, il resto di tutto quello che vola, no. Quindi tranne farfalle e coccinelle, diciamo, il resto,
1: questi fanno guerra, quindi devi stare molto attento, perché non è una cosa così tanto tranquilla, insomma,
0: Quando l'ho tentato sicuramente, quindi.
1: No, comunque ho sentito una cosa tua che è un po' particolare, perché hai parlato del miele e sto miele tu pare che non lo mangi.
0: No, invece sì, sai, io a volte lo prendo, certo non è che faccio scorpacciate, però...

0: Non è che tutti i giorni sto sempre a mangiare il miele. Poi una volta ogni tanto, come si dice, il famoso detto una volta ogni passata di papa.
1: Sì, perché prima infatti tu dicevi che io sto attento, non lo mangio molto, c'ho paura, sì. Cos'è, una cosa del genere,
0: ho sentito. Paura no, è che non è che mi piace in modo particolare, cioè è una cosa che non... Che non è che dico Dio c'è il miele, allora adesso mi fiondo. Io vado, mi sa che vado molto più per il salato, Nazareno, ho scoperto anche questo, perché per esempio la cioccolata la mangio poco niente. Non è che vado matta chissà quanto per la cioccolata.
1: La cioccolata no? Pensa che io
0: poco, a me piace quella fondente.
1: A me invece mi piace moltissimo, chissà quanto ne mangerei, insomma. Però
0: invece fa male mangiare tanto.
1: Troppa non si può fare, questo è il punto.
0: Esatto.
1: Ecco.
0: E poi del resto dei dolci, anche il gelato per esempio, sì, è buono, lo mangio volentieri, però preferisco più la panna.
1: Simonetta ieri me ne ha portato uno che era eccezionale, uno
0: sì,
1: quindi ho fatto il giornale e l'ho concluso con questo bel questo qui che era buonissimo. Quindi...
0: Sai che mi piace a me tanto? Mm-hmm. Il sorbetto al limone.
1: Il
0: sorbetto al limone.
1: Ah, limone. Vabbè, mm-hmm. quello potrebbe...
0: Quello è buono, rinfresca. No, è leggero, non te...
1: Ma per fare questo c'è solo il limone oppure tu ci metti anche altre cose?
0: No, mica lo preparo io. Sì, magari.
1: Ah, beh, quindi tu prendi quello e basta.
0: Sì, è buono, cioè è una cosa che a me piace.
1: Quanti ne prendi ogni giorno?
0: Ma sempre anche lì una volta ogni passata del papa, ecco, non è che...
1: Ah no, io pensavo tutti i giorni, invece no.
0: Sì, ciao.
1: No. Mentre tu adesso ci direi qualche altra cosa,
0: sì.
1: Ricordiamo agli ascoltatori che possono anche loro parlare con noi allo 0733 23 75 75. Quindi telefonate, ce l'avete.
0: Ecco. Io a questo punto farei una domanda ai nostri ascoltatori.
1: Ecco.
0: Voi siete più per il dolce o per il salato? Oppure più per il miele o più per la cioccolata? Ecco, dateci il vostro parere, il vostro giudizio, raccontateci le vostre esperienze, no? Quindi...
1: Dopo rispondo anche io, adesso non ho subito, così vediamo quelli che magari ci chiamano, allora se ci dicono qualcosa, questa potrebbe essere anche. Allora, dici, andiamo avanti.
0: Cambiamo argomento direttamente. Allora, stavo leggendo qua un altro articolo molto interessante. Questa volta noi passiamo dal miele alle api, ovviamente cambiamo totalmente tema e passiamo al dormire.
1: Sì, cosa ci dice?
0: Dormire con il cuscino tra le ginocchia fa bene, Nazareno? Tu che dici?
1: Scusa, non ho capito bene, ricordi un po'?
0: Dormire con il cuscino tra le ginocchia fa bene?
1: Tra le ginocchia?
0: Mm-hmm.
1: Io non ho fatto mai quello, ho capito?
0: Ah, non hai fatto mai?
1: No.
0: Allora, qui dice, inserire un cuscino tra le gambe è una strategia semplice per migliorare il comfort notturno e favorire l'allineamento della colonna vertebrale, del bacino e delle anche. Non rappresenta una cura, ma contribuisce a una corretta igiene del sonno. Dice qua, allineamento della schiena previene praticamente la rotazione del bacino e la torsione della colonna lombare.
1: Lombare, quello che sì.
0: Sì,
1: sulla panda, ecco.
0: La panda. No. Vabbè. Tipiche di chi riposa sul fianco. Beh, io praticamente riposo sempre sul fianco.
1: Sì,
0: la riduzione della pressione limita lo sfregamento e alleggerisce il peso sulle articolazioni di ginocchia e anche. Aiuta a mantenere i muscoli lombari rilassati, riducendo la rigidità al risveglio. Chi dorme sul fianco per stabilizzare la postura ed evitare disarmonie tra spalle e bacino e gambe, quindi è importante mettere questo cuscino tra le gambe.
1: Mm-hmm. E poi
0: dopo c'è anche consigliato mettere questo cuscino anche per le donne in gravidanza, in quanto offre un supporto al bacino e migliora il comfort della posizione laterale. Poi inoltre è importante per chi magari soffre di fastidi lombari, risulta utile come misura di comfort in caso di rigidità lombare, sciatalgia o tensioni muscolari. Come posizionarlo correttamente? Allora, il cuscino va collocato tra le ginocchia, mantenendole leggermente piegate.
1: Tra le ginocchia?
0: Uh-huh.
1: Ma scusa, è messo sul letto? Oppure
0: sul letto?
1: Sul letto.
0: Allora, tu stai sul letto disteso su un fianco, no?
1: Sì.
0: Dopo tu destra o sinistra.
1: Su un fianco?
0: Su un fianco.
1: Ah, sì. No, non con la... tutto col...
0: qui dice che di solito per chi sta su un fianco,
1: prendi
0: questo cuscino e lo inserisci praticamente tra le ginocchia.
1: Ah, ecco, ho capito.
0: Tra le ginocchia. Dice qua, va collocato tra le ginocchia, mantenendole leggermente piegate, assicurando che le gambe restino parallele.
1: Parallele addirittura, mamma mia, è difficilissimo questo.
0: Chi riposa di schiena invece dovrebbe inserire il supporto sotto le ginocchia per scaricare la tensione lombare.
1: Sotto
0: quindi
1: le ginocchia?
0: Sotto, sì.
1: Allora aspetta però, sotto le ginocchia, se io capisco bene, devo stare poi con la giù, con le gambe?
0: Ma dopo devi stare supino. Sì,
1: ecco,
0: stare
1: ecco.
0: Supino, quindi sdraiato con la schiena. Metti questo cuscino cioè sotto le ginocchia.
1: Sì, perché
0: se stai su un fianco ha messo tra le ginocchia.
1: Questa cosa qui non è facile, bisogna saperla bene.
0: Vuole.
1: Capire bene quello che deve fare uno.
0: Ma magari se ti interessa, vuoi far aiutare da Simonetta.
1: Sì.
0: In base a come dormi, se dormi magari su un fianco oppure supino. Puoi tenere appunto questo cuscino per scaricare la tensione lombare.
1: Aspetta, che vuol dire? Io non lo so che vuol dire supino, spiegami bene.
0: Supino significa per chi riposa sulla schiena.
1: Ah, sulla schiena?
0: Sì.
1: E quindi si mette sulla pine? Perché sulla schiena?
0: Si mette non sulla schiena, ma si mette sulle ginocchia, sotto le ginocchia.
1: E come sarebbe se uno ha la schiena, ma le mette sulle ginocchia? Che c'entra?
0: Serve per scaricare la tensione della zona lombare, della zona bassa.
1: Oh, sulla testa poi mette un altro di questo?
0: Certo, sì.
1: Ah, due ce ne vogliono quindi?
0: Sì, uno per la testa e uno per le gambe.
1: Ecco, ti pareva tu. E dopo uno riesce a dormire?
0: Sì, se si rilassa, perché no?
1: Potrebbe farlo tu.
0: Dice, dormire con un cuscino tra le ginocchia è un accorgimento semplice che può migliorare in modo significativo il comfort notturno, soprattutto di chi riposa abitualmente sul fianco. In questa posizione infatti le gambe tendono a sovrapporsi e il ginocchio superiore può scivolare in avanti trascinando con sé anche il bacino. Questo movimento ripetuto per molte ore può modificare l'aspetto della zona lombare e aumentare la tensione su muscoli, articolazioni e legamenti. Il cuscino funziona come un supporto intermedio, mantiene le ginocchia separate, aiuta a conservare un migliore allineamento della colonna vertebrale e riduce la torsione del bacino. Certo, non è una cura per il mal di schiena, ma può essere un valido aiuto all'interno di una corretta igiene del sonno e quando è necessario in un percorso indicato dal medico o dal fisioterapista.
1: Ah, ecco, quindi anche i medici dice che si possa fare una cosa di questo genere.
0: No,
1: dico, anche i medici dicono che va bene così, insomma.
0: Sì, anche i medici dicono che possono, cioè che può fare questa cosa, che è importante.
1: Ecco, no, io pensavo che era un'idea che fa qualcuno, lo dice, gli altri lo fanno, eccetera, eccetera. Invece anche quelli che
0: anche
1: appunto...
0: i medici magari lo consigliano.
1: Ecco, è giusto. Però certo, con due cose, non so come si dorme bene. Vedremo
0: con
1: dopo.
0: Con i cuscini? Forse è questione di abitudine, no? Dopo piano piano ci fa l'abitudine. Comunque il cuscino sulla testa, sì, quello è importante averlo.
1: Come facciamo se no? Quello lo è... Non so io se qualcuno lo fa senza con la testa, ma penso di no. Tutti lo fanno.
0: So, quindi dipende da come una persona è abituata, cioè magari dorme senza cuscino, oppure magari una persona può dormire anche con più cuscini. Io ad esempio dormo con 3 cuscini.
1: Tu dormi senza cuscino?
0: No, ne dormo con 3.
1: Ah, con 3?
0: Sì.
1: Con 3 cuscini?
0: Con 3 cuscini, sì.
1: Ma stai dritta, no? Anziché stai...
0: Buono, lo so, però... Meno male, riesco a dormire. Cioè, allora, io ne ho 2 normali e 1 per la cervicale.
1: Ecco, vedete? Nel nostro... la cosa che si fa... Ecco, ci sono tante cose che noi non sappiamo. Io non sapevo che uno con tre cose
0: non so se va bene, sicuramente non va bene, però vabbè, diventerò una giraffa, non so.
1: Ecco, allora tu lo fai tutto sempre così,
0: io quello come viene della serie, ecco. Anche se vado controcorrente, tanto poi dopo il collo è mio, quindi.
1: No, questo è interessante, perché molti ti potranno chiamare per dire dimmi un po' come dormi, se posso farlo anche io, eccetera eccetera.
0: No, andate sotto consiglio medico, io sbaglio, quindi è sbagliato secondo me dormire con tre cuscini, però mi trovo bene. Io ho provato a dormire con uno, non ci riesco, con due niente, alla fine pare che con tre pare che va, quindi.
1: Poi dopo se vedi che non va bene vai a quattro magari.
0: No, diminuisco, ritorno a due.
1: Ma da quando hai cominciato a fare più di uno?
0: Sinceramente da quest'anno.
1: Ah, da quest'anno addirittura?
0: Sì, da quest'anno, ne ho aggiunto uno.
1: Ecco. E perché? Cioè, tu con uno non avevi...
0: No, mi sentivo troppo bassa, non mi faceva male la testa.
1: Ah, ecco, ti faceva la testa. Ecco. Questa è una cosa che io non ho mai saputo, quindi è la prima volta che so questa cosa che tu hai fatto, però penso che anche altri magari lo faranno anche loro.
0: Allora facciamo anche questa domanda: voi con quanti cuscini dormite?
1: Ecco, in quanti cuscini dormite?
0: O quanti cuscini? Ditelo, fateci sapere, ma oggi non ci chiama nessuno, non so.
1: Beh, ma sai, oggi siccome domani, aspetta, quando c'è, capito, quando c'è domani, tutti quanti sono un po'.
0: Allora, noi intanto salutiamo tutti i nostri ascoltatori. L'altra volta ci aveva chiamato Sandro e Giovanna. Poi ecco, tutti quelli che ci ascoltano, che ci seguono e che ci vogliono bene.
1: Ci vogliono bene, sì.
0: Sì.
1: No, siccome l'hai
0: perché
1: detto...
0: Se devono voler male.
1: No, perché ho sentito che l'hai detto subito, no? Dico, quindi è vero che ci vogliono bene?
0: Io penso proprio di sì, dai, anche perché ci fanno sempre i complimenti, dicono che siamo di compagnia, quindi io penso di sì, Nazareno, dopo non penso che ci vogliono male, perché tu hai qualche dubbio?
1: No, io sono con tutti quanti ci vogliono bene. Anche perché se qualcuno non è vero io non glielo dico, perché dopo quello si infuria e chi dopo glielo ferma.
0: E va bene, adorano chi ci vuole bene, ben venga, chi ci vuole male pregheremo per lui.
1: Tu immagina, no? Io dico, tu a me non mi vuoi bene, quello che non so dopo che fa, quindi è meglio non dirglielo.
0: E che fa Nazareno? Fa quello che prima. Che vuoi fare tanto?
1: Bene, stiamo giocando un po' con tutti, quindi non vi preoccupate.
0: Sì, siamo un po' leggeri oggi, quindi dato che domani è pure festa.
1: Ecco, allora.
0: Ecco, è importante avere accanto una persona comunque che ti vuole bene. A me per esempio, ti dico la sincerità, sono contenta quando ci chiamano, quando ci dicono che siamo di buona compagnia, che appunto se ti fanno sentire il loro affetto nei nostri riguardi, cioè ti senti apprezzata. No, Nazareno, io ti dico, io ogni volta che loro e i nostri ascoltatori ci chiamano e ci dicono che stanno bene con noi, io mi sento il settimo cielo.
1: Questo è vero, loro sanno che noi abbiamo una grandissime cose da dirvi, e questo è bello.
0: Ecco. Sì, è vero.
1: Adesso tu ce n'hai un'altra ancora, no? Mi pare per cercare di capire.
0: Adesso qua avrei trovato, sempre se riesco, perché tu devi sapere, Nazareno, che c'è anche un'altra novità nella mia vita.
1: Ah, un'altra?
0: Sì.
1: Ce n'hai allora, già 55.000,
0: ce ne sono due, allora uno è andato e un altro è, cioè per una cosa che va ci sta un'altra che viene, no? Quindi sì. In questo caso appunto si parla di amore, e per un amore che va un altro è arrivato, insomma.
1: Oh, questa è una cosa molto importante, quindi adesso
0: ecco,
1: dimmi bene.
0: Allora, non è una persona, però per me è come se lo fosse. Ho adottato un cane.
1: Ah no, io pensavo un'altra cosa, però vabbè.
0: No, la persona giusta forse arriverà, non lo so, non mi interessa in questo momento perché...
1: Cioè, c'hai da fare.
0: Io con l'amore per quanto riguarda le persone sbaglio sempre tutto, quindi credo che siano fatte in un modo e poi dopo si trasformano lungo il tragitto, non lo so.
1: No, spiegami bene, cioè tu li conosci e poi i costi si cambiano?
0: Nazareno, già sta spiega che devo dire.
1: Ma come sta facendo?
0: non va. E allora a questo punto, ma non sono l'unica,
1: Non sei l'unica?
0: Perché ieri ho conosciuto un'altra ragazza che mi ha detto: guarda, preferisco l'amore per gli animali, degli animali piuttosto che delle persone, perché tante volte le persone sono, non tutte, sono opportuniste, cioè fino a quando gli sei comodo, poi dopo fa a rivedere.
1: Oh, ecco, allora qual è, perché questa è una cosa interessante, fra animali e uomini o donne, cioè qual è che tu dici che vanno meglio questi altri e noi non noi, com'è sta facendo?
0: Non voi, cioè bisogna vedere una persona com'è fatta, com'è stata cresciuta, educata, ecco. Ci sono anche persone brave e persone che purtroppo si perdono per strada, che ti devo dire, Nazareno, forse calano la maschera. Fermo, il cane, scusate. E allora, dico, guardo invece l'animale, diciamo che dal mio punto di vista, e non solo il mio, è sempre fedele comunque a te.
1: Questo hai detto una cosa interessante. Qualche volta gli animali sono un po' più
0: fedeli,
1: vero?
0: Sì, e per me, allora, tu devi sapere, Nazareno, che allora io lui l'ho adottato pochi giorni fa? Sì, dobbiamo finire a fare tutto quanto i passaggi, no? Perché lui stava su un rifugio.
1: Sì.
0: Si chiama Eddie. Eddie Maffi, è un meticcetto. E anche lui purtroppo è rimasto solo, perché anche lui ha perso una persona importante.
1: Allì.
0: Una persona che lo aveva cresciuto fin da piccolino. Purtroppo questa persona è venuta a mancare per non so, forse stava male, oppure per vecchiaia, non so adesso la.
1: Era vecchio, quindi.
0: Di cosa è deceduto il padrone e è rimasto solo. Allora ho letto il suo annuncio e in pratica dico, il mio purtroppo lo stesso è salito in cielo, il cagnolino mio, anche lui era un trovatello.
1: Come si chiamava innanzitutto, perché è bello se
0: Charlie, Charlie come Charlie Brown.
1: Sarli
0: Nazareno, non ci vediamo.
1: Dimmi un po' le cose, così lo capisco.
0: Charlie, Charly.
1: Ecco, benissimo, adesso l'ho capito bene, vai.
0: Charlie, ecco. Ok. Si chiamava Charlie e purtroppo è la vecchiaia, 14 anni, ecco.
1: Cioè, sono 14 anni, diciamo, i cani?
0: Più o meno l'età è quella, insomma. Dopo c'è anche chi vive un pochino di più, però... diciamo che più o meno l'età della vecchiaia dopo è quella, Nazareno, perché tu fa conto che i cani si contano 7 anni,
1: ecco,
0: quindi magari fanno un anno oppure fanno un anno e si conta per 7, per esempio, che ne so, fanno 2 anni, quindi 2 per 7 14,
1: sì.
0: Ok, quindi ecco. A loro gli fa così. Quindi ecco. quando loro arrivano a 14 anni comunque stanno, diciamo, su un centinaio, su per giù, quindi l'età è come l'essere umano, no? L'essere umano arriva, per chi è fortunato, anche a 100 anni o poco più.
1: Esatto. Beh, vedi, tante volte anche noi facciamo alcune cose, gli altri le fanno altre, insomma.
0: E allora Nazareno ha letto l'annuncio di lui che stava solo, che cercava casa, e adesso, ecco, siamo insieme, ci siamo trovati. Lui è un cane affettuosissimo, gioca, ha 1 anno e mezzo. Con il gatto ancora non ci siamo, perché ha paura, perché ha il gatto, perché lui se no è tranquillo. Esce 3 volte al giorno, se vuoi anche 4, ormai siamo diventati un tutt'uno. E ti dico anche un'altra cosa, Nazareno, casualità del destino, mettila come vuoi, Io purtroppo ho perso papà a gennaio, lui è nato a gennaio.
1: Toh, penso un po'.
0: Ecco. Un anno prima. Un anno prima, però a gennaio.
1: A gennaio, è... ecco, sì. Sì. Beh, vedo
0: papà,
1: che...
0: Può darsi pure che sia un regalo del papà dal cielo, perché magari sta... che insomma non sto bene a livello sentimentale, come posso dire, a livello cioè neanche umano, quando ti capitano questi lutti emotivo, si può dire, no?
1: Sì.
0: Magari a livello emotivo non sto bene, perché ad ogni modo la perdita sua mi ha segnato in modo profondo. E allora ecco qua che mi è arrivato questo dono da, io penso questo dono dal cielo, magari per chi ci crede.
1: Tanto.
0: E ti dico, Nazareno, che piuttosto, perché dopo una persona fa come meglio crede, cioè
1: quello
0: chi
1: sì.
0: va li adotta a mare sul canile oppure sul rifugio, e chi invece preferisce comprarli di razza, acquistarli. Però ecco, se si può fare del bene a un cagnolino che non, come il mio o come tanti altri che purtroppo non hanno una famiglia e si trovano in canile oppure sui rifugi, l'adozione secondo me è la cosa migliore. Ecco, dopo ognuno fa come meglio crede. Io ho scelto l'adozione perché fare del bene prima di tutto.
1: Ma il cane non dice niente, dice: oh, mettimi qua, metti qui qua su.
0: È felicissimo il cane, quindi ormai è diventato il padrone di casa, anche adesso, eccolo. Lui mi salta addosso, ma bravo.
1: Lo vedi.
0: È felice proprio, è felice. Dopo Nazareno mando le foto a Simonetta.
1: Ecco, bravo, vai così, dai. Allora, senti, adesso facciamo una cosa. La pubblicità e poi una canzone e poi torniamo con te, eh?

0: 0733 23 75 75 se volete chiamarci con Elisa che stiamo dicendo cose importantissime. Attenzione, oggi così voi non le avete mai sentite le cose che diciamo. Allora,
1: a proposito di salute, no? E di animali, Nazareno,
0: sì, ecco.
1: Sarà la pubblicità e la canzone. Mm-hmm. Ho avuto modo di cercare i benefici, no, di avere un animale.
0: Un animale?
1: Sì, dice, gli animali migliorano la nostra salute sia fisica che mentale. È scientificamente provato che interagire con loro riduce lo stress, abbassa la pressione sanguigna e stimola il rilascio di endorfine e ossitocina, favorendo il buon umore e aiutandoci a combattere la solitudine e la depressione.
0: Questo per l'uomo?
1: Mm-hmm.
0: Per le persone, no?
1: Sì. Cani e altri animali ci costringono a muoverci quotidianamente. La loro presenza riduce il rischio di malattie cardiache e favorisce il recupero eventi da infarto.
0: Sì.
1: Recupero di eventi come infarti, ecco. Nei bambini crescere con animali domestici può rafforzare le difese immunitarie. Io infatti adesso sono giorni che mi muovo sempre, se può dire. E...
0: No, dici, tu hai usato uno di questi?
1: Io con il cane, sì, uscendo mi muovo, Nazareno.
0: Ah, con il cane, ecco.
1: Sì, sì, anche perché andiamo fuori 3-4 volte al giorno, quindi, ecco.
0: Ma il medico tuo dopo non si infuria, dice, a me non mi chiami e c'è il cane.
1: Ma tanto mi avrebbe detto la stessa cosa, perché anche il medico mi ha detto sempre di muovermi.
0: Ah, di muoverti.
1: Sì, quindi adesso ho una scusa in più, diciamo, ho un motivo in più per farlo.
0: Ecco, anche questo per esempio è una cosa che dobbiamo...
1: Io prima lo facevo da sola, facevo le passeggiate da sola, anche arrivando lì col mezzo pubblico, però dopo continuavo a fare passeggiata lì a piedi ripa e poi ritornavo su sempre col mezzo pubblico e lì perché stavo da sola, però adesso in compagnia di Eddie e ovviamente non è che posso farlo arrivare fino giù a piedi ripa. Siamo qui, facciamo le passeggiate qui nei dintorni, io vedo che lui sta tranquillo, che è sereno, che piano piano perlustra la zona per lui nuova.
0: Ecco, allora però un momento, tu come fai? Cioè, perché qui fai da sola, fai questo, quell'altro?
1: Da sola. Sì,
0: da sola, sì. Vero? Ecco.
1: Sì.
0: E uno come deve fare? Cioè, diglielo, perché qualcuno potrebbe far come
1: perché
0: te. Perché
1: ha il cane?
0: Al cane oppure anche quello che tu vai
1: da sola, esatto. Scegliete un posto che vi piace, che dove magari vi rilassate, tipo tante persone vanno alla Baia di Fiastra a fare le passeggiate magari da soli o con gli amici o anche con la persona cara, che può essere un familiare, un marito, la moglie, insomma, con il compagno, la compagna, fidanzato, fidanzata, che stia, insomma, con chi vuole fare queste passeggiate, ma dico anche con gli animali, perché no?
0: Anche con gli animali, ecco, sì, questi purtroppo non parlano però, però
1: sì, però.
0: Ah, parlano pure?
1: No, non è che parlano come noi, però a modo loro sì.
0: A modo loro, questo è giustissimo.
1: Certo,
0: ecco.
1: Certo.
0: No, questo è bello perché andare un po' in giro, no? È una cosa bella, dove, come dicevi tu adesso, magari anche uno va su un prato, su qualcosa, insomma, non c'è tanto caos e quindi si sta bene. Ecco.
1: Sì, dopo ci sono anche i cani, no? Io adesso con lui ancora devo fare la prova. Mari preferisco prima farla in casa perché ancora non so come può reagire.
0: Non lo conosci bene, bisogna.
1: Non lo conosco bene, quindi dico: non vorrei che Mari lancio la palla, prende, scappa, va, ciao, che si recupera più proprio. Però ecco, magari ci sono i cani che amano anche giocare con la pallina o con qualsiasi altro oggetto loro. Ci sono famosi cani da riposto, no? Tu gli lanci male la pallina e loro te la riportano indietro, poi dopo c'è chi prende la palla e scappa e va, ciao. Ecco perché non lo voglio fare all'aperto ancora, perché non si sa mai che...
0: Oh, questo l'ho visto pure io, però non capisco questi come fanno a capire che devo dartela un'altra volta, cioè che te la portano,
1: non lo so.
0: E io dico, ma come fa sto cane a sapere questa cosa?
1: Forse è una questione di abitudine loro, non lo so, oppure uno che piano piano ce l'abitua, ce lo, è un modo anche per educarlo ai comandi magari, no? Tipo per esempio c'è un ragazzo che conosco che addirittura lui ha un cane e fa le gare di agilità, nel senso che ci sta questo cagnolino che fa tutto un percorso fatto magari anche con gli ostacoli, e diventa proprio lì una passione dove uno, perché no, può anche vincere i premi, eh?
0: Ah sì?
1: Sì.
0: Premi
1: sì.
0: Di che tipo?
1: Tipo medaglie, non so adesso, però ci sono queste cose.
0: Soldi tipo. Niente, no?
1: Quello non lo so, Nazareno.
0: Ecco.
1: Quello non te lo so dire, però tipo può darti pure, non è...
0: Ci potrebbe essere,
1: ci potrebbe,
0: anche quello, sì.
1: Tipo, ci sono i cani che vengono appunto addestrati, prendi per esempio, no, i cani poliziotto, quelli sono addestrati per i casi in cui c'è la droga, i casi in cui c'è, anche metti anche ipotesi, no, i cani da soccorso. Tipo c'è un terremoto, ci sono cani che anche quando c'è stato il terremoto questo del 2016 hanno scavato le macerie, tra le macerie ci sono cani che Nazareno vengono appunto educati, addestrati per questo, anche i cani che magari sono da salvataggio, no? Anche in acqua, oppure anche sulle zone di montagna, metti ipotesi che c'è una valanga, c'è un qualcosa che... insomma che di brutto, loro intervengono anche sia le ti faccio un esempio, le varie protezioni, ecco,
0: c'è questa cosa
1: a loro, sì adesso mi è venuta in mente la protezione civile, no, ad esempio, però ecco, o chi magari interviene, ci sono in alcuni casi ci sono anche i cani.
0: I cani hanno una certa, loro sa così vanno.
1: Un'altra cosa importante, i cani vengono anche utilizzati per la pet therapy, che come diciamo sempre è dedicata la pet therapy per le persone o anche bambini che purtroppo stanno male e lottano ogni giorno contro i tumori. Serve anche per un attimo di staccare la mente dalle terapie e da tutto il resto, insomma, inoltre insomma anche diciamo per alleviare un po' la sofferenza che purtroppo un tumore produce.
0: Certo, non è una bella cosa,
1: cura,
0: insomma,
1: ecco.
0: Su questo siamo sicuri.
1: Ecco. Oppure un'altra cosa importante che è capitato più una volta di vederli, i cani che vengono magari per le persone non vedenti, ci sono questi cani che li aiutano, che gli fanno la guida.
0: È vero, sì, infatti. Mm-hmm. E ci sono molti appunto che lo prendono, e questa è una bella cosa. Mm-hmm. Ecco. Cioè, è vero che i cani hanno un tipo di capire quello che devono fare, questo sì.
1: Sì.
0: Non è poco, eh?
1: No, assolutamente. Quindi per me, come tutti gli animali, loro sono fenomenali. Penso, io sono cresciuta con i cani, Nazareno, quindi fin da piccolina.
0: Ah, ecco, cresciuta con i cani addirittura.
1: Sì, sono cresciuta insieme a loro.
0: Ecco, perfetto. Bene, e detto questo, vi abbiamo detto tante cose oggi, qui Elisa sa fare un sacco di cose, perciò ve lo sa dire. Voi quando vi sente qualcosa, vi serve, ecco, con lei riuscite subito a far tutto, ecco, questo.
1: Speriamo, dai, io spero di essere di aiuto a chi ci ascolta, di compagnia, come dicevamo prima. E poi ecco, passo dopo passo andiamo avanti insieme.
0: Aspetta che voglio vedere se Giola ancora fa un po' di cosa,
1: di pubblicità.
0: Non ce l'ha, perfetto,
1: no.
0: Possiamo ancora andare avanti. Allora,
1: okay.
0: Vai con un'altra notizia, vai.
1: Ah, un'altra notizia che vi posso consigliare. Dato che ci stiamo avvicinando l'ora di pranzo, cosa vuoi mangiare, Nazareno, oggi?
0: oggi non lo so, perché non so la mia signora fa che cosa farà.
1: Allora, io a questo punto va, facciamo i filetti di ricciola saporiti.
0: La?
1: Ricciola, un tipo di pesce.
0: Che?
1: Un tipo di pesce.
0: Ah, un tipo di pesce, tipo di pesce. Allora, vediamo.
1: Allora, qua occorrono 8, sì, ciao, ingredienti per 4 persone, 800 grammi di filetti di ricciola, 400 grammi di zucchine, 30 grammi di burro, uno spicchio d'aglio, 300 millilitri di fumetto di pesce o brodo vegetale, un cucchiaio di prezzemolo finemente tritato, un cucchiaio di bottarga grattugiata e il sale. Procedimento: lavate e spuntate le zucchine e tagliatele a rondelle non troppo sottili. Fondete il burro in una larga padella, unite l'aglio sbucciato e lasciatelo soffriggere a fiamma media 2-3 minuti. Alzate la fiamma, eliminate l'aglio e rosolate il burro, nel burro i filetti di ricciola 2 minuti per parte. Abbassate la fiamma, sgocciolate il pesce e versate nella stessa padella le fette di zucchine e fatele insaporire a fiamma media 2 minuti mescolando. Bagnate le zucchine con il brodo vegetale, e cuocetele per circa 6 minuti a fiamma medio-bassa, saltandole leggermente. Aggiungete poi i filetti di ricciola, mettete il coperchio e concludete la cottura. Occorreranno 4-5 minuti secondo lo spessore. Sgocciolate i filetti, disponete nei piatti le zucchine con il loro fondo di cottura, adagiate sopra le zucchine i filetti e cospargeteli con il prezzemolo tritato e la bottarga, e quindi servite. Potete rendere più saporito e aromatico il piatto aggiungendo anche un cucchiaino di collatura di alici.
0: E vedi, quindi
1: piace il pesce, Nazareno?
0: Il pesce sì, però non tantissimo.
1: Ecco, quindi
0: non tantissimo. Bene. Ecco, però qualcosa lo prendo, sì. Quello lì. Quindi ci sa, a molti io lo sento, lo fanno molto, lo vogliono perché gli piace. Quindi, beh, ognuno di noi ha io questo o quello.
1: Certo.
0: Ecco. Bene, poi dopo che cosa c'hai ancora da dirci?
1: Ti posso dire, Nazareno, io a questo punto vorrei ricordare l'appuntamento per questa sera con il notturno, con me, Gianni e Andrea. Oggi dedicheremo la puntata a Gianni Morandi, e che dire, dalle 22:30 fino a mezzanotte starete con noi in nostra compagnia.
0: Ecco.
1: Chiamateci sempre allo 0733 23 75 75 e sentiremo tutte le novità di Gianni che ormai, ecco,
0: io ogni tanto vi ascolto e dico sentiamo, questo va bene, questo sì, questa volta no, questo sì, eccetera.
1: Ecco, per ora va tutto bene, oppure dobbiamo, non lo so, dobbiamo fare altro, dobbiamo dire altro?
0: No, va bene, avete cominciato bene. Poi però, certo, come tutti, si va avanti e dopo pian piano si va sempre di più, no? Si fa sempre di più.
1: Quindi abbiamo formato un bel trio.
0: Ecco, cioè come avete cercato di fare questa cosa? Come la volete fare?
1: Riguardo Gianni Morandi, dici?
0: Allora, no, voi.
1: Il notturno, voi. Com'è nato tra noi tre?
0: Esatto, è quello.
1: Allora, tuo suggerimento tu?
0: No, io vi ho ascoltato due volte, mi pare, e mi pare che cominci, state andando abbastanza bene, certo.
1: Ecco, prima cosa in base ai tuoi insegnamenti. Seconda cosa, è stato detto anche sul suggerimento tuo che avevi proposto, questo mi sembra che me l'aveva detto Gianni, che avevi fatto te la proposta, se in caso io non ci sono perché ho vari impegni eccetera, potete farlo in notturno con Elisa, e ci hai azzeccato, Nazareno, quindi proprio
0: lo vedi
1: sì.
0: Io ho detto quando c'è Elisa meno male, se no quelli non so che cosa combinano,
1: ecco. Però ecco, ci divertiamo, stiamo tranquilli, certo, a volte le cose un po' si dilunga, dopo ritorniamo sui binari, ecco, come ci ha insegnato te.
0: dovete stare attenti perché io le ascolto, quindi
1: dopo ci metti il voto.
0: Sì, ecco.
1: Per ora io quanto prendo, quando
0: c'è la mia signora prendo, che mi dice sempre vieni a dormire, ma io dico fammi ascoltare bene questi, perché non si sa dove vanno a finire.
1: Quindi, ecco, dico, che voto mi dai, Nazareno?
0: Allora, il numero a te ne possono quasi 9.
1: Ah, ecco. Quasi 9, bene.
0: Agli altri devo ancora pensarci.
1: Ecco,
0: che devo vedere un po', perché però ecco, Gianni è forte, Gianni è,
1: sì.
0: anche Andrea, su,
1: dobbiamo dire. Sì.
0: Senti, ma
1: dai,
0: voi
1: nel complesso un bel 10 ce lo meritiamo, dai.
0: Senti, ma voi capite quello che volete fare?
1: Sì, organizziamo prima.
0: Ah, sì? Facciamo questo, quell'altro?
1: Sì, il tema ce lo prepariamo prima.
0: Dove andate adesso?
1: No, ognuno per conto solo. Decidiamo lì quando ci incontriamo ogni lunedì, no? A fine notturno. Dice, il prossimo tema sarà, non so, l'altra volta abbiamo fatto Ligabue. Questa volta abbiamo detto il prossimo tema Gianni Morandi. Un po' andiamo anche a quello che interessa gli ascoltatori, no? Quindi magari c'è chi ci chiama che dice vorrei sentire la canzone di, e noi dopo da lì dico ok, partiamo. Avevamo iniziato questa cosa dei cantanti con Gino Paoli, da purtroppo quando è venuto a mancare, e da lì piano piano tipo ci sta un nostro ascoltatore che si chiama Benito, e lui è appassionato di Pino Daniele, quindi magari il prossimo potrebbe anche essere Pino Daniele, il prossimo cantante.
0: Perfetto.
1: Dopo del lì uno mette la musica, magari i brani, quelli più
0: famosi. Allora, senti, bisogna che finiamo qui, che mi dice giustamente di là che è finito, dobbiamo allora fermarci. A stasera, okay. Allora,
1: Va bene, Nazareno, a stasera, se vuoi chiamaci, che ci fa tanto piacere.
0: Vediamo.
1: E allora appuntamento questa sera e un saluto a tutti i nostri ascoltatori.
0: Ciao a tutti. Ciao.
2: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

0: Radio Nuova in Blu, il bello di essere unici.
1: A quale destino siamo legati? A quale luogo invitati? E non esserci andati per una scusa banale o una distrazione. E sarà vero che ci si sente perduti alla fine di un viale in un giorno qualunque. E se fossimo andati, che faccia avrebbe avuto la